0: poi gli animali domestici sono diversi. Andiamo da Giorgia.
1: Giorgia, vai, raccontaci qualcosa di te, dai.
2: Io faccio caffè patronato e l'estate invece ho un'associazione per bambini e faccio centri estivi per bambini anche con disabilità.
1: Di dove sei, Giorgia? Bello, di grande. Che zona sei?
2: A Ponte Nuova.
1: Fonte Nuova. Tutto
0: Giorgia,
1: tutto
0: ne approfittiamo per salutare tutti quelli che lavorano nei CAF. Siete
1: tutti?
0: Tantissimi all'ascolto.
1: E questo è il periodo del fuoco, non solo per il caldo.
0: Ecco, e il vostro lavoro è preziosissimo.
1: Assolutamente.
0: Quindi grazie. Io allora, direi di spiegare il gioco e poi procediamo.
1: Allora ragazzi, il gioco è semplicissimo, però è un gioco di abilità e soprattutto di collaborazione, perché adesso vi chiederemo di fare una lista di 10 definizioni, avete 45 secondi di tempo. Il difficile del gioco, lo dico sempre, è la coordinazione fra di voi, perché dovrete dare una definizione a testa alternandovi fino ad arrivare a 10. Se ci riuscite, due t-shirt in palio, una a testa, tutte per voi.
0: Questa mattina dovete elencarci 10 divinità romane, non greche. Mi raccomando,
1: romane.
0: Inizia Francesca, forza.
3: Oddio,
1: vai, fra.
0: Il più famoso,
1: il capo di Giove.
0: Ok, vai, andiamo.
3: Nettuno, vai. Minerva.
1: Brava.
0: Siamo
3: Mercurio.
0: E siamo a 4.
3: Nettuno.
0: Già detto.
3: Apollo.
0: Vabbè, ce la mettiamo, Apollo.
3: Diana,
0: la dea della caccia. Bravo.
3: Vulcano, non c'è,
0: mi dispiace.
1: Giunone ci stava.
0: Mannaggia la miseria.
1: Otto.
0: Vi siete fermate ad un passo dal traguardo. Pensavo peggio, in realtà siete state bravissime. Non avete detto Saturno, il dio del tempo.
1: Bacco, quello del vino.
0: Proserpina, la regina degli inferi. E poi
3: ma
0: c'era anche
3: Plutone.
1: La domanda a Scertarino,
0: mannaggia. Però ecco, siete state brave. Apollo non avete detto,
1: il dio del sole.
3: Apollo l'ho detto io.
0: L'hai detto
3: no?
0: Tu, ok, vabbè.
1: E Abele.
3: Pure Saturno era stato detto.
0: Sì. Ragazzi, niente da fare, dovrete riprovarci già a partire da domani, vi daremo una seconda possibilità. Francesca e Giorgia, purtroppo oggi non riuscite a portare a casa il premio.
1: Ciao ragazzi,
3: grazie.
1: Buona estate.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il marito entra in cucina, fa: amore, dove sta il caffè? E la moglie dall'altra stanza fa: mamma mia, oh, voi uomini non trovate niente, mai, mai niente. Guarda, sta nell'armadietto, vicino alle medicine, in una scatola vuota dei biscotti con scritto sale.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Anche in questo venerdì 31 luglio 2026 con voi Geppino, De Niro, pronti a leggervi il romanzo della buonanotte. Questo è un contenuto esclusivo realizzato apposta per chi ci ascolta di notte, e quindi se faticate a dormire non vi preoccupate, perché noi ora vi raccontiamo una bella storia scritta dal Sor Geppo.
2: Allora, come promesso, questa notte fantascienza adulta. Il mio racconto praticamente è ambientato nel futuro, quando per vincere le macchine dal futuro inviano a Los Angeles nel 1984 un cyborg assassino, la 900, dove la A sta per, indovina?
1: Armando?
2: Esattamente.
1: Il nome del protagonista?
2: Sì, sì,
1: è lui?
2: Sì. Okay. Viene inviato per uccidere Michela.
1: Che ha fatto Michela?
2: Madre del leader umano Alvaro. Quindi gli umani mandano indietro nel tempo il soldato Pietro per proteggerla.
1: Ecco, ora dillo da solo, la trama di questo tuo romanzo cosa ricorda?
2: Ricorda molto da vicino Terminator.
1: Sarah Connor e tutta resta.
2: Vabbè, qui però c'è Armando, Michela, Alvaro, no, credo. Non si chiama Terminator.
1: Hai cambiato solo i nomi dei protagonisti.
2: Sì, sì, è tutto ambientato al centro, poi qui a Roma.
1: Al centro qui a Roma.
2: Sì, sì, sì.
1: E il titolo del tuo romanzo qual è?
2: Stazione Terminator.
1: Stazione Terminator.
2: Sì, sì, sì. Bello, bel romanzo.
1: Certo, va bene. Hai reso l'idea e verrai denunciato per plagio per l'ennesima volta. Complimenti.
0: La notte dei gladiatori. La notte.

0: siamo arrivati al momento dei saluti finali, gladiatori, quindi ci salutiamo. Geppettino, De Niro vi augurano buonanotte e sogni d'oro.
1: Sì, ma non vi preoccupate, no, perché fra tre ore siamo di nuovo qui e siamo qui con la fantastica puntata del venerdì, anche venerdì, che sarà una delle ultime puntate conclusive della stagione estiva 2026, vi faremo compagnia dalle 6 alle 10.
0: E quindi io sono ancora fermo a Stazione Terminator, bello, l'ultimo bello, romanzo bello, di Gippo, già non vedo l'ora.
1: Un po' confusionario, un po' ritardatario, pure con i treni.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, bello, lo leggerò quest'estate sotto l'ombrellone, guarda, impazzisco all'idea. Gippo e Rino De Niro vi salutano.
1: Buonanotte!
0: Ciao, gioia infinita a tutti, peace and love.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte.
2: Notte.
3: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Sono arrivate le 3 di notte in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash, quindi iniziamo qui le nostre 2 ore insieme, dalle 3 alle 5, fino a che non arriverà il sole, l'alba. La musica la guiderò io, ci siete voi, le vostre voci al 393 0119 119, i vostri ricordi, e il primo ricordo viene dal 2005, gli Eurythmics.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: come viaggiamo tra le ali della musica in casa Dimensione Suono Roma col
1: il
0: Zoccash.
1: Mio nome è Don. Sì. James Don.
0: Sì.
1: E mi raccomando.
0: Cosa?
1: Agitato, non mi

0: History.
1: Ancora musica, ragazzi, la migliore in casa Dimensione su Roma con Don Cash e Aga Love in the Music.
2: Ciao Don Cash, yeah. Sono io, Topolino.
1: Sì.
2: Oggi è proprio una giornata particolare.
1: Ma
2: eh?
1: È giorno e notte.
2: Ci vediamo presto.
1: Speriamo di no, sarà un incubo altrimenti. Comunque dicevo, Deep Swing in the Music.
0: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ed è il tempo di farsi una bella scommessina.
1: In che senso?
0: Che quando si scommette sulla musica di domani a noi piace, i soldi in saccoccia, tranquilli, non servono a niente. Ci serve soltanto sapere se vi piace o meno. Siete voi a decretarne il successo. La produzione house di Peggy Goo, la voce di Ira Star, e questa è Woo Man.
2: In missione su

0: Music History.
1: C'è anche chi di notte viaggia? Ciao!
2: Ciao Tom Cash, ciao a tutti i radiatori, Andrea della 7000, ti aspettavo, sono in viaggio da Treviso a Roma, torno nella capitale, sono andato a trovare mia figlia e ho bisogno di un po' di compagnia per tenermi sveglio qui sull'autostrada.
1: Lo so ragazzi, rimanete svegli, tell me why.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Proviamo a sentire che com'è.
1: Ciao Don Cash.
0: Salve, con chi allora?
1: Un abbraccio e grazie della compagnia.
0: Beh, me l'ha scritto dopo lì il nostro amico Luigi, che in questo momento si trova sul grande raccordo anulare. Voliamo con Kungs e Boys Noise e la loro Get Away, Get Away.

0: History.
1: Ragazzi, è arrivato il momento di allacciare le cinture di sicurezza, perché vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica, senza però scordarmi di ricordarvi una cosa importante:
2: chi abbandona gli animali è un vile.
1: Bravo.
2: Io ho abbandonato mia suocera.
1: Va bene, manco le persone si abbandonano, ma io voglio vederti danzare.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ci stiamo per salutare. Dimensione Suono Roma insieme a Don Cash. Finisce qui il nostro appuntamento notturno. L'appuntamento con me, come sempre, nel Drive Time della Capitale, lunedì dalle 16 alle 19, come ogni giorno.
1: Abbandonate le persone, non animali, ragazzi.

0: Mystery Extended Version.
1: L'appuntamento quotidiano con la dance degli anni 90, degli anni 2000. Buongiorno, siamo arrivati già a venerdì, siamo arrivati in fondo anche al mese di luglio, quindi weekend pronto per le partenze, quello decisivo. Arriveranno alle 6 poi i ragazzi della sveglia. Intanto sono Lorenzo Palma, ripartiamo da 865 di Too Much Feather.

0: Rhythmic History Extended Version
1: 1998 per i Venga Boys, We Like to Party, ma anche Sing It Back, la versione di Boris Lugosz di questo progetto inglese di Moloko. Apriamo invece con il 1999, che è stato un anno veramente fondamentale, soprattutto per Gigi D'Agostino, che uscì addirittura con un album via un pezzo l'altro, tutti perfetti, bellissimi. Come

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Negli anni 90, diciamo a metà di quel decennio, le voci più importanti della scena house erano proprio quelle di Martha Wash e Jocelyn Brown. Se le contendevano per, insomma, avere il vocale nei loro progetti molti DJ. In questa cosa Todd Terry per Something Going On, la sentiremo dal 97, e dal 1995 invece Nessel di Passion.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Europea.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Una hit dell'estate 1998, lei piccolina, molto carina, artista inglese Only con Two Times. Sentiremo anche Modern Talking, la versione del 98 di un loro pezzo in realtà degli anni 80. Sto parlando di You Are My Heart, You Are My Soul. Ripartiamo da Simon J. Era il 1997 quando usciva la sua Wanna Be Like a Man.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Everyone is inside di Gala, ma anche Love the Let Me Go di David Guetta. 883 nella notte. Salutiamo Geppo e Rino, sono pronti per la sveglia dei gladiatori, loro che fanno anche nottata, non solo in mattinée ma anche le nottate. Giustamente ci sono gli eventi e sì, da vivere insieme. Io sono Lorenzo Palma, vi do appuntamento alle 19.

0: venerdì. Ma dove li trovate due che a quest'ora del mattino sono già pronti a cantare e a ridere con voi? E dai, su, mica è così scontato. Ogni tanto possiamo anche dircelo da soli. Siamo reduci dalla serata a Nettuno, è stato bellissimo.
1: Grazie, grazie,
0: grazie a tutti.
1: Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti quelli che c'erano, grandi, piccini, maschi, femmine, tutti quanti, e tutto l'affetto che ci hanno fatto sentire.
0: Potersi grazie. Incontrare dal vivo è sempre un'emozione che non possiamo sottovalutare, quindi
1: No.
0: Al 393 019 119 aspettiamo i vostri messaggi, sia se ieri eravate a Nettuno, sia se invece anche stamattina avete deciso di iniziare la nostra giornata con noi due.
1: E se qualcuno si è perso la serata di Nettuno, domani sera facciamo il bis, domani saremo a Sermoneta, quindi approfittatene, altro fantastico spettacolo
0: con
1: stavolta
0: calma, però
1: con tanti cantanti,
0: mettiamo le cose in ordine perché c'è tanta carne al fuoco. Fin da subito iniziamo con una bella barzelletta, perché dopo il caffè abbiamo bisogno di ridere.
1: La barzelletta di Geppo. È pomeriggio, c'è un gatto fermo fuori alla tana di un topo che con gli occhi guarda fisso il buchetto da dove esce il topolino. Mo sta lì qualche ora, ma il topo non esce, fino a che arriva un altro gatto, gli si mette vicino e comincia a fare così. Sentendo l'abbaio, il topo esce e il secondo gatto prende e si mangia il topo con un morso. E il primo se lo guarda e fa: ma come hai fatto? E il secondo gatto gli fa: oh, se oggi parli almeno due lingue te mori di fame.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 99.

0: La colazione è il pasto più importante di tutti.
1: È vero, ma non lo dicono solo gli esperti, lo diciamo anche noi, eh?
0: Quante volte avete sentito questa frase? E ognuno fa colazione a modo suo, chi la preferisce dolce, chi salata, chi più proteica, chi più dolce perché ha bisogno, ecco, del cornetto al mattino.
1: L'importante è che sia completa, perché deve saziarti in un momento molto importante della giornata, cioè quello in cui il tuo corpo, la macchina perfetta, riparte.
0: E capito? Quindi ci affidiamo a un cardiologo, lui si chiama Nick West, che ha parlato della sua colazione preferita, con tutti gli ingredienti che non possono mai mancare nel primo passo della giornata.
1: Per esempio, serve molta frutta, servono, diciamo, cibi con alto contenuto di fibre e soprattutto un bello yogurt magro.
0: Alimenti come cereali integrali e frutta secca forniscono il giusto apporto di vitamine, grassi sani e minerali.
1: E poi sono zuccheri buoni quelli della frutta secca, capito?
0: Questi
1: sono
0: cibi,
1: quelli che non fanno male.
0: Questi cibi andrebbero accompagnati a bevande altrettanto salutari, il frullato, la tisana.
1: Ci sta, una bella spremuta d'arancio in inverno fa benissimo.
0: E poi c'è un ingrediente che, insomma, non deve essere consumato, perché da evitare sono i cibi processati.
1: Esatto, evitiamo le merendine, quelle ultra processate, ultra industriali.
0: I biscotti industriali ricchi di zucchero e di cereali raffinati, poveri di fibre e nutrienti.
1: Anche perché mangiare cose troppo zuccherine, troppo dolci, soprattutto processate, fa alzare il picco glicemico, ti sazi in quel momento, ma dopo pochissimo ti torna la fame.
0: Senti, tutto bello, per carità, io rispetto il sor cardiologo qua, il sor Nick West, però la teoria è questa, la pratica è un'altra.
1: Ma soprattutto
0: se ti mettono davanti un bel cornetto alla crema con un cappuccino, tu che fai? Dici no, mi serve la colazione ad alto contenuto di fibre.
1: Posso dire una cosa a Nick West?
0: Vai, dilla.
1: Toccami tutto, ma non t'azzardà a mettere la mano sulla Nutella,
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: Ti rendi conto, per tanti oggi è l'ultimo giorno di lavoro prima delle ferie, perché 31 luglio, ragazzi, si chiude con un venerdì il mese che è durato non poco,
1: lo so.
0: Io ho avuto la sensazione di aver vissuto tre vite nel mese di luglio.
1: Beh, di certo non so questo caldo assurdo non ci ha aiutato a superare tante giornate. Però effettivamente finisce qui anche il mese di luglio.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensioni

0: La carica giusta per affrontare il vostro venerdì mattina con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno a tutti.
0: Piccolissima pausa e poi torniamo subito con l'almanacco del giorno oggi. Restate qui.
2: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Da Manatta, per non apparire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manatta.
5: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
4: Da Manatta, per non apparire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta.
5: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano dominante su tutta l'Italia e dunque anche sul Lazio. Qui sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, ma il vero protagonista sarà il caldo. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, con picchi localmente fino ai 37-38 gradi anche sulla capitale. Caldo di giorno, ma anche nelle ore serali e notturne si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Nulla cambierà per quanto riguarda il weekend. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Su Dimensione Suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Eccoci tornati nel ritmo della capitale, Gep e Rino De Niro con voi fino alle 10. Questa è Dimensione Suono Roma e facciamo entrare subito l'orchestra medievale perché c'è l'almanacco del giorno oggi.
1: Eccoli!
0: Almanacco del giorno oggi, venerdì 31 luglio, ultimo giorno del settimo mese dell'anno. I santi del giorno. Oggi celebriamo Sant'Ignazio di Loyola,
1: che è il protettore di gesuiti e militari.
0: E c'è anche una famosissima chiesa al centro di Roma.
1: È una delle più belle poi.
0: Bellissima da visitare. Esatto. Lì c'è lo specchio, no? Tanti ne approfittano per scattare la foto che ti dà la possibilità di guardare anche cosa c'è in alto.
1: Esatto.
0: Accadde oggi, nel 2003 nasceva la TV satellitare Sky.
1: Cioè, vi rendete conto quanto tempo è passato dalla nascita della prima TV satellitare qui in Italia?
0: Sky, che poi di fatto era la fusione tra Telepiù e Stream TV,
1: certo,
0: no?
1: I primi canali a pagamento, la prima TV che una volta si chiamava la TV via cavo.
0: Bravo. Esatto. Nel 1954, oggi, la prima scalata del K2, tutta italiana la spedizione.
1: Sì, sì, sono partiti, pensa, da giugno del 54 a giugno e riuscirono ad arrivare in cima il 31 luglio.
0: D'altronde, raga, il K2 è grosso.
1: È la seconda montagna più alta del mondo.
0: Nati in questo giorno, scopriamo insieme chi sono le celebrità, le personalità importanti che compiono gli anni. Iniziamo da lui, perché nel 1966 a Porto Sant'Elpidio, siamo nelle Marche, nasceva Neri Marco Re.
1: Attore e musicista molto molto apprezzato qui da noi, è veramente un artista completo. A me piace molto.
0: Marchigiano, sì, di sì. Nascita ma romano d'adozione, dai, lo possiamo
1: sì,
0: dire.
1: Sì, è vero,
0: Nel 1965 oggi nasceva anche nel sud-ovest dell'Inghilterra, a Yate, J.K. Rowling.
1: Che per chi non sa, ma dubito che ci sia qualcuno che non lo conosce, è la scrittrice che ha inventato il mondo fantastico di Harry Potter. E vi do una piccola curiosità.
0: Sì.
1: È stata la prima scrittrice al mondo a diventare miliardaria grazie ai libri.
0: E quindi
1: la prima.
0: Non è un traguardo questo da sottovalutare.
1: No.
0: E poi oggi nel 1969 a Lecce, lui è Salentino Doc, nasceva anche Antonio Conti. Auguri!
1: Grande CT. Chi allena quest'anno?
0: Quest'anno non ha ancora panchina.
1: Non ha ancora firmato?
0: Momento. Lui è diventato grande con la Juve come giocatore, poi si è affermato allenando il Bari, il Siena, poi è arrivato a vincere tanto con la Juve, ha vinto con l'Inter, ha vinto con il Napoli, ha vinto all'estero,
1: diciamo,
0: anche al Chelsea.
1: Diciamo che ha vinto.
0: Ha vinto tanto.
1: In generale, ha vinto.
0: Infatti, qual è la frase che più lo rappresenta? Sono antipatico perché vinco?
1: Vedi.
2: Sole.
3: Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: Ritmic History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo nei fantastici anni 80, quindi salite a bordo della nostra DeLorean, allacciate le cinture perché ci fermiamo questa volta nel 1987 e lo facciamo per riascoltare un capolavoro.
2: Un capolavoro di Eric Carmen, questa è la sua meravigliosa Hungry Eyes.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato dal 1987, Eric Carmen, Hungry Eyes, su Dimensione Suono Roma nel 1987, giusto per renderti l'idea.
1: Sì, Michael, qui dietro praticamente.
0: Michael Jackson lanciava Bad.
1: Debuttavano i Simpson.
0: Esatto, e al cinema c'erano Full Metal Jacket, Predator, Dirty Dancing e L'Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci.
1: Poi dici che il vintage non torna mai, eh?
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Il venerdì mattina di Dimensione il Suono Roma Gladiatori. Buongiorno. Buongiorno. Venerdì 31 luglio 2026. L'ultimo giorno del settimo mese dell'anno. Restate con noi perché tra poco vi diamo un aggiornamento per quanto riguarda la carta d'identità. Perché
1: che ce l'hanno vendai un'altra volta?
0: No, guarda, continuano a cambiare le cose. Che vado al manicomio. Proviamo a mettere ordine. Dai. Tra pochissimo, soprattutto per gli over 70.
1: Restate qui.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Sono Mario, Dimensione Suono Roma. E dai, sia con te.
4: Ciao, sono Valentina. Che il dai sia con te.
5: Dai, do, che sei il meglio.
6: Ciao, sono Valeria. Che il dai sia con te.
7: Drive time. Che il dai sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Don Cash.
0: Ciao, family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.

0: Eccoci tornati nel ritmo della capitale. In questo venerdì mattina proviamo a mettere un po' di ordine, perché lo sapete che la carta d'identità, il documento principe, ha avuto in questo 2026 una gestione abbastanza particolare.
1: Esatto.
0: Se il primo avviso diceva che entro il 3 agosto andavano, entro il 3 più o meno, insomma questo era il periodo dell'anno, bisognava aggiornare le carte d'identità, quindi tutti dovevano avere la carta d'identità, quella digitale.
1: Esatto, però che è successo? Che si è formata un po' di congestione. Allora il governo è corso ai ripari, puntando a tagliare la congestione e soprattutto la burocrazia, è stata presa una decisione molto importante. Quindi le nuove carte d'identità per tutti gli over 70,
0: sì,
1: saranno valide a vita.
0: Svolta burocratica per oltre 7 milioni di cittadini. A partire da ieri, giovedì 30 luglio 2026, le persone che hanno compiuto 70 anni non dovranno più preoccuparsi del rinnovo decennale della carta d'identità.
1: Quindi una bella fetta di persone non dovrà più preoccuparsi della scadenza, e soprattutto questo cambiamento è stato fatto anche per facilitare gli anziani, che sono quelli che hanno più difficoltà con le prenotazioni,
0: ecco,
1: soprattutto
0: bravo,
1: in maniera giusto, tecnologica, di non doversi più preoccupare di rinnovare la carta d'identità.
0: Quindi chi possiede già un documento in corso di validità non deve correre allo sportello, continuerà ad utilizzarlo fino alla scadenza naturale, ok? Momento in cui otterrà la nuova CIE, carta d'identità elettronica a vita. Mentre per tutti quelli che avevano paura quest'estate, magari dovevano viaggiare in aereo e non hanno fatto in tempo a sostituire la vecchia carta d'identità con la nuova, state sereni, perché almeno in Italia quella vale ancora e potete utilizzarla.
1: Stavolta comunque il governo ci ha preso, eh?

0: Gladiatori, prepariamoci, tra poco ascoltiamo i vostri messaggi. 393 0119 119, spazio anche a tutti quelli che ieri erano in piazza Battisti a Nettuno per il Dimensione Suono Roma Party.
1: Vi siete divertiti? Fatecelo sapere.
2: Arrivo.

0: Siamo già entrati nel vivo di questo venerdì mattina, 31 luglio 2026. Oh, domani è primo agosto,
1: Ci siamo,
0: Restate qui, tra poco ritorniamo anche in redazione per tutte le ultime news dalla capitale. Primo appuntamento di oggi con l'informazione.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Ciao Geppuerino, sono Sara la regina di oggi. È venerdì, è proprio venerdì.
4: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Svolta nel delitto di Via Poma di Simonetta Cesaroni, il Rissa lavora su profili genetici di 5 uomini e 2 donne finora mai coinvolti. I DNA sarebbero stati prelevati a loro insaputa, saranno comparati con i frammenti biologici di allora su corpetto, reggiseno e calze della ragazza. Minacce rivolte al ministro della giustizia con una scritta che richiama le Brigate Rosse, la frase comparsa ieri su un muro di Via Portuense a Roma con un riferimento all'auto dentro alla quale fu trovato il corpo senza vita di Aldo Moro. Sono in corso accertamenti. Sono feriti ma non sono in pericolo di vita i 2 carabinieri a bordo di una gazzella che ieri si è ribaltata durante un inseguimento. L'incidente è avvenuto a Fregene. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica. Meteo allerta massima nel Lazio per la quarta ondata di calore con picchi fino a 40 gradi. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, l'allerta di livello 3 sarà estesa oggi a gran parte del territorio regionale. Il bollino rosso interesserà Roma, Rieti, Latina, Frosinone, Viterbo e Civitavecchia. Concessioni balneari, nuovo via libera del TAR alla gara transitoria, respinto un ricorso contro la procedura del Campidoglio per assegnare 31 stabilimenti sul litorale romano. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno.

0: Buongiorno! Buon venerdì 31 luglio 2026. Benvenuti su Dimensione Suono Roma con voi Geppino De Niro. Fino alle 10 saremo insieme. Eccoci.
1: Questa è la seconda puntata, sì, la seconda ora di questo venerdì 31 luglio. Siamo alla fine di questo mese. La prima ora c'è volata via e entriamo insieme nella seconda. In questa seconda ora troveremo il nostro Astreo che ci farà l'ultimo oroscopo della stagione estiva, perché poi anche certo, lui partirà per le ferie, no?
0: E poi Emiliano Bonini con Vox Populi. Io vi ricordo anche il numero, la coordinata principale per poter interagire con noi: 393 0119 119.
1: Segnatevelo bene, perché in quest'ora torna anche la biga dei gladiatori, uno dei giochi più attesi e più apprezzati di quest'anno, il gioco che vi dà la possibilità di portare a casa la nostra fantastica t-shirt,
2: la barzelletta di Geppo.
1: Un giovanotto si presenta nella macelleria del futuro suocero. Lui sta lavorando, non appena entra e fa: signor Armando, che c'è? Giovanni fa: vorrei chiedere la mano di vostra figlia. E il macellaio si gira e fa: perfetto, con l'osso o senza?
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su Dimensione Suono Roma.

0: signori.
1: Buongiorno.
0: Ultimo giorno della sveglia dei gladiatori, anzi penultimo prima della pausa estiva, ma ieri abbiamo avuto modo e piacere di incontrarvi in quel di Nettuno, infatti ascoltiamo anche i vostri messaggi.
1: Vai, vai, sentiamo.
2: Geppelino,
1: buongiorno.
2: Buongiorno, siete stati mitici ieri sera. Grazie, siete fantastici. Grazie. Emiliano da Nettuno.
0: Grazie Emiliano. Grazie, salutiamo tutta Nettuno perché abbiamo ricevuto un'accoglienza calorosissima.
1: Che bella, che bella serata. Non volevo più andare via ieri sera. Una serata meravigliosa, un pubblico iper caloroso e poi ci siamo fatti tante risate e abbiamo conosciuto tanti nuovi amici. Che cosa volete di più di una serata? Scusami.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Alessio da Nettuno.
0: Ciao Ale.
3: Siete stati fantastici ieri sera, ci avete fatto divertire un mondo, voi, Don Cash e tutta la squadra di Dimensione Sono Roma, fantastici. Io vi seguo sempre dalle 7 alle 10, poi cerco di recuperare l'oretta mancante indifferita, diciamo. Comunque dai, fantastici veramente, ci avete fatto ridere un mondo, continuate così.
0: Grazie,
3: e
0: grazie
3: due cose,
0: mille.
3: Soprattutto oggi è venerdì,
0: è venerdì,
3: è venerdì. E la seconda, Rino, ricordiamoci che c'è qualcuno che compra la benzina a 65 centesimi al litro, non ci dimentichiamo.
0: Ragazzi.
3: Ciao ragazzi, un saluto a tutti i gradi di Dimensione Sono Roma.
0: Ciao Alessio, grazie. Allora no, spieghiamolo ora perché poi ieri abbiamo giocato.
1: Sì,
0: con...
1: abbiamo portato i nostri famosi giochi live, no?
0: Esatto.
1: La biga, l'arena, questi giochi così, ecco.
0: Dal pubblico abbiamo pescato dal mazzo, ok? E abbiamo trovato uno che guida.
1: Sì, sì, no, lavora.
0: Lui si chiama Dennis.
1: Dennis, che salutiamo.
0: Ciao Dennis.
1: E lavora presso un'ambasciata.
0: Quella del Turkmenistan.
1: Del Turkmenistan. Parlando ci ha raccontato che lui fa l'autista, porterà sicuramente qualche personalità così e gira con la macchina di servizio e ci raccontava che quando si ferma a fare, diciamo, rifornimento, la benzina, presso la, diciamo, grazie alla sua ambasciata, la paga 63 centesimi al litro.
0: Perché lui non paga, non paga le accise.
1: Me lascio immaginare che cosa è partito dal pubblico.
0: Apriti cielo, che grande, grande. Il numero uno. Comunque, come promesso, è arrivato quel momento lì. Consultiamo le stelle, salutiamo Geppo. Ciao Geppo, facciamo entrare Astreo.
1: Risposto un attimo.
4: Astreo.
5: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno signor Astreo, buon venerdì.
5: Oggi un oroscopo veloce perché sono in partenza.
0: Ah.
5: Il mio jet privato ha già i motori accesi.
0: Dove vai in vacanza quest'anno?
5: Si faccia gli affari suoi.
0: Non me lo vuole dire, vabbè, però
5: il
0: neanche
5: segno
0: a fa così.
5: Top di questa ultima puntata è il cancro.
0: Il cancro, amici del cancro, quindi un weekend di fuoco.
5: Amore, Venere ti guarda con affetto, ma da molto molto lontano e col binocolo al contrario. Se sei single,
0: sì,
5: la tua anima gemella potrebbe essere in vacanza nello stesso posto tuo. Peccato che non abbiate prenotato in due emisferi diversi.

0: Già lunga 5 chilometri. Ecco, le stelle dicono che è il tuo momento.
1: Meno male che doveva essere un weekend interessante.
0: Salute. Niente di grave.
1: Meno male.
0: Ma avrai l'energia di una batteria del telecomando trovata nel cassetto del 2017.
1: Un po' scarichi.
0: Consiglio cosmico. Evita decisioni importanti, lotterie, monopattini, scale mobili e persone che iniziano le frasi con "Tranquillo, ci penso io". E con questo, carissimi radioascoltatori dello Zodiaco, si chiude l'ultima folla puntata della stagione. Grazie per aver affrontato insieme pianeti impazziti, oroscopi improbabili e previsioni con l'affidabilità di un tostapane di un meteorologo. Vi auguro un'estate piena di fortuna, sorrisi e pochissimi mercuri retrogradi. Ci risentiamo tutti a settembre con nuove stelle, nuovi disastri e speriamo un po' di fortuna per voi. Io la mia già ce l'ho.
1: Astreo, già mi manchi.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: alle 7:18. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno gladiatori, Fabrizio da Toto Pagliani.
0: Ciao,
1: volevo
0: Fabri.
1: Solo dire grazie a Seo per il suo lasco del campo, un giorno fortunato.
0: Sei
1: meno male,
0: penso
1: che era un giorno sfigato. Un abbraccio gladiatori e buone ferie. E se li risentiamo a settembre, ragazzuoli.
2: Sicuro?
0: Grazie, vi ricordiamo che poi c'è sempre la puntata di domani, la puntata del sabato, quella in cui
2: speciale,
0: vi facciamo riascoltare tutte le cose più divertenti andate in onda dal lunedì al venerdì.
3: Certo, con qua la giacchetta, però Rino, che ci siamo conosciuti, Claudio.
0: Ciao Claudio.
3: Stava sudato per te io, ti giuro.
0: Lo so, che vuoi fare?
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, perché ieri sul palco lì a Nettuno avevo io la giacca.
2: Ma a parte la giacca o la maglietta, ma quanto faceva caldo?
0: Faceva
2: poi c'era
0: caldo,
2: un'umidità che ti uccideva, però sai, no, si va avanti.
0: Infatti, nonostante il caldo, nonostante tutto, ieri tantissimi di voi, e noi vi ringraziamo ancora uno ad uno, hanno deciso di passare la serata in nostra compagnia.
2: Siamo veramente divertiti tanto, tanto, tanto.
4: Ciao, ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao.
4: Alessandro della Colombo.
0: Bella Alessandro, dimmi.
4: Dicono che il caldo deve ancora arrivare settimana prossima. Nel frattempo stanotte mi sono sfutato pure l'acqua santa del battesimo. Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Hai reso perfettamente l'idea Alessandro, ed è una situazione che posso comprendere molto bene.
2: Si dice che questo caldo duri per le prossime due settimane, quindi armiamoci di pazienza,
0: no,
2: e soprattutto
0: tanto.
2: Armiamoci di climatizzatori.
0: Siamo rassegnati. Ora piccolissima pausa, sono le 7:19 e poi torniamo con Emiliano Bonini.
2: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, e con un microtasso incredibile al 3,95%.
2: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Scopri i dettagli su carpoint.it. Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
2: All'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano dominante su tutta l'Italia e dunque anche sul Lazio. Qui sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, ma il vero protagonista sarà il caldo. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, con picchi localmente fino ai 37-38 gradi anche sulla capitale. Caldo di giorno, ma anche nelle ore serali e notturne si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Nulla cambierà per quanto riguarda il weekend. Tutti i dettagli sulla nuova

0: Stupid Love. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori. Buongiorno. Chi c'è lì fuori?
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Allora, qui dall'aeroporto di Fiumicino è tutto pronto per il decollo del jet di Astreo. Tutto pronto. Abbiamo interrotto gli atterraggi e le partenze dei voli commerciali in attesa della partenza del jet di Astreo. Alfa Bravo Charlie. Ok Astreo, ti stiamo aspettando per il take off.
0: Il take off, oh, Alfa Bravo Gianni, ma si sente.
2: Rambo.
0: No, si sente che lavora davvero in aeroporto certo, lui. No. Comunque sullo stesso jet privato io metterei Astreo e non lo farei partire da solo, visto che oggi è l'ultima volta in questa stagione 2025-2026 che lo ascoltiamo. Metterei sul jet anche Emiliano Bonini.
2: Ma perché volaci?
0: Sì, fidati.
3: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano faccia ride.
4: Vado sul jet con Astreo, vado.
2: Via,
0: senti. Take off pure tu.
4: Allora, mamma mia, bello, bello. Finalmente le meritate le vacanzette piccoline.
2: Che bello! Piccoline.
4: Però regà, ve lo dico subito,
0: Dillo.
4: A romano non gli devi toccare ricette romane mai.
2: Certo,
0: anche
2: in
0: estate, anche durante
4: anche
0: le ferie,
4: soprattutto d'estate.
0: Non
4: che
0: è
4: gli
0: che
4: frega?
0: Certe cose vanno in pausa,
4: che
0: no?
4: Che gli frega? Pure il romano più buono si trasforma in un cane arrabbiato.
2: Credo.
4: Oh, quanto è permaloso romano se gli tocchi la cucina, incredibile. Tu prova a dire che ne so. Secondo me la carbonara viene più cremosa con una goccia di panna.
0: Sì.
4: Te ritrovi romano con mattarello in mano che fa: "Amico, ho capito che hai detto".
2: Subito.
4: Sento da metà la panna.
2: Testa, cioè, cappello.
4: No, nei tortellini intendeva.
2: Ah, ecco.
4: Poi parte subito la lezione di storia obbligatoria. Oh, come se avessi bestemmiato in Vaticano. A carbonara si fa con l'uovo, il guanciale basta, hai capito? Niente panna, niente aglio, niente cipolla. Mia nonna si sarà rivolta dentro la tomba per sentirti parlare.
2: Credo.
4: E se proprio vuoi rovinare la giornata, prova a dire davanti a un romano: "Ma secondo me la matriciana ci va bene pure la pancetta".
0: Dai.
2: E lì veramente fai scatenare il putiferio.
4: Senti il gelo, senti l'aria che cambia. Proprio il romano che si trasforma in Super Saiyan di quarto miglio. Che un altro. C'è stava un Super Saiyan di quarto miglio?
0: No, c'è quarto miglio.
4: Era livello?
0: Livello, no miglio.
4: E in quel caso se te mena fa bene, te fa la Kamehameha, la ricordi? No?
0: L'onda energetica.
4: Insomma, ricordate, carbonara senza panna, amatriciana col guanciale
2: minimo,
4: cacio e pepe senza panna, burro, latte, soia e cavoli vari.
2: Ma quale sono?
0: Cacio e pepe sono tre ingredienti, ragazzi. Non è che
4: è una semplicità, una banalità unica. Perché a Roma, amici miei, te perdonano tutto, pure un tradimento. Tranne una carbonara fatta male.
0: E fanno bene.
3: Vi ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Tra poco siamo pronti a giocare con voi alla biga. Segnate il numero 393 019 119.
2: Sì, ma adesso stai calmo, stai calmo.
1: Io sono calmo.
2: E torna insieme a me nel 1984. Stai calmo, come
1: sono
2: diceva
1: calmo.
2: Frankie Goes to Hollywood. Questa è Relax.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato 1984, Frankie Goes to Hollywood. Relax, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Pronti a giocare con voi alla biga, quindi ve l'abbiamo promesso. Mettiamo in palio non una, ma ben due maglie. Quella con su scritto ridi è gratis.
1: Quindi apriamo adesso la prima finestra gioco di questa giornata. In questa ora troverete la biga dei gladiatori e questo è il momento in cui vi potete prenotare. 393 0119 119. Basta un semplicissimo messaggio con la parola biga. Due di voi vengono qui in onda con noi e la biga, ricordatevi che è un gioco di collaborazione,
0: certo.
1: Velocità e soprattutto abilità, eh?
0: Ieri lo abbiamo testato dal vivo,
1: le risate
0: che ci siamo fatti anche sul palco di Nettuno è stato bellissimo.
1: Sì, no, forse live è ancora meglio questo
0: gioco.
1: È ancora più divertente.
0: Però questa mattina giochiamo alla radio con voi, lo facciamo, diamo la possibilità a due di voi di mettersi alla prova e soprattutto di provare a vincere la nostra maglia. La regola d'ingaggio è unica per tutti. 393 0119 119.
1: Vai.
0: Manda ora la parola chiave biga. Biga.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma. La decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Non ci credo, non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
8: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti a soli 2,50 €.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: aprile 2003, Beyoncé con Jay-Z, Crazy Love. Questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Stiamo provando a metterci in contatto con le due concorrenti di questa mattina.
1: Sì, ma ci riusciamo, stai tranquillo.
0: Elisabetta e Chiara, dovrebbero chiamarsi così. Ora però mettiamo la sigla che giochiamo.
2: La biga dei gladiatori.
1: Allora, Elisabetta è già in contatto con noi. Ciao Elisabetta, benvenuta.
0: Eccola, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. C'è buongiorno anche Chiara per caso.
1: Chiara, ci sei?
3: Sì, buongiorno.
1: Eccole.
3: Buongiorno,
1: dai. Sì, no, beh, caduta la linea, vi richiamata al volo. Dai, conosciamoci al volo. Allora, Elisabetta, da dove ci ascolti?
3: Ciao, io mi chiamo da Santa Marinella,
1: ma sono di Roma. No, non abbiamo capito, Elisabetta, scusa un attimo.
3: No, dico, io abito a Santa Marinella, ma sono nata e cresciuta a Roma. Okay. Sono qualche anno che vivo qui.
1: Che fai di bello a Santa Marinella?
3: Io sono un medico.
1: Un medico? Benissimo.
0: Ottimo.
1: Grande lavoro.
0: Chiara, ma allora.
1: Siamo a Chiara. Chiara?
0: Puoi spegnere la radio?
4: No, vi sento. Io vengo da Roma e lavoro in un centro commerciale.
1: Centro commerciale? Che zona sei di Roma, Chiara?
4: San Cesario,
1: benissimo, conosciamo bene anche San Cesario.
0: Elisabetta e Chiara, vi spieghiamo le regole del gioco. Vi daremo un tema, voi dovrete arrivare a 10 in 45 secondi rispettando appunto il tema che vi abbiamo dato.
1: Il difficile di questo gioco è essere veloci e coordinati a passarvi la palla, perché inizia Elisabetta a seguire Chiara, una definizione a testa fino ad arrivare a 10 in 45 secondi, tutto chiaro?
4: Sì, sì.
1: Perfetto.
0: Allora, questa facciamo. Mattina inizia Elisabetta, continua Chiara, dovete elencarmi 10 cose che metti in valigia per andare in vacanza in una località fredda.
1: Okay.
0: Ok? Attenzione.
1: Elisabetta.
3: Taglione.
1: Chiara.
4: Cappello.
1: Elisabetta.
3: Sciarpa.
1: Chiara.
4: Guanti.
1: Betta.
3: Piumino.
1: Chiara.
4: Calze.
1: Betta.
3: Carponcini.
1: Chiara.
4: Dopo sci.
1: Betta. Dai, le ultime due.
3: Passamontagna.
1: Chiara.
4: Calzini.
0: Brava, i calzini, la cosa più semplice. Perché anche quando fa freddo, calzini e mutande non mancano mai.
1: Esatto, brave.
0: Complimenti. Brava. Siete arrivati alla fine, quindi avete completato grande il giro intorno Chiara. Al Circo Massimo.
1: Bravo, vedi?
0: Avete collaborato alla grande e portato a casa.
1: Ma lo sai perché hanno vinto? Lo sai perché hanno vinto? Perché sicuramente le valigie le fanno loro pure ai partner,
0: certo,
1: è vero, ragazze?
0: Senza
1: questo è un classico. Questo è un classico. La donna mentre la donna se la fa per conto suo, però deve dare una mano sempre pure all'uomo.
0: Se non ci sono anche i figli di mezzo,
1: certo che sì.
0: Perché poi in quel caso. Brave ragazze.
1: Complimenti, vi aggiudicate la nostra t-shirt che vi verrà recapitata a casa. Noi vi ringraziamo per aver giocato con noi e soprattutto auguriamo a tutte e due buone vacanze qualsiasi cosa facciate.
0: Grazie mille Elisabetta, grazie mille Chiara, alla prossima, ciao.
2: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Il suono del silenzio, le 7:56, gladiatori, buongiorno. Buongiorno, questa è Dimensione Suono Roma.
1: Oh ragazzi, buongiorno, buon venerdì, buongiorno. Sono Enrico, per me l'ultimo giorno della settimana. Per quanto riguarda le ferie se ne parla il prossimo weekend. Vi mando veramente un grande saluto.
2: Grazie.
1: Mi raccomando, riposatevi perché abbiamo bisogno di voi quando poi se ne torna a settembre. Mi raccomando. Ciao ciao, buone vacanze.
2: Grazie Enrico, grazie mille. Grazie.
0: Se lui dice riposatevi, noi lo accontenteremo.
2: Ah, sì, sì, sì.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giuseppe da Viterbo.
0: Ciao Giuseppe.
3: Oggi è l'ultimo giorno per questa piccola pausa, diciamo. E vabbè, ci mancherete, dai. Ok. Ciao a tutti e buone ferie a tutti quanti.
0: Grazie
3: ciao.
0: Mille,
2: ma
0: Giuseppe.
2: Non vi preoccupate, lo sapete che 4 mesi volano, no?
0: Ma che 4 mesi?
2: Ah, non so, 4 mesi è ferie nostre.
0: Ma finisci, dai. Comunque, gladiatori, io volevo salutare anche Roberto che ci sta mandando i selfie che abbiamo scattato insieme al 393 0119 119 ieri a Nettuno.
2: Ma poi è bello perché ieri sera abbiamo avuto l'opportunità di conoscere tanti ascoltatori che noi conosciamo solo per voce. Ieri c'era pure Zanzara Furgonaro.
0: Zanzara Furgonaro, ecco.
2: C'era Claudiuccio e ci stavano tutti, no? Quelli che ci ascoltano la mattina, è stato bellissimo.
0: Io vi ricordo che se avete foto, video della serata di ieri potete sempre taggare la pagina Instagram ufficiale di Dimensione Suono Roma oppure le nostre perché vi ricondividiamo subito.
2: Certo, guarda, ne è appena arrivata adesso
0: una. Rino De Niro.
2: Ne è appena arrivata adesso una di Nazareno e Silvia, la piccola Abigail che avevamo già avuto la fortuna di conoscere,
0: sì,
2: ti ricordi?
0: Sì, è vero.
2: Sono arrivate tante foto ieri sera, tanti sorrisi, bello bello.
0: Taggateci su Instagram che vi ricondividiamo subito.
2: Volentieri.
0: C'è la pagina di Dimensione Suono Roma, c'è quella di Geppo Show e anche quella di Rino De Niro.
2: Olè.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
8: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
7: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
8: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
7: Prisma Summer Festival.
8: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
7: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
12: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Ritorniamo in redazione, ora tutte le ultime news dalla capitale.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. Svolta nel delitto di Via Poma, dove venne trovata senza vita Simonetta Cesaroni. Il RIS lavora sui profili genetici di 5 uomini e 2 donne finora mai coinvolti. I DNA prelevati a loro insaputa saranno comparati con i frammenti biologici di allora su corpetto, reggiseno e calze della ragazza. Tra le piazze di spaccio organizzate secondo una filiera collaudata e di rifornimenti itineranti destinati ad alimentare il mercato della droga, sono 6 gli ultimi pusher arrestati dai falchi della Polizia di Stato nella periferia est della capitale. Sequestrate decine di dosi di cocaina, il primo intervento è scattato al quarticciolo. Una 49enne addetta alla sicurezza di un supermercato al Tuscolano a Roma ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di un cliente abituale di 77 anni. La donna si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Lo sport viaggia in metropolitana con una mostra dedicata ai grandi campioni. Un'esposizione fotografica del fotoreporter Ferdinando Mezzelani, organizzata in collaborazione con ATAC, celebra i momenti più iconici delle competizioni, ospitando immagini nelle stazioni e sui convogli. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le

0: soprattutto buon venerdì 31 luglio, cantiamo insieme.
1: È venerdì, è proprio venerdì. Forza!
0: E quindi, terza ora insieme, sempre noi fino alle 10. Ci trovate qui e poi ci sono i vostri messaggi 393 0 119 119.
2: Buongiorno gladiatori dalla vostra vigilessa.
3: Buongiorno Giorgio il biker.
2: Ha visto chi vi ha portato per i saluti finali?
1: Ciao ragazzi.
2: Buone vacanze allora.
3: Tanto divertimento e mi raccomando, pensateci, eh.
0: Grazie, un abbraccio.
1: Ma certo che sì, eh.
0: Lo possiamo ricordare che questa coppia qui che avete appena ascoltato, quindi Monica la vigilessa e Giorgio il biker,
1: se sono una coppia lo devono alla sveglia dei gladiatori.
0: Hai capito? Sì.
1: Perché loro sono ascoltatori nostri storici che si sono conosciuti proprio grazie a questo programma e a noi sta cosa ci fa solo che tanta tanta felicità e tanta contentezza.
0: Quindi anche in amore ascoltare la sveglia dei gladiatori porta bene, diciamo.
1: Quanta bella sta cosa, guarda.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Maria Grazia D'Anzio, sono quella per farci ricordare, diciamo, il mercatino con i ravioli cinesi. E ieri sera c'eravamo anche noi, tutti quanti, amici o altro, ad assistervi. È stata una bellissima serata. Grazie. Ci avete veramente fatto divertire tanto, come sempre. Un abbraccio grande a tutti.
1: Grazie, che spettacolo. Grazie, che carino.
0: Anche il giorno dopo tutti questi complimenti ci riempiono il cuore di gioia.
1: Ma poi è stato
0: bello vedere
1: tanti, tanti bambini sotto al palco. Quella è stata la cosa più bella. C'erano tanti adulti, ma pure tanti bambini che si sono tanto, tanto divertiti.
0: E ce n'era uno in particolare, piccolissimo, Diego, 5 anni.
1: Oddio, le risate che ci ha fatto fare.
0: Ci ha fatto fare tantissime risate, ma era preparatissimo perché la prima domanda che io ho fatto, chi era il presidente della Repubblica, cioè no, chi era il presidente del Consiglio durante la crisi di Sigonella?
1: Ha detto Craxi subito.
0: Subito, senza pensarci
1: che
0: un secondo. 5
1: mito.
0: Anni, incredibile.
5: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in chiesa, un tizio al confessionale, mani giunte. Il prete gli fa: bene figliolo, confessati pure. E questo gli fa: padre, a volte mi sveglio di notte, nel pieno della notte, e vedo mia moglie di spalle, con la testa avvolta da una luce. È qualcosa di spirituale? E il prete gli fa: no figliolo, te sta a controllare il telefono.
5: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Rhythmic History 96.

0: Le 8:10 del mattino, gladiatori, buongiorno.
1: Hai visto? Come promesso continuano ad arrivare tante foto di ieri sera. Sono appena arrivate quelle di Guido da Nettuno. Ciao Guido, grazie, bellissima
0: esatto,
1: foto.
0: Che poi tutti hanno fatto la doppia foto. C'è prima il selfie con te e poi il selfie con me. La cosa più divertente di ieri è che mi hanno fatto firmare i cappellini e le magliette di dimensione
1: bello.
0: Sono.
1: Mi sono sentito un calciatore ieri sera.
0: Bravo.
1: Ma chi ha mai fatto autografo?
0: No, zero, infatti. Ma poi erano i bambini a chiedertelo, no? Di solito
1: sì, sì, sì.
0: Oggi i giovani sono molto più legati alle foto, ai video.
1: No, vabbè, l'autografo
0: è una
1: cosa. È arrivata una signora e mi ha detto: mi firmi questo? Dopo mi sono accorto che era una cambiata.
0: Vabbè, tu così nel buio hai firmato, ecco.
2: Ciao Geppo, ciao Rino, buongiorno da Andrea del Baretto Mercato Tuscolano Terzo. Scusate ragazzi, ma voi sabato sera in che paese siete? Fate lo show?
0: Certo, allora ormai
1: ricordiamola sta cosa che è importante.
0: Venerdì, quindi stasera e domani saremo a Sermoneta, Monticchio.
1: Ecco, okay? Per il Prisma Festival, un festival bello, veramente molto molto grande, e oltre a noi ci saranno tanti tanti personaggi famosi e molto molto importanti.
0: Quindi questo fine settimana, se volete anche voi venirci a trovare, potete farlo a Sermoneta.
1: Tutto gratuito, eh? Spettacolo gratuito.
0: Certo.
3: Grazie, siete stati grandi ieri sera.
0: Grazie.
3: Veramente grandi. Io vi auguro buone vacanze e tornate presto, ci mancherete sicuramente. Oh, ciao a tutti, Luca.
1: Ciao Luchetto, grazie mille.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Perciò che facciamo? Oggi è l'ultima.
0: Sì.
4: O domani c'è stati.
0: No, domani
4: boh,
0: ci
4: non
0: siamo.
4: Lo so, già cominciato a mancarmi.
0: No.
4: Vabbè, raga, io che ve lo dico. Buone ferie, riposatevi. Un saluto da Marco il Furgonaro e Sasha.
1: Grazie ragazzi.
0: Domani.
1: Comunque, ecco, domani c'è la puntata speciale del sabato e poi quella proprio quella conclusiva prima della pausa estiva. Però domani siamo ancora in onda.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate.
7: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash.
8: Un grosso saluto a Dimensione Suono Roma.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, questa è la musica di Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: I vostri messaggi, ascoltiamoli, dai! Chi c'è?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Gioele il Corriere di Roma.
0: Ciao, Gioele.
2: Oggi ultimo giorno di lavoro. Dai, e poi si va in ferie. Vi auguro una buona giornata, rilassatevi e divertitevi. Buone ferie.
0: Grazie, un abbraccio vostro. Forte Gioele.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Purtroppo questo giorno è arrivato.
1: Che è successo?
3: Voi siete fuori in vacanza per tutto il mese di agosto e a me toccherà cambiare stazione e sentire tutto il mese di agosto Radio Maria. Un saluto e buone vacanze da Alessandro di Fontenuova.
0: Alessandro,
1: ma che ha fatto un fioretto?
0: Cioè, non è necessario, cioè, a parte che ecco,
1: come Brosio ti hai convertito.
0: Vi do una piccola anticipazione. Dal 3, ok, ci sono io da solo in diretta, quindi nel caso continuiamo a tenerci compagnia.
1: Sì, vi spiego perché sarà Rino farà un'altra settimana da solo, perché io sono stato invitato, sono ospite di Astreo, mi ha invitato sul suo yacht da 490
0: visto
1: metri.
0: Visto che durante l'anno non si incontrano mai,
1: esatto,
0: qui in studio.
1: Ho detto, mi ha detto vieni Geppo, anzi mi ha detto così, vieni Geppo.
0: Vieni
1: e
0: Geppo.
1: Io ci vado una settimana.
0: Però lo sai imitare molto tutto bene.
1: Allora, perché a forza di frequentarlo mi sono imparato a imitare.
4: Buongiorno creatori. Anis,
0: ciao,
4: a regà, a tutti i creatori, io farebbe una petizione per non fargli andare a ferie questi due, ma come diciamo lo famo adesso questo è un saggettino, ma per favore mi mandano a ferie, dai.
0: Grande Anis, abbiamo bisogno anche noi di una piccola pausa, però per tutte le mattine l'alzataccia.
1: Ma guarda, se non fosse per l'alzataccia,
0: no,
1: uno sarebbe veramente qui tutto l'anno senza ferie. È l'alzataccia che ci ammazza.
0: Fammi salutare Luca, un ragazzone bellissimo che ieri è passato a trovarci.
1: Grande Luca!
0: Abbiamo scattato delle foto.
1: Sì.
0: E
1: lui è un assiduo ascoltatore, ci sente da anni. È stato un piacere conoscerlo e soprattutto scattarci una bella foto insieme.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Estate.

0: Royed, Is a Jungle. Gladiatori, buongiorno. Che belli che eravate ieri a Nettuno.
1: Che belli.
0: Promesso, faremo di tutto anche durante il periodo tra l'autunno, l'inverno e la primavera per organizzare altri eventi del genere per poterci incontrare di nuovo.
1: Guarda, c'è scritto adesso un ascoltatore che non si è firmato, però dice: il tormentone dell'estate da ieri sera, Dennis 63.
0: 63.
1: I centesimi al litro di benzina.
0: Che lui mette perché ovviamente fa un altro mestiere, quindi ha delle agevolazioni particolari.
1: Poi ci saluta anche Milena che ieri sera era anche lì con noi, ci ringrazia per la bellissima serata, ringrazia anche Don Cash. Grazie Milena, un bacione da parte nostra.
0: Scusate se siamo un pochino ripetitivi stamattina.
1: No, ma
0: però
1: è stato troppo emozionante.
0: Tutto questo affetto ci ha davvero travolto.
1: E soprattutto di giovedì, una giornata feriale dove la gente il giorno dopo lavorava, vedervi in tanti, venire lì e stare lì, passare una serata insieme a noi, perché c'era tutta Dimensione Solo Roma, è stata una cosa veramente molto molto bella ed emozionante.
0: Piccolissimo break, torniamo tra poco, restate con noi.
2: Go! Your Energy Music. Allora

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Da Manhattan, se lo vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
4: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%, Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia,
3: da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan,
4: da Manhattan, è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
5: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano dominante su tutta l'Italia e dunque anche sul Lazio. Qui sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, ma il vero protagonista sarà il caldo. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, con picchi localmente fino ai 37-38 gradi anche sulla capitale. Caldo di giorno, ma anche nelle ore serali e notturne si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Nulla cambierà per quanto riguarda il weekend. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
8: Su Dimensione Suono Roma.
0: La sveglia dei gladiatori.

0: questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Buon venerdì 31 luglio 2026 a tutti, rieccoci le 8:33, vi dobbiamo purtroppo dare una triste notizia perché ecco è morto Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, ed è una notizia che colpisce tutti quelli che amano il calcio.
1: Ma soprattutto perché era un calciatore di quelli che non ce ne sono più.
0: No, esatto.
1: Un personaggio di un'altra epoca, quando il calcio, a mio avviso, questa è una considerazione del tutto personale, era diverso, era molto più pulito e c'erano dei valori che purtroppo oggi un po' si sono persi.
0: Una leggenda, una bandiera che mancherà tantissimo.
1: Grande Franco.
0: Non soltanto ai tifosi del Milan, ma a tutti quelli che amano questo sport e a tutti quelli che hanno avuto modo di innamorarsi del suo modo di difendere con il braccio alzato.

0: Rhythmic History 80.
1: Com'è che dicono quelli che fanno le giostre? Altro giro, altra corsa.
2: Ritorniamo... Un divertimento da provare, ma da non dimenticare.
1: Ritorniamo indietro nel tempo. Ci fermiamo questa volta nel 1989.
2: Loro erano i Fine Young Cannibals e questa è la meravigliosa She Drives Me Crazy.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 89.

0: Ricordo sbloccato 1989. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale, piccolissimo break. E poi torniamo tra poco.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: L'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Su Dimensione Suono Roma.
7: La sveglia dei gladiatori.

0: estate 1998, gladiatori, buongiorno.
1: Ace
0: of Base, life is a flower, i vostri messaggi. Ascoltiamoli perché oggi è l'ultimo giorno della sveglia dei gladiatori. 25-26, eh?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Antonio da Nettuno Corriere.
1: Ciao Antonio.
2: Ieri è stata una serata fantastica, ho avuto pure il piacere di conoscere Rino, che Geppo sta facendo lo show, quindi
1: ciao da fare,
2: è stato veramente bello. E niente, poi stavo col piccolo, quindi quando ha sentito Geppo siamo andati via, perché poi pure perché mi alzavo questa mattina alle 3:10, quindi
0: certo, ecco,
2: poi sono stato veramente bene, è stato bellissimo.
0: Grazie.
2: E a presto, buone vacanze.
0: Ecco,
1: grazie.
0: La vostra presenza ieri, considerando che era giovedì e che tanti il giorno dopo avrebbero lavorato, vale il doppio.
1: Ecco, comunque è dispiaciuto anche a noi dover scappare, ma per essere qui adesso in diretta siamo dovuti andare via presto. Saremmo rimasti molto molto volentieri perché c'erano tanti tanti amici, eh?
0: Sono le 8:49, quindi siamo davvero in diretta, eh?
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino,
0: buongiorno
3: Marcello e Corriere.
1: Ciao Marcello.
3: E comunque ieri siete stati eccezionali e professionali come sempre.
1: Grazie.
3: Vedervi dal vivo è un'altra cosa. Mi dispiace che ho fatto un po' tardi, mannaggia, per il grande parcheggio anulare. Non sono riuscito a venire prima dello spettacolo. Mi sarebbe piaciuto farmi un paio di foto, ma poi me ne sono dovuto andare perché la sveglia suona presto. Siete stati grandi come sempre. E vi dico che mia moglie stava piena di gadget, che mi pareva Scaiola, pareva a casa. Grazie comunque per la vostra compagnia che ci tenete sempre tutti i giorni.
0: Grazie,
3: siete grandi.
1: Grazie mille.
0: Che bello questo affetto che continua anche il giorno dopo. Senti, a proposito di eventi dal vivo, ok?
1: Domani ce n'è uno grosso.
0: Che Dimensione Suono Roma è media partner ufficiale del Prisma Summer Festival a Sermoneta.
1: Tanta roba, tre giorni di festa che inizieranno questa sera con Max Giusti sul palco.
0: No, ieri c'era Max Giusti. Già questa
1: sera. Stasera c'è la notte dei DJ, giusto.
0: Con Damante, Usai e poi ci saremo noi.
1: Dove sabato, 1 agosto, io, Rino ed Eleonora Scaiola apriremo lo show e a seguire ci saranno LDA, H7 e Fred De Palma. Grande concerto e soprattutto gratuito.
0: Questa sera ci saremo soltanto io, Eleonora Scaiola e Arturo Ceghe Arturi in console. Domani, che è sabato, Fred De Palma, LDA e H7. Prima però Geppo, Rino De Niro e sempre Eleonora Scaiola.
1: Vi aspettiamo, Aria Mercato di Monticchio, Sermoneta.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.
6: Talk about.

0: Gladiatori! Buongiorno da Vasilica, buongiorno Rino, buongiorno Geppo. Ma siete sicuri che siete voi stasera là?
1: Ma dove?
0: Ma ce l'avete ancora? Ieri sera certo. Tardi, stamattina presto, stasera. E poi pure sabato.
1: Ragazzi, sì.
0: Ma io sicuramente voi ci avete un cambio.
1: No,
0: ci avete davvero un cambio che vi cambia e venite a lavorare. Sicuramente non è possibile questa cosa.
1: No, Vasilike, è tutto vero, siamo autentici.
2: Siamo lì,
1: ed è tutto naturale, soprattutto.
2: Ma sai, questa è una giovane, se non fa queste cose, ma è giovane.
1: Non utilizziamo aiutini esterni.
2: No, non ci abbiamo i sosia tipo i capi d'estato, capito?
1: No, quindi vabbè, andiamo avanti.
3: Buongiorno, bellissimi. E niente, ieri vi ho ascoltato dalla finestra perché anche io mi sono dovuta alzare presto stamattina, quindi non sono potuta partecipare al vostro spettacolo proprio che stavo proprio lì presente, però col cuore e con le orecchie vi sentivo e mi auguro un buon proseguimento, spero che la prossima a Nettuno vi sto proprio sotto al palco che vi devo baciare.
1: Grazie.
3: Ciao, buona giornata. Edelweiss.
1: Ciao, carina.
2: Intanto te lo mandiamo noi due grandi baci. Mua! Grazie Edel.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Allora che dirvi? Grazie della vostra compagnia di ogni giorno. Vi auguro buone vacanze. Ciao, sono Manuela da Roma.
1: Sembra tipo l'ultimo giorno di scuola.
2: Grazie,
1: no?
2: Mano,
1: quando
2: pure
1: saluti i professori, il preside,
2: guarda,
1: gli amici.
2: Guarda, pure un altro bel messaggio.
1: Da parte di chi?
2: Quale scritto, vedi, scrive una ragazza, dice: io ieri sarei tanto voluta venire, ma quando gliel'ho chiesto al mio compagno mi ha mandato a fagare.
1: No, perché?
2: E se vedi che al compagno non gli stiamo simpatici, no?
1: La prossima volta ti vengo a prendere io, ok? Vieni con me, ti porto proprio direttamente sul palco.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Ciao, sono Chiara da Roma. È venerdì. È proprio venerdì.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Anche quest'anno Roma Capitale promuove Ritmo Roma, il progetto che favorisce l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Le scuole di musica in possesso dei requisiti possono inviare la domanda entro il 4 agosto. Ad agosto ci sarà la consueta pausa estiva per le ZTL notturne di centro tra Stevere, Testaccio e San Lorenzo a partire dalla notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto. Restano regolarmente attive le ZTL diurne. Tutti gli aggiornamenti su romamobilita.it. L'arte non va in vacanza. Per chi resta in città, continua la grande offerta in città di mostre, laboratori e visite guidate nei musei in comune. Tutte le informazioni su mostre, aperture e orari su museincomuneroma.it. Info su comune.roma.it.
1: Facciamo un altro salto in redazione per tutte le ultime dalla capitale.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Minacce sono state rivolte al ministro della giustizia Nordio con una scritta che richiama le Brigate Rosse. La frase è comparsa ieri su un muro di via Portuense a Roma con un riferimento all'auto dentro alla quale fu trovato il corpo senza vita di Aldo Moro. Sono in corso accertamenti. Tra le piazze di spaccio organizzate secondo una filiera collaudata e di rifornimenti itineranti destinati ad alimentare il mercato della droga, sono altri 6 gli ultimi pusher arrestati dai falchi della Polizia di Stato nella periferia est della capitale. Sequestrate decine di dosi di cocaina, il primo intervento è scattato al quarticciolo. Emergenza a Roma per la truffa del falso SMS sulle multe. Il Campidoglio ha lanciato un allarme urgente. Si tratta di un pericoloso caso di phishing che sfrutta illecitamente il nome dell'amministrazione per rubare dati personali e bancari attraverso un link fraudolento. Da oggi sui canali social della Polizia di Stato parte il nuovo spot contro l'abbandono degli animali domestici. Una condotta che, oltre a costituire un reato, scrive una nota della Questura di Roma, rappresenta un vero e proprio tradimento per gli amici animali. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Buon venerdì 31 luglio a tutti. Ultima puntata della stagione 25-26 della Sveglia dei Gladiatori.
1: E ultima ora di questa mattinata, quella che ci porterà verso le 10. In quest'ora però faremo anche un salto in quel di Ostia, grazie alla nostra Eleonora Scaiola con il suo chiacchiere da bar Summer Edition.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, soprattutto a quelli che ci stanno ascoltando e che possono partecipare alle chiacchiere da bar al 393 0 119 119. L'argomento di questa mattina è questo: qual è quel complimento che quando lo ricevete vi dà fastidio? Vi faccio un esempio. A me spesso dicono: oh, ma lo sai che sei fotogenico? Quando me lo dicono, mi dà fastidio.
1: Perché?
0: Perché secondo me sottintende il fatto che sono più bello in foto che dal vivo.
1: Ma a me no.
0: Quindi quando me lo dicono un pochino rosico.
1: Vabbè, sei uno un po' suscettibile però su queste cose.
0: Il complimento che invece tu ricevi è che ti dà fastidio.
1: Beh, a me quando mi dicono: guarda, sei troppo bello, io dico sempre: ragazzi, lo so.
0: Quindi
1: perché
0: basta,
1: dire una cosa così ovvia?
0: Così scontata.
1: Le cose ovvie non vanno dette.
0: No, non vanno ripetute.
1: È scontata sta cosa, no?
0: È visibile all'occhio, quindi è inutile ribadirlo.
1: Basta, non lo so.
0: 393 0 119 119, l'ora interattiva, l'ora delle chiacchiere.
1: Forza!
0: Da bar, partecipate con i vostri brevi messaggi vocali, raccontateci qual è quel complimento che quando lo ricevete vi dà fastidio e soprattutto perché.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Una coppia, marito e moglie, si recano dal medico per fare una visita perché il marito è un bel po' di tempo che non si sente molto bene. Mo il dottore gli fa una bella visita accurata, finita la visita fa uscire il tizio e chiama la moglie nella stanza per parlarci un attimo in privato, no? Quando la moglie si accomoda il dottore fa così: allora signora, guardi, ho trovato suo marito veramente molto ma molto stressato, soffre di un fortissimo stress. Ma che posso fare dottore? Guardi, gli prepari del buon cibo, gli faccia dei massaggi, lo faccia felice e non ci litighi mai, perché suo marito rischia veramente di morire. Grazie dottore. La signora si alza e se ne va. Quando stanno in macchina e il marito gli fa: allora, che ti ha detto il dottore? Lei sua guarda e fa: ha detto dei morì.
4: Riascolta sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 2001.

0: Dracula, dimensione e suono Roma, gladiatori, buongiorno. L'argomento delle chiacchiere da bar di questa mattina è legato ai complimenti, però quel complimento che quando lo ricevete un pochino vi fa rosicare, vi dà fastidio.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Massimiliano buongiorno. Da Roma. Ciao, un complimento che mi fa proprio arrabbiare proprio quando mi dicono che so bello.
0: Che sei bello.
1: Porca miseria, io sono bellissimo. Ciao a tutti.
2: C'ha lo stesso problema mio.
0: Dite che è bellissimo, no che è bello, è poco.
3: Buongiorno belli, Gigi la trasportatore. Ciao. Il complimento che mi dava più fastidio quando andavo Pischello è quando le ragazze della comitiva mi dicevano che ero simpatico. Ah. E levavano ogni speranza di provarci. Mannaggia loro, vabbè, adesso va da meno fastidio.

0: 2151. L'universo era immerso nel buio. Solo la lucarna illuminava il vuoto con il faro anteriore. Rapporto!
1: Generale, tutte le stelle sono spente.
0: Che è successo? Qualcuno ha controllato l'interruttore generale? Silenzio. Poi Emiliano disse: aspettate, interruttore generale. Corse nella sala motori. Dopo pochi istanti tornò con un'enorme prolunga. L'universo era completamente scollegato.
1: Ah, bastava riattaccare la spina.
0: Ma questo... come sarebbe? Chi ha costruito il cosmo e ha usato una presa universale? Davanti alla nave comparve una gigantesca ciabatta elettrica cosmica lunga quanto una galassia. Il cavo principale era semplicemente fuori sede. Emiliano, forza, riattaccalo. Emiliano disse: state indietro. Saltò nel vuoto, volò tra pianeti, comete e buchi neri. A metà strada fu inseguito da un asteroide con un lampeggiante acceso per eccesso di velocità. Lo evitò con una capriola, afferrò il gigantesco spinotto e disse: pesa come 30 lune, ma ce la posso fare.
1: Immagino.
0: Con uno sforzo titanico infilò la spina nella presa. Clac! Per un istante il tempo si fermò. Poi clic! L'universo si riaccese di colpo. Le stelle esplosero di luce. Le nebulose ripresero a brillare. Le galassie ricominciarono a girare. Persino i buchi neri applaudirono. Sulla Ducarna partì automaticamente l'inno de Mameli in versione disco.
1: Quindi un successo tutto italiano.
0: Rino scoppiò a ridere. Geppo si mise sull'attenti. Emiliano rientrò a bordo completamente annerito dal fumo, dicendo: tutto risolto, ragazzi. All'improvviso comparve un'immensa figura luminosa, alto quanto 100 galassie. Era il leggendario custode supremo dell'universo, che con voce solenne dichiarò: chi ha riacceso il cosmo? Geppo indicò Emiliano.
1: È stato lui, io non c'entro niente.
0: Il custode lo osservò e disse: per ricompensarti puoi esprimere un desiderio.
1: Ma che è, il genio della lampada?
0: Emiliano ci pensò qualche secondo e poi disse: vorrei il piatto di carbonara. Il custode schiacciò le dita. Comparvero 1.000 miliardi di piatti di carbonara, talmente tanti da modificare l'orbita della Via Lattea. Un alieno persino urlò: oh, manca il pecorino qua, eh? Un altro rispose: l'ho finito. Quando tutto sembrava finire, un radar emise un bip. Generale, c'è qualcosa di enorme che si sta avvicinando. Per la prima volta nella sua carriera, il generale Geppo ebbe paura.
2: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: lavori. Buongiorno. Ci siamo, no? Dai, forza! Ascoltiamo i vostri messaggi. 393 0119 119.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno gladiatori. Eccoci. Giorgio, Francesca,
2: bella, Gio,
1: e Geppino, in partenza da Orbedello per tornare a Fiuggi. Dopo una bella vacanza di una settimana. Dai ragazzi, buone vacanze anche a voi.
0: Grazie.
1: E a presto, un abbraccio.
0: Ciao,
1: e fate i bravi quest'estate.
0: E salutateci, certo.
2: Geppino.
0: Ciao, belli.
2: Salutateci Geppino.
0: Che ricordiamo, è il cucciolo che hanno adottato.
2: Che bello, hanno chiamato Geppino.
0: Hanno chiamato così in onore proprio di Geppo. Che
3: bello. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Sono Chicca.
0: Ciao, Chicca.
3: Volevo augurare buone vacanze, ragazzi.
0: Oh,
3: che
0: grazie.
3: Ve lo meritate,
2: grazie.
3: Tutto quanto. Grazie che ci fate sempre ride, grazie che ci fate stare sempre di buon umore la mattina, e logicamente tutto lo staff, ecco,
2: certo.
3: Perché non solo, anche durante il pomeriggio, quindi siete speciali per me, veramente tanto speciali. Quindi buone vacanze,
0: che
3: ragazzi,
0: bella,
3: ci
0: sei,
3: risultiamo
0: sei,
3: a settembre.
2: Grazie, Chicca.
0: Il 31 siamo di nuovo qui.
2: Salutaci tuo marito
0: posto,
2: e i ragazzi.
0: Stessa ora.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: venerdì mattina di Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Si discute dei complimenti che proprio non ci vanno giù. Sarà questo
1: sicuro
0: l'argomento delle chiacchiere da bar Summer Edition. E quindi subito da Eleonora Scaiola. Ciao Ele!
1: Ciao Ele!
0: Buongiorno!
2: Ciao Gladiatori!
0: Buon venerdì!
2: Buongiorno!
1: Beh, sarà capitato anche a te sicuramente qualche volta, eh?
2: Ragazzi, quante volte, un sacco di volte, ma poi entrerò meglio in merito quando arriverò alla Bonaccia, Lungomare, Amerigo Vespucci 146. È lì che questo venerdì faremo le nostre chiacchiere da bar Summer Edition, come sempre, un sacco di gadget, un sacco di caffè, di cornetti, quindi se siete in zona, raggiungetemi.
0: A proposito di complimenti, Ele, posso? Vado?
2: Vai,
0: a Bonaccia!
1: Ma infatti lo stabilimento si chiama così per lei,
2: E gridalo. Va bene, dai ragazzi, a tra poco!
0: Ciao Ele! Restate con noi, torniamo dopo un piccolissimo break. Go! Your Energy Music!

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
9: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.

0: Justin Bieber su Dimensione Suono Roma, il suo timbro di voce riconoscibilissimo.
1: Inconfondibile, Justin.
0: Gladiatori, buongiorno. Buon venerdì 31 luglio.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, Zanzara Furgonaro. Ci siamo conosciuti ieri di persona, che è stato un vero piacere. Ci avete fatto passare dei momenti da ridere, tutti quanti con voi, il vostro staff. E volevo augurarvi buone vacanze e ci vediamo a settembre quando torniamo. Dai.
0: Allora, ve lo ricordiamo, ieri siamo stati benissimo, proveremo a fare il possibile per replicarlo quanto prima, ma già da stasera vi aspettiamo a Sermoneta, venerdì e domani.
1: Prisma Summer Festival, non ve lo perdete, è un festival bellissimo, tanti artisti, tante persone e soprattutto tutto gratis.
0: Ritorniamo però sull'argomento delle chiacchiere da bar di questa mattina, non me lo trascurare.
1: No.
0: Qual è il complimento che più ci dà fastidio?
3: Ciao Rino, ciao Geppo.
1: Ciao.
3: Buongiorno a tutti i creatori. Fanno la tangenziale.
0: Ciao.
3: A me dà fastidio quando mi dicono beato te. Ma che ne sai tu di me? Ma che ne sai?
1: Beato te è brutto però. Guarda.
0: Appena dicono beato te scatta subito il rito scaramantico.
1: È veramente brutto il beato te, sì sì. You make me feel alive again.

0: Ritmic History 80.
1: Mentre qui al 393-0119-119 si continua a parlare di quei complimenti che ci danno fastidio quando li riceviamo, siamo pronti a tornare di nuovo nel 1984.
2: Quando Jimmy Somerville e i suoi Bronski Beat sfornano questa hit, Small Town Boy.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Che canzone meravigliosa!
1: Questa è Dimensione Suono Roma e ci sono anche i vostri messaggi. Vai. 393 0119 119, il complimento che quando lo ricevete vi infastidisce.
2: Buongiorno ragazzi, sono Simone. La prima porta.
1: Da First Door.
2: Ciao, Te trovo bene. Dopo tanto tempo che non te vedono e tu sei sempre uguale.
1: Te trovo bene.
2: E vabbè, buona giornata e buona ragazza.
1: Ma poi che vuol dire? Vuol dire che mi hai visto per caso male l'ultima volta che ci siamo incrociati? Io davvero non lo so. Delle volte basterebbe un po' di tatto per risolvere diverse situazioni.
0: Ma molte persone manca totalmente.
1: Del tutto, sì, me ne rendo conto.
0: Come quelli che ti dicono se ti sei dimagrito o ti sei ingrassato, non si dice mai.
1: Voi
0: magari pensate che è un complimento, ma non è un complimento. Ah.
1: Le 9.39, piccolissimo break e poi torniamo con Eleonora Scaiola live da Ostia per Chiacchiere da Bar Summer Edition. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare.
0: Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Godi di l'estate.
1: Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia.
0: Tutti i dettagli su motorcityonline.it.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pumì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi.
7: Supermercati PIM, di Bellini Agora, di risparmio, di qualità.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.

0: chiacchiere da bar.
1: Facciamo un tuffo e lo facciamo sul lungomare dei Romani. Andiamo ad Ostia grazie alla nostra inviata Eleonora Scaiola.
2: Ciao, ciao Ele,
1: rieccoti.
3: Applauso. Yeah, ragazzi.
1: Dove sei?
3: Hai preso la labbonaccia, scusa, abbiamo fatto partire l'applauso. Spero si senta bene.
1: Sì,
3: siamo
1: sì.
3: Ovviamente alla labbonaccia.
1: Lascia perdere proprio un applauso tra
3: vabbè,
1: i più brutti della storia.
3: Che io non mi arrendo con questo applauso, non mi arrendo. Lungomare Amerigo Vespucci 146, gli amici della Bonaccia. Abbiamo un sacco di amiche con noi, iniziamo subito.
0: Presentacene qualcuna,
3: Bea.
0: Dai.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ciao
4: buongiorno.
0: Bea.
3: Buongiorno
0: ciao,
3: tesoro.
0: Ciao.
3: Allora, tu Bea hai una lista infinita di complimenti che in realtà non sono degli scomplimenti, uno di tanti, dai.
1: Perché infatti l'argomento di oggi è: qual è il complimento che ci dà più fastidio quando lo riceviamo?
3: Vai!
4: Allora, a me viene spesso detto: hai un bellissimo fisico, però hai quei cosciotti. Quel però
0: non si
4: l'ho
0: dice.
4: Mai preso benissimo.
0: C'ha ragione.
3: Vi rendete conto, ragazzi,
0: ma come si fa a dire una
4: non
0: cosa del genere?
4: Ma
1: poi,
4: no.
1: Aperta e chiusa parentesi, e i cosciotti sono sempre cosciotti, quindi.
4: Vabbè, a me è sempre stato detto, addirittura mi dissero al tempo: potresti provare ad allenarli, ma io sono sempre stata così. Quindi allenandomi o non allenandomi ce li ho sempre.
0: È conformazione fisica. Dai, magari

0: che hai. Non ho mai saputo come prenderlo.
1: Brava.
0: E sinceramente a volte l'ho preso un po' male, nel senso pensavo che si sottintendesse che fossi stupida.
2: Sì, sì, bravo. Infatti l'idea,
1: beh,
2: comunque è
1: comunque c'è gente che non è proprio capace a fare i complimenti.
2: No, no, no, sono sempre fuori luogo. Sì,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Poi ho iniziato a prenderla un po' meglio. Poi un'altra cosa che mi viene spesso detta,
3: lì c'è un sacco di aneddoti, ragazzi, incredibile.
1: Francesco, ci piace,
2: si sta sfogando,
0: no,
2: eh.
0: Vabbè. No,
3: brava amore, sfogati, sfogati.
0: No, no, vabbè. Ma no, diciamo anche qui al bar mi vengono fatti spesso, e anche da persone che passano, giornalieri, insomma.
3: Ma penso un delirio, disastro. Macello.
0: Guarda, giusto poco tempo fa un signore che viene sempre a prendere il caffè qua, mentre pulivo i tavoli, mi guarda dall'alto verso il basso e mi fa: ah dai, comunque stai meglio rispetto a prima. Ho detto io.
2: Ma come? Ma, cioè,
3: basta,
2: ma
3: dai, ragazzi, basta, basta, bravo. No, basta, chiudiamo.
2: Ma che scherzi.
3: Grazie, Bea. Questo era l'angolo sfogo, abbiamo fatto bene a farlo. Passiamo le cuffie di Ilaria, sperando che ne abbia meno, quantomeno meno, Ilaria, mi auguro.
4: No, no, molto molto meno. Buongiorno a tutti.
2: Ciao,
3: ciao,
2: ciao, benvenuta. Ila,
3: bellissima come sempre. Qual è il tuo scomplimento? Uno che ti hanno fatto e dici: mamma mia.
4: Parcheggi proprio bene per essere una donna.
2: No,
1: questo è un po' un classico,
3: questo è un classicone.
2: Ma è misogino, è questo commento.
4: Bruttissima, proprio.
3: Tu cosa hai risposto?
4: No, basta il parcheggio in due manovre e la zitto su.
3: E zitti, brava Ila, va benissimo. Va bene ragazzi, tra l'altro io vorrei ricordare che noi Ilaria l'abbiamo già conosciuta qualche settimana fa, perché è parte dell'associazione Teniamoci per mano Onlus.
2: Sì, me lo ricordo,
3: quindi, insomma,
2: è vero.
3: Ve lo ricordate, facciamo un applauso, lo facciamo anche noi. E quindi niente ragazzi, come sempre noi vi aspettiamo qui alla Bonaccia, lungomare Amerigo Vespucci 146. Se siete in zona, venite qui, prendete un caffè, venite al mare, in spiaggia, vi aspettiamo.
2: Buon venerdì a tutti e
1: ciao,
2: viva
1: ragazzi. Ostia! Ciao,
3: ciao. Ciao ragazzi!
4: Ciao a tutti! Tutti, ciao.
5: Sole,
6: musica,
7: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.

0: Offenbach, Nick Waterhouse, Catchy, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del venerdì mattina insieme. Allora, quindi dobbiamo salutare e ringraziare tutti,
1: Tutti quanti, ricordandovi che domani c'è la puntata speciale del sabato, prima della pausa estiva. Quindi la vera puntata finale è quella di domani. Per oggi, però, è tutto e noi dobbiamo togliere il tent, giusto?
0: Esatto, vi lasciamo con Gianmarco Callari. Gianmarco, vieni, dai, salutaci, che questo sarà per la sveglia dei gladiatori l'ultimo cambio da fare insieme, poi parte il periodo di ferie. Eccolo,
2: ragazzi,
0: qui Gianmarcone, buongiorno. Siamo arrivati quindi al momento in cui vi diamo appuntamento alla prossima.
2: Posso dire una cosa prima? Vi ringrazio per tutte le risate che mi avete fatto fare in questo anno particolare.
0: Grazie.
2: Avete sollevato da tante situazioni, grazie. E è stato bello ogni mattina arrivare qui, ridere e scherzare insieme a voi. Grazie anche per tutti i ritardi accumulati.
1: Allora posso ringraziare anche io Gianmarco?
0: Vai,
1: io invece voglio ringraziarlo della sua estrema puntualità, perché arrivando tutte le mattine a quest'ora ci fa andare via proprio sempre in perfetto orario.
0: Grande Gianmarco.
1: Grazie Gianmarco, grazie.
0: Allora, Geppo lo ritroverete il 31 di agosto, ok? È lunedì con una nuova stagione della Sveglia dei Gladiatori. Noi continueremo a sentirci anche per la prima settimana d'agosto, saremo insieme nella stessa fascia oraria.
1: Ricordiamo a tutti che sia stasera che domani invece ci trovate live in quel di Sermoneta per il Prisma Summer Festival. Stasera c'è Rino ed Eleonora Scaiola per la notte dei DJ e domani sera Rino, Scaiola e Geppo per il fantastico concerto con Fred De Palma, LDA e H7.
0: Vi aspettiamo tutti, vi lasciamo con Gianmarco Callari. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, buone vacanze.
0: Ciao gladiatori, ciao. Buona estate.
3: Noi ci sentimo domani. Ciao.
4: Bella questa, che canzone è?
5: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
6: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
7: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
6: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
7: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
6: Prisma Summer Festival.
7: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
6: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. A fuoco lo stabilimento Sporting Beach di Ostia, struttura abbandonata da 2 anni e per la quale il comune aveva annunciato l'abbattimento. Giallo sulla causa del rogo, probabilmente doloso visto che il lido era chiuso. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Sono stati fermati dalla Polizia di Stato 2 romani di 45 e 34 anni indiziati di aver tentato una rapina ai danni di un'anziana nel quartiere Ardiatino. Nel tentare di strapparle la borsa a bordo di una moto, l'hanno trascinata sull'asfalto per diversi metri. Per la vittima 5 giorni di prognosi. Da oggi sui canali social della Polizia di Stato parte il nuovo spot contro l'abbandono degli animali domestici, una condotta che oltre a costituire un reato, scrive una nota della Questura di Roma, rappresenta un vero e proprio tradimento per gli amici animali. Primo weekend da bollino nero sulle strade del nostro paese, previsti oltre 26 milioni di spostamenti di auto da oggi a domenica 2 di agosto. Lo fa sapere una nota di ANAS. Nel Lazio attenzionate la Pontina e la SS7 Appia per i collegamenti. collegamenti tra Roma e le località turistiche del Basso Lazio. Borse, quelle europee, aprono positive, non fa eccezione Milano che apre con il FTSE MIB a più 0,46%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
2: what time it is? Le 10 e 2 minuti.
15: Adesso, now, subito.
16: Quattro hit senza interruzioni.
2: Amici, buongiorno.
1: Dai, Gianmarco.
2: Calma, calma, è venerdì, è il 31 luglio, so che c'è parecchia... insomma, parecchio entusiasmo per un altro weekend alle porte, proprio nel periodo più caldo, più intenso dell'estate, però come detto, calma. Dai, scateniamoci con la musica, quattro hit senza pausa.
16: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
15: Rhythmic History 99.

0: Rosalia.
1: Che meraviglia, fa venire voglia di vacanze, di ferie, quelle che stanno per iniziare, sono già iniziate per tantissimi romani all'ascolto, viajando per il mondo, il disco di Karol G e Manu Chao. Su Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale che chiude le quattro hit senza interruzione. La prima for you di oggi. Allora buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì da Gianmarco. Voglio ringraziare ancora una volta Geppurrino, di fatto insomma ci sarà la puntata speciale di domani, per quanto mi riguarda l'ultimo appuntamento della stagione è proprio oggi nello scambiarci, no? Nel vederci al cambio turno. È stata una stagione pazzesca e ne vedrete delle belle da settembre.
2: Dimensione suono Roma
3: in questa notte fantastica.

0: Giovanotti, Beni Benassi su Dimensione Sono Roma. Mi raccomando, voi portateci assieme alla vostra famiglia, ai vostri amici in vacanza, ovunque voi andrete, attraverso l'app oppure attraverso il sito dimensionesonoroma.it, per ascoltarci ovunque. Mentre tra un istante voglio parlarvi di quello che è stato definito il fitness dell'estate, quello che ha conquistato ufficialmente la bella stagione. Che sarà? Che si dovrà fare soprattutto?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Days. Peggy Gou and Ira Star, Woman. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia. Supermercati
5: BIM, i perfetti lavorati.
6: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia, acqua naturale, confezione da 6 per 1,5 litri, 99 centesimi.
5: Supermercati BIM, i perfetti lavorati. Il risparmio.
2: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono.

Le 10.27 su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. In questo venerdì 31 luglio abbiamo ritrovato Dua Lipa con Don't Start Now. Si è mostrata nelle ultime ore sui social con sullo sfondo un bello studio di registrazione, quindi aspettiamoci quanto prima, magari già da settembre, chi lo sa, un po' di musica nuova carica anche dal matrimonio. Vedremo che ci proporrà la buona Dua. Intanto c'è chi promuove lo sport in diversi circoli, sia a livello territoriale che nazionale. Sono in piedi diversi progetti per promuovere lo sport nella terza età, perché lo sport, sottolineiamolo, fa bene a tutti. Io capisco che ci sono delle persone che sono pigre, non è colpa loro, magari apprezzano sicuramente lo sport, però poi non ce la fanno proprio a farlo, soprattutto con questo caldo diventa tutto più difficile. Però perché diciamo questo? Perché in quest'ora ci occuperemo proprio di sport. C'è un nuovo allenamento, l'allenamento dell'estate, il fitness super estivo dell'estate 2026, che sta avendo un grandissimo successo un po' in tutta la regione, anche ovviamente a Roma. Vorrei salutare a proposito tutti gli sportive l'ascolto. Alzate il volume perché arriva la nuova di Noemi.

0: Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale dal 1997. Un saluto a tutti gli sportivi, perché tra poco, oltre la musica nuova, ci sarà da parlare parecchio dello sport, del fitness, l'allenamento, anzi, dell'estate 2026. Che fai? Scusa, te lo perdi.
1: Che dai e sia con te!
2: Sono Mario, Dimensione Suono Roma, e dai e sia con te!
3: Ciao, sono Valentina, che il dai e sia con te!
2: Dai e do, che sei meglio!
4: Ciao, sono Valeria!
5: Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Da Manhattan, per non guarire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
9: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
8: Da Manhattan, per non guarire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
9: è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.

0: Eccolo qua, il protagonista della novità delle 10.42 stamattina è Chris De Sarandi, inglese, trasferitosi a un certo punto a Berlino, dove ha iniziato a lavorare in un'agenzia di design, però da lì la svolta nel mondo della musica. Ecco il nuovo singolo.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Priestess Randy, la nuova Good Old Days su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale. Lui aveva una band indie, no? 14 anni, poi ha deciso di lasciarla perché voleva orientarsi più verso un sound pop e puntare alla carriera da solista, quella su cui ha puntato sempre Rihanna, che nel frattempo è ricomparsa sul palco, sorpresa, durante il concerto di Jay-Z. È

Nick e Khalid, Dive Into Me, su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buon venerdì 31 luglio e buona estate da Gianmarco. E vi voglio parlare dell'allenamento che conquista la calda estate 2026. Si chiama Snack Workouts. Allora, dimentichiamoci per una volta il cibo, che non c'entra nulla. Il riferimento allo snack riguarda la durata, quindi rapidissimo. Al posto del concentrare l'attività fisica, come facciamo, come fa la maggior parte di noi, magari in una seduta di un'ora, un'ora e mezza, il movimento viene suddiviso in brevi episodi ripetuti in diversi momenti della giornata, proprio come gli spuntini, no? Metà mattina, poi dopo pranzo, a metà del pomeriggio, poco prima di cena, dopo cena, insomma una roba del genere. Quindi massimo 5 minuti ad episodio, possono essere 2, 3, 4, appunto massimo 5, momento di addominali, 5 minuti di addominali oppure 5 minuti di corsa. Anche fare tante scale rappresenta un movimento da ripetere 2, 3, 4 volte al giorno. Lo scopo qual è? Facilitare facilitare questi diciamo movimenti, ad inserirli nella nostra routine senza che condizionino troppo la giornata già piena di impegni, soprattutto magari in previsione di settembre. Potremmo portarci avanti, potremmo portarci dietro questo snack workout. È anche facile da utilizzare in vacanza, magari abbiamo poco tempo, non vogliamo rinunciare al relax, però magari mentre siamo lì che facciamo o la fila al buffet o la fila al bagno del locale, possiamo metterci per esempio a fare gli squat, no? Bella idea!

0: Avenir, Zonneveld su Dimensione Sonora. Roma, andiamo in redazione.
1: Vota le canzoni che ami.
2: Vai sul nostro sito o sulla nostra app e partecipa a Music Lab.
3: Music Lab.
2: La musica di Dimensione Suono Roma, la scegli tu.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
6: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Siamo in redazione per le news dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il delitto di via Poma, le analisi del RIS sul DNA di 8 persone non hanno trovato compatibilità con le tracce del delitto. L'inchiesta affidata ai magistrati Cascini e Lia è ancora senza indagati e l'uccisione di Simonetta Cesaroni ad oggi continua a restare senza un colpevole. Piazza e dispaccio organizzate secondo una filiera collaudata e rifornimenti itineranti per il mercato della droga. Sono 6 gli ultimi pusher arrestati dai falchi della Polizia di Stato nella periferia est della capitale. Sequestrate decine di dosi di cocaina. Il primo intervento è scattato al Quarticciolo. Controlli straordinari dalla Guardia di Finanza di Roma sul litorale. Controlli a tappeto tra Ostia e Nettuno. Sequestrati circa 68.000 prodotti non sicuri e sostanze stupefacenti. Scoperte una struttura ricettiva abusiva, violazioni fiscali e 3 lavoratori in nero. È emergenza a Roma per la truffa del falso SMS sulle multe. Il Campidoglio ha lanciato un allarme urgente. Si tratta di un pericoloso caso di phishing che sfrutta illecitamente il nome dell'amministrazione per rubare dati personali e bancari attraverso un link fraudolento. Cultura torna all'iniziativa del Campidoglio della prima domenica del mese con ingresso gratuito nei musei civici di Roma e in alcuni dei principali siti archeologici della capitale. In programma anche visite guidate a Palazzo Senatorio e decine di mostre aperte al pubblico. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: E l'Europa guarda verso Ceuta, lembo spagnolo in terra africana, come ben sappiamo, per quell'afflusso quasi 50.000 migranti in sole 24 ore. Ma in realtà da un'altra parte del Mediterraneo, verso Oriente, sta succedendo qualcosa di importante. Nella notte Trump ha annunciato che c'è un accordo per il disarmo di Hamas a Gaza e contemporaneamente il ritiro delle forze israeliane dalla striscia. È un accordo che è stato confermato da parte del gruppo palestinese. Daranno le armi, consegneranno le armi all'autorità, al Comitato Nazionale Palestinese, che è stato istituito col Board of Peace voluto da Trump, però soltanto dopo che Israele si sarà ritirato, che l'esercito con la stella di Davide si sarà ritirato dalla striscia. Su questo insorgerà evidentemente il dibattito anche teso, l'assenza evidentemente di fiducia reciproca, eccetera eccetera. Stiamo parlando di Hamas e Israele, che si sono fatti la guerra letteralmente fino a oggi, e quindi bisogna essere ancora cauti. Ma certo la notizia confermata è importante, importantissima, perché forse potrebbe esserci la svolta nella striscia dopo tutto quello che è successo, dopo tutto quello che abbiamo visto.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
0: what time it is. Le 11:02 minuti.
2: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ed eccoci qua, pronti a iniziare una nuova ora in questo venerdì 31 luglio, caldissimo, pieno di sole, tanto per cambiare. Buongiorno, buon venerdì da Gianmarco. Dai, dai, si ricomincia come sempre con la musica, del resto che ci stiamo a fare da queste parti, con un successo della fine degli anni 90 firmato Modern Talking.
2: Rhythmic History 98.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora, alle 11.09 in questo venerdì 31 luglio. Buongiorno a tutti da Gianmarco, lo sapete che weekend è, sì. Forse il primo vero grande esodo estivo. Con il weekend 31 luglio e 2 agosto parte il primo bollino nero dell'anno. Oggi giornata da bollino rosso, non solo per il caldo, anche per l'esodo estivo. Ormai con tutti questi colori facciamo una confusione pazzesca. Ci sono un sacco di autostrade, chiaramente le più trafficate. Le raccomandazioni sono quelle di partire qualora possibile la sera, anche se poi non aspettiamoci strade totalmente libere. Il periodo rimane chiaramente quello che è, e in questo periodo molti di noi avrebbero bisogno di una guida che ci porti un po' a spasso in giro per il nostro paese, ma non solo. Si tratta di una guida speciale, stiamo per scoprirla.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un sole sveglio in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto.

Bad Girl su Baby Rexha, David Guetta su Dimensione. Sono Roma, venerdì 31 luglio. Le estati da piccoli erano caratterizzati, per esempio, dai fumetti da leggere sotto l'ombrellone, su tutti Topolino. Lo dico perché è stata appena lanciata una nuova collana pazzesca intitolata I viaggi di Topolino. Non sono i soliti fumetti che eravamo abituati a leggere.

I protagonisti in questo caso si trasformano ufficialmente nelle nostre guide turistiche personali. Il primo numero ci fa fare un salto pazzesco dall'Italia, dei nostri antenati, fino al freddo dei paesi scandinavi, per poi catapultarci dritti dritti nella foresta amazzonica e così via. E il tutto viene condito da reportage, curiosità e aneddoti culturali reali, quindi non solo divertimento ma anche istruzioni. Se avete figli, nipoti, potrebbe essere una bella idea questo viaggio di Topolino. È come viaggiare un po' in prima classe, no? Senza file al check-in, senza il rischio che la compagnia smarrisca la valigia. Forse ho toccato un

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
3: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
4: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Let the vibration take you down. E siamo pronti a goderci lei. Ma come, chi? La 4 for you, ovvero 4 hit senza interruzioni. Arrivano, pinguini tattici nucleari.

0: Sweet Dreams Are Made of These dal 2005, appuntamento con la storia del ritmo, a chiudere un'altra For For You con Mamma No Mamma di Madame Robin Schulz, One More Time e Sorry Scusa Lo Siento, quello dei Pinguini Tattici Nucleari, ad aprire
1: Dimensione Suono Roma.

0: c'è dentro anche Jason Derulo nel disco di DJ Goggia, si chiama Amicico, ritrovato su Dimensione Sonoro. Ma attenzione agli sms che ci arrivano in queste settimane.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: One Republic, I Don't Wanna Wait, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora. Ma buongiorno, buon venerdì da Gianmarco. Periodo un po' da stare attenti a diversi aspetti. Abbiamo detto, insomma, inizierà il primo grande vero esodo estivo proprio in questo fine settimana, in queste ore. Di conseguenza si lascia a casa, attenzione ai furti. Prima regola fondamentale: per chi ha i profili social pubblici, ecco, evitiamo di postare foto, storie, più in generale contenuti che mostrino i luoghi in cui ci si trova, perché ormai, insomma, soprattutto quando si parla di bande organizzate, tengono monitorati anche i canali social. Altra cosa che va fatta: spegnere laddove possibile la localizzazione. E poi ci sono le truffe, finzioni, c'è chi si finge di essere carabiniere, insomma, situazioni del genere. Quindi mi raccomando, prestare attenzione, nel dubbio meglio evitare, meglio insomma farsi venire proprio, no, il dubbio, e comportarsi di conseguenza. A proposito di truffe, ce n'è una in atto in giro per la nostra città, e il comune di Roma stesso è sceso in campo, diciamo così, nelle ultime ore per metterci in guardia. Attenzione a un SMS in particolare.
1: Dimensione Suono Roma.

Stanford con Is It Cosm Cool dal 2004, disco su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale a riempire, a colorare questo venerdì mattina che si sta quasi trasformando in un pomeriggio. Io non voglio mettere ansia a nessuno, è soltanto per informazione, è giusto sapere queste cose, che Roma Capitale sui social fa insomma mette al corrente tutti noi cittadini di una situazione, che è in corso una campagna di SMS, quindi il vecchio SMS, che utilizza indebitamente il nome dell'amministrazione per comunicare presunte violazioni del codice della strada e invitare al pagamento di false sanzioni tramite un link che rimanda a siti fraudolenti. Si tratta chiaramente di una truffa. L'SMS si legge proprio con il nome comune e c'è scritto: in base alla registrazione della tua targa risulta un'infrazione stradale, visualizza qui i dettagli con un link su cui cliccare. Ecco, non fatelo perché è una truffa, tant'è che il comune stesso raccomanda ai cittadini, sono invitati a non aprire l'SMS, a non inserire dati personali o bancari e a cancellare immediatamente i messaggi oltre che a segnalarli, ricordando che verbali, richieste di pagamento non vengono mai comunicati tramite SMS con link esterni, ma esclusivamente attraverso i canali ufficiali previsti dalla normativa. E comunque, nel dubbio, prendere da sé, cercare il numero del comune, della polizia piuttosto che dei carabinieri e chiamare e togliersi ogni dubbio, no? Per essere tranquilli e sereni.

0: Conor Maynard di Dead Way su Dimensione Suono Roma. Andiamo immediatamente in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
4: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Eccole qua, puntualissime le notizie dalla capitale, ascoltiamo.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. Resta drammatica la situazione per i circa 400 occupanti dello Spin Time, tra cui famiglie con bambini, anziane e persone fragili, costrette a vivere le loro ultime 48 ore in strada dopo aver lasciato lo stabile in tutta fretta a causa di un incendio. Il comune vuole comprare il palazzo alla proprietà, la società Investire, per poi restituire agli occupanti dopo un bando le loro case ristrutturate. La trattativa è in corso, ma i tempi sembrano lunghi. Due turiste inglesi aggredite da una coppia di egiziani in centro. Ci hanno chiesto da dove venite e poi ci sono saltati addosso. Hanno rubato 3 collane d'oro. Dei due giovani, uno è stato arrestato vicino al largo di Torre Argentina, mentre l'altro è tuttora ricercato. Il GIP ha ricostruito la rapina, le ragazze che poi hanno identificato i due. Prosegue senza sosta e con un'ulteriore stretta l'azione di contrasto alla microcriminalità, ai reati predatori e al degrado urbano intrapresa dai carabinieri nella capitale. Nuovo maxi blitz nell'area dello scalo ferroviario di Roma Termini e in Piazza della Repubblica. 19 gli arresti e 15 le denunce in poche ore. Carta d'identità elettronica a Roma, open day con prenotazione domani e domenica 2 agosto. Saranno aperti gli sportelli anagrafici dei municipi 3, 5 e 7. Gli ex PIT, i punti informativi turistici, resteranno chiusi. Per info e prenotazioni visitate il sito www.prenotazionicie.interno.gov.it. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Mezzogiorno.
6: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: E tutto procede alla grandissima, amici che siete in auto, soprattutto a voi un abbraccio, un saluto. Si pronuncia un weekend de fuego e tra l'altro mettiamoci pure che fa caldo. Ciao, il quadro Gianni. È completo. È ciao.
7: È venerdì.
0: Eh sì, infatti.
7: Sì,
0: è proprio venerdì e arrivano proprio loro.

Ocean House, chiudere le 4 hit senza interruzione, un'altra For For You, quella che inaugura la terza ora insieme in questo venerdì 31 luglio su Dimensione, suono Roma, il ritmo della

0: Evo Max Kings and Queens su Dimensioni Sono Roma. Ci sono un sacco di turisti in questi giorni, in queste settimane in giro per la nostra città. Turisti che prima di arrivare in Italia si preparano soprattutto dal punto di vista culinario. Tra poco approfondiamo. A luglio da Carpoint arrivano i saldi estivi. Per te super sconti e promozioni speciali per tutte le auto nuove e usate, ibride, GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio: prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un micro tasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? Perché i saldi estivi di Carpoint scadono oggi. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa, Khalid, Weekend.

0: Diego. Max McNown. Take me back.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Da Manatta, per non guarire. Da Manatta ti devi vestire. Da Manatta, attrezzatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manatta.
4: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
3: Da Manatta, bello vuoi apparire. Da Manatta ti devi vestire. Da Manatta.
4: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
5: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.

canzone Sono Roma, il ritmo della capitale. Giornate, settimane piene di turisti in giro per la capitale. Turisti che sanno che un po' noi italiani, noi romani li giudichiamo da come mangiano, cosa mangiano. Allora cercano di venire in Italia preparati. Addirittura dal Regno Unito la BBC ha stilato una guida imperdibile per loro degli errori da evitare quando si mangia in un ristorante italiano, per non far perdere la pazienza ai camerieri, ma anche a chi guarda e a chi sta intorno. Allora, prima regola, questa insomma è stranota: il cappuccino fuori orario, perché molto spesso dopo pranzo, dopo cena, ti ordinano il cappuccino e un po' fai dei brividi. Dicono: attenzione, il cappuccino va preso soltanto a colazione e con robe dolci, quindi la mattina, fine. E altra regola: il pasto italiano va in crescendo, quindi si comincia dall'antipasto, passando per il primo, il secondo, contorni fino al dolce, caffè amaro. Ma invertire la sequenza, mi raccomando, perché non è scontato, eh? Cioè, per noi sì, per loro un po' meno. Poi raccomandano di non mischiare mare e monti, vietato unire pesce e formaggi, come mettere il parmigiano sugli spaghetti alle vongole, lo fanno, ma non si fa. I piatti non si personalizzano. E bisogna puntare poi su piatti tipici del posto in cui ci si trova. Napoli, per esempio, la pizza. A Roma potrebbe essere l'opzione giusta cacio e pepe. E soprattutto dicono: niente fretta, perché mangiare in un ristorante italiano è un vero e proprio rito sociale, fatto di pause, chiacchierate, risate e

0: di Bumblebee, altra Rhythmic History su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. È scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Un design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Può essere tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 7,25%. E la prima rata la paghi ad ottobre, quindi puoi goderti l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Club. Yeah.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: L'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.

0: luce nel fine settimana, il primo da bollino nero per quanto riguarda gli spostamenti, l'esodo estivo. Preparatevi. Dai, ci sono i Medusa che tornano con Khalid, Weekend.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: novità della settimana su Dimensione Sono Roma. Pronti, carichi? Perché non parlare, non sei arrivata ancora. Perché questa è l'ultima sigla del mese di luglio e non possiamo spoilerare chi introduce. Però lo capirete.
1: Regina di cuori.
0: Aspetta. Adesso, Xenia, benvenuta.
2: Sono io la più bella. E della notte la tua stella.
0: Ma hai sentito il calore del mio applauso e sì, basta, senza sì, quello degli ascoltatori. Che bello.
2: Nulla. Che bello!
0: Come mai siamo giunti? Sei particolarmente felice.
2: Siamo
0: perché?
2: Siamo giunti al 31 di luglio, si chiude questo mese.
0: Che è uno dei mesi più belli insieme.
2: Sì, è vero, stupendo.
0: A giugno e maggio dell'anno.
2: Sì, anche se appena ho aperto il telefono, no? Io ho l'applicazione del meteo. È uscito un termometro rosso con emergenza
0: infiammato.
2: Caldo. Benissimo.
0: Sì, no,
2: benissimo.
0: Noi ridiamo, però c'è poco da ridere, fa caldo. A proposito, con la partenza di molte persone, molti romani, c'è il discorso, il problema del frigo pieno. Prima delle vacanze, le cose non si buttano. Quindi sì?
2: Consumano.
0: Oppure sì?
2: Congelano.
0: Bravissima!
2: E anche lì c'è un problema però.
0: Qual è?
2: Se manca la corrente.
0: Aspetta, vabbè sì, noi dobbiamo comunque congelarle, cioè buttare per buttare,
2: no,
0: proviamoci,
2: no,
0: congeliamole.
2: Sì.
0: Allora, sai come si congelano le cose? Perché ci sono dei consigli pratici per evitare proprio lo spreco alimentare sfruttando correttamente il congelatore. Ci sono dei punti chiave, li conosci?
2: No.
0: E io te li dico.

0: Magnetic su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale con Gianmarco Xenia. Momento casalinghi.
1: Sì.
0: Casalingo. Si parla di tutto il cibo che è ancora in frigo prima delle vacanze, bisogna non sprecarlo, quindi o utilizzarlo oppure congelarlo, ma nella maniera corretta. Ci sono un po' dei punti chiave.
1: Vai, sono pronta.
0: Allora, si possono congelare anche dei cibi insospettabili, tipo...
1: Già vedo una cosa che mi interessa.
0: Uova.
1: Che dovrò fare. Uova.
0: Che ho i brividi soltanto a pensarci.
1: Però si possono congelare, dicono.
0: Latte.
1: Latte.
0: Farina. No. Yogurt.
1: Non ne ho finiti.
0: Perché dicono è comodo quando torni, hai tutto pronto, no? E poi vabbè, chiaramente congelare gli alimenti avanzati vicino alla scadenza permette di non buttare soldi,
1: certo.
0: Cibo, ritrovi la dispensa e il freezer pronto e i primi pasti pronti per i giorni dopo il rientro dalle ferie. Piccole accortezze anche nella gestione del congelamento, insomma aiuta a preservare la qualità dei prodotti durante il periodo di assenza. Il primo trucco fondamentale per evitare gli sprechi è rendere super comoda la preparazione dei pasti al ritorno, quindi scongelando soltanto lo stretto necessario. Cosa fondamentale, etichettare tutto quanto.
1: Sì, perché altrimenti non sai cosa c'è dentro, capito?
0: Brava.
1: Poi prendi,
0: con la data.
1: Con la data.
0: I cibi che scadono dopo, quelli
1: no,
0: più freschi, vanno messi sotto.
1: Butto tutto
0: quindi,
1: lì dentro io e via.
0: No, però devi ordinarli. Devi essere ordinata.
1: No.
0: Lasciare raffreddare bene prima di congelare. Ecco,
1: sì.
0: Questo è un errore che ogni tanto ho fatto. Cucino una cosa, è ancora calda, la metà, metto nel congelatore. Non si fa perché mette a rischio proprio la conservazione.
1: Sì.
0: Congela anche pane, frutta e avanzi,
1: sì.
0: Non solo piatti pronti.
1: La frutta però provato si riempie di acqua, quindi quando la vai a scongelare è in sapore, ve lo sconsiglio, magnatevela nel viaggio magari. Perché
0: poi dicono di non riempire troppo il congelatore perché anche questo...
1: Sì, perché fa ghiaccio poi. Sì. C'è un altro trucchetto.
0: Vai, dillo.
1: Per scoprire se si è spento il freezer durante la
0: permanenza. A me arriva l'SMS però.
1: Ah sì,
0: se salta la corrente.
1: Vabbè, no, però per chi non ce l'ha,
0: vai, dillo.
1: Un bicchierino con all'interno acqua e una moneta.
0: Sì.
1: La moneta ovviamente sale su, nel momento in cui la trovi giù, quando lo riapri significa che si è scongelato, perché
0: però
1: l'acqua
0: aspetta,
1: l'ha fatta scendere.
0: Quando tu torni, lo vedi se è tutto scongelato,
1: no,
0: è tutta acqua.
1: No, non è vero, perché se si ricongela perché riparte il freezer, riparte il freezer.
0: Sì, ma se salta la corrente l'interruttore serve una persona fisica che lo
1: ma non è vero, riparte da solo, vai.
0: Vabbè, allora c'è casa sofisticata, Xenia.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Eminem, Rihanna, The Monster su Dimensione Suono Roma, che poi quando sono partito io ti dicevo, tu un conto se diciamo il guasto è generico, quindi la corrente torna da sola, se ti scatta il quadro elettrico invece serve qualcuno che vada lì a rialzarlo, certo. Quando sono partito io, guarda caso, è il quadro elettrico,
1: le gioie della vita.
0: No, ho fatto intervenire subito chi di dovere, non ti preoccupare, va bene. Senti, io e te ci rivediamo tra un po' di giorni.
1: Sì Ci rivediamo.
0: Sì,
1: però.
0: Perché ci sono insomma gli eventi, ci sono un sacco di appuntamenti anche con Dimensione Suono Roma, con i nostri gladiatori stasera saranno
1: Sermoneta.
0: A Sermoneta, sia oggi che domani, quindi li seguiremo dal vivo. Un abbraccio a tutti e buon fine settimana.
1: Ciao Gallino! Ciao.
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma. Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
4: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
3: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
4: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
3: Prisma Summer Festival.
4: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
3: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
5: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
1: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buongiorno da Andrea Soprani, caso Spin Time. Dopo l'incendio sono fuori dallo stabile i 400 occupanti, tra cui famiglie con bambini, anziani, persone fragili, costretti a vivere le loro ultime 48 ore in strada. Lo stabile ora è sotto sequestro per la seconda volta da parte della magistratura, perché i vigili del fuoco devono effettuare una serie di accertamenti dopo l'incendio divampato l'altra notte per cause da chiarire. Il comune sta pensando ad una soluzione per collocare le famiglie ed è corsa alla solidarietà con 4 strutture dedicate. Resta ai domiciliari Mario Adinolfi dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dalla difesa, confermando anche il quadro accusatorio formulato dalla procura. Il giornalista indagato per truffa aggravata e continuata abusiva raccolta del risparmio, attività finanziaria senza autorizzazione e omessa dichiarazione dei redditi. I legali annunciano un eventuale ricorso in Cassazione. Marino appicca fuoco a un camper in sosta. Arrestato un 31enne pregiudicato del posto, gravemente indiziato del reato dei danneggiamenti. L'uomo è stato incastrato dalle telecamere e dal pronto intervento dei carabinieri. Il 31enne ha ammesso di aver appiccato fuoco al mezzo senza un particolare motivo. Da domani al via l'apertura straordinaria di grandi monumenti italiani a Roma. L'esperimento durerà per tutto il mese di agosto. L'obiettivo è favorire i turisti, la razionalizzazione e la gestione dei flussi, l'accesso in fasce orarie meno calde e in momenti della giornata più compatibili con gli orari lavorativi. Il Colosseo aprirà nei giorni di venerdì e sabato dalle 19.45 alle 23.30 e il Pantheon dalle 19 alle 23, a eccezione del giovedì. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Un minuto alle 13. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Venerdì 31 luglio. Ciao a tutti da Xenia, alla fine di questa settimana. Ciao, ci siamo arrivati, chi più intero, chi meno intero.

Ad oggi venerdì 31 luglio, 13 e 7 minuti scattati in questo momento. Ciao a tutti da Xenia. C'è qualcuno che mi scrive: Xenia, tu la regina del celebrità, ma grazie, troppo buoni, ma perché abbiamo ascoltato proprio poco fa quella degli 883, la regina del celebrità, capolavoro del 2000. Oggi è una giornata particolare per alcune città d'Italia, il termometro raggiungerà picchi di calore estremo, tant'è che appunto, come dicevo poco prima a Gianmarco Callari, appena ho aperto l'app del meteo sul mio cellulare è uscito un termometro rosso, caldo estremo. Eh sì, cioè non c'era bisogno che me lo segnalasse, lo percepivo io, l'ho percepito stanotte, e quindi sì, vai di ventilatore puntato e aria condizionata, si vola.

Francesco Gabbani in Summer Funk su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È stato rilasciato il risultato di uno studio condotto su uomini e donne, e ti dico solo, perché poi approfondiamo tra pochissimo, che c'è bisogno sia per uomini che per donne di 22 giorni per fare cosa e con chi, te lo dico tra poco.

0: Hate You, I Love You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate ibride GPL per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro, un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino ad oggi. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Che sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro. Supermercati PIM, di bel family agora,
4: di risparmio, di qualità. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più magari però... C'è un di più, perché arriva una For You in questo momento. 4 hit senza alcuna interruzione.

Colonna sonora dell'estate è perfetta since 1994, questa a chiudere la Four for You di questo venerdì 31 luglio. Ciao a tutti da Xenia. Si parla di 22 minuti e sì, ma per cosa? Secondo un sondaggio Talk Research, le donne sentono il bisogno di una serata tra amiche circa ogni 22 giorni. E non sembra tanto essere una questione di cosa fare, qualcosa di specifico, no. Semplicemente di vedersi, incontrarsi, avere finalmente uno spazio in cui stare insieme. L'80% delle intervistate preferisce semplicemente sedersi, parlare, senza organizzare attività particolari. Semplicemente un incontro, si chiacchiera, se poi c'è un buon caffè, un buon bicchiere di vino, ancora meglio, ma non è quello l'importante. Il 33% delle intervistate considera le girls night importanti per il proprio benessere mentale e il 24% invece racconta che è proprio in questi momenti che si sente più se stessa. Quindi un dato particolarmente interessante se pensiamo a quanto spesso nella vita quotidiana alle donne venga richiesto di essere presenti, efficienti, disponibili, performanti in tantissimi ambiti contemporaneamente. Se ci sono donne che fanno, e sono sicura che ci sono, che fanno mille cose insieme e sentono magari il bisogno di avere un po' di spazio per sé, non ogni 22 giorni, ma prima, me lo facessero sapere al 393 0 119 119. Per gli uomini invece il tempo scende intorno a circa una decina di giorni e si preferisce una partita di calcetto oppure una birra tra amici. Quindi

0: Dracula su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 3930 119 119. Appello a uomini e donne all'ascolto: ogni quanto tempo, dopo tutti i compiti che avete fatto, risolto, portato a termine, dopo essere stati presenti e iperattivi, avete bisogno di un momento per voi, di staccare la spina? 3930 119 119.
1: Sveglia gladiatori!
2: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.

0: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
2: Le hit più ritmate, dal 90 ad oggi, il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Ciao Xenia, ciao. Buongiorno e buon pranzo a tutti. Roberto da Pomezia. Beh, io di solito, quando ho fatto tutte quante le mie cose, ho bisogno di un'ora tutta per me.
1: Ah, un'ora,
0: diciamo,
1: stacchi.
0: Dal dopo la doccia in poi.
1: Ok.
0: Se non voglio che nessuno mi cerchi, voglio stare con me stesso.
1: Beh,
0: ciao grandi.
1: Diciamo che ritagliarsi un'ora al giorno non è una gioia per tutti, perché poi si hanno sempre le cose da fare anche dopo la doccia, magari la cena, cose da sistemare, altro lavoro che si è portato a casa, quindi ritagliarsi un'ora al giorno tutta per sé, devo dire che è la luce, proprio la vita. Però stiamo parlando proprio di questo: dopo quanto tempo in cui ti sei dedicato alle cose diciamo d'obbligo, no, tra virgolette, quindi le cose che devi fare assolutamente, hai bisogno di un momento per te, e quando riesci a ritagliarti un momento per te? 393 0119 119. Dimensione

0: suona Roma, il ritmo della tua estate.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Puro Josh Project Infinity su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il caldo con l'avanzare degli anni si fa ogni estate più difficile da sopportare, soprattutto all'interno di grandi città come Roma. È per questo che a Centocelle è arrivato il primo rifugio fitobioclimatico. Rifugio fitobioclimatico, io non ne avevo mai sentito parlare. Si tratta di una struttura pensata per offrire un po' di tregua durante le ondate di calore. Tutto questo grazie ad una copertura verde e a un sistema di nebulizzazione dell'acqua in grado di abbassare la temperatura. È stato installato in Piazza dei Gerani, un progetto che fa parte del piano del Campidoglio per creare una rete di rifugi climatici nei quartieri più esposti al caldo. È un intervento che per il momento sta dividendo i romani, perché qualcuno la vede come un'opera utile e necessaria e c'è qualcun altro che la vede come un'opera poco risolutiva, sicuramente costosa e arrivata ormai a estate inoltrata. Al di là dei giudizi estetici soggettivi, tutte le altre perplessità sono agevolmente confutabili, perché in realtà quello dei rifugi climatici è un esperimento che già sta funzionando in diverse importanti città europee con i nebulizzatori attivi. È stato dimostrato che sotto il rifugio si registra un abbassamento effettivo della temperatura tra i 3 e gli 8 gradi e un percepito che va dagli 8 ai 15. Il fatto è che uno solo non basta, bisognerebbe installare questi rifugi in più punti della città, se non addirittura in più punti di ogni quartiere. Errore.

0: Ciao Xenia, Matteo.
1: Ciao Matteo.
0: Ma tu sapevi che in Cina ci sono intere città che sono climatizzate?
1: Eh sì.
0: Praticamente ci sono questi cosi come hanno messo qui a
1: Roma, nebulizzatori.
0: Sono tutte intere città. Sicuramente l'avranno preso da lì.
1: No,
0: saluto.
1: Sicuramente l'idea arriva da lì, ma non solo da lì, perché ci sono tantissime città europee che già hanno questi rifugi bioclimatici che sono nebulizzati, più di uno, no? Nei vari quartieri. Il fatto è che noi arriviamo sempre troppo tardi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Davanti a Spin Time abbiamo passato la seconda notte in strada, due notti in cui famiglie con bambini, anziani, persone fragili hanno dormito su una brandina o sul marciapiede, mentre la loro casa resta sigillata dietro un cancello presidiato dalle forze dell'ordine. Il caldo è insostenibile e la giornata di oggi rappresenta un elevato rischio per gli abitanti di fatto sfollati. Lo scrivono gli abitanti di Spin Time Labs, il centro sociale a Roma a scopo abitativo sotto sequestro dopo un incendio. La soluzione è dietro il cancello, la politica deve occuparsene, così gli abitanti. Blitz dei carabinieri in un'azienda attiva nella coltivazione di prodotti agricoli nel Pontino. Il titolare dell'azienda, un uomo di 49 anni di nazionalità indiana, è stato denunciato per sfruttamento del lavoro, omessa formazione in materia di sicurezza sul lavoro, mancata sorveglianza sanitaria ed omesso aggiornamento del documento di valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, oltre al contesto deposito incontrollato di rifiuti di vario genere. Oltre 67.900 prodotti non sicuri e droga sottoposti a sequestro, scoperta una struttura ricettiva abusiva, violazioni fiscali e 3 lavoratori in nero. È il bilancio di un'operazione straordinaria condotta dai finanzieri sul litorale a sud di Roma. I militari hanno eseguito controlli per colpire in modo mirato l'abusivismo commerciale, le frodi fiscali e il fenomeno del lavoro sommerso, particolarmente insidiosi durante la stagione estiva. Primo weekend da bollino nero sulle strade nel nostro paese. Previsti oltre 26 milioni di spostamenti di auto veicoli da oggi a domenica 2 agosto, fa sapere una nota di ANAS. Nel Lazio, attenzionate la Pontina e la SS7 Appia per i collegamenti tra Roma e le località turistiche del Basso Lazio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 14 ed un minuto.
6: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: Insomma, oggi una serie di bollini. Bollino rosso per il caldo, bollino nero per le strade. Giornata di esodo, venerdì 31 luglio. Ciao a tutti da Xenia. Per fortuna che ci siamo noi ad alleggerire il carico, no? Nonostante ci siano i bagagli, noi alleggeriamo tutto con le hit più ritmate. E 4 hit che arrivano adesso senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 97.

0: Gali, casa mia su Dimensione Suono Roma.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Iris.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pumì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi.
3: Supermercati Pim, Iperfemi Lavora, risparmio di qualità.
4: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.

possibile. Dunque, vediamo chi sarà il vincitore di quest'ultimo appuntamento Xenialetica della stagione. Si gioca solo con messaggi WhatsApp al 393 0119 119, solo messaggi audio, quindi mi raccomando, solo audio. Dunque, con il climatizzatore acceso aumenta il consumo di carburante.

0: 3930 119 119. Tra poco scopriremo il vincitore. Buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: siete stati in tantissimi anche oggi, quindi grazie. Pronto?
1: Affermazione assolutamente vera, in quanto quando si accende il climatizzatore si attiva il compressore.
0: Bravo.
1: Per la refrigerazione della, del liquido, appunto, perciò il motore di conseguenza deve consumare più energia e consuma maggiore.
0: Bravo. Pronto?
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: I radioascoltatori.
0: Ciao. Che cos'è però?
2: Arsenia, è falso, con il climatizzatore acceso non si consuma.
0: No, non è vero.
2: Anche
0: ragazzi,
2: perché se si apre un ifi.
0: No, no. Pronto?
3: Allora, Xenia, ciao, sono Marco Furgonaro.
0: Furgonaro?
3: Sì, è vero, il consumo non ti dico che è il doppio, ma la macchina o il mezzo, quello che sia, consuma, perché il radiatorino piccolo praticamente.
0: Sì.
3: È un motore, motore come il condizionatore, comunque sia, c'è lo stesso concetto.
0: Bravissimo.
3: E sì, è una domanda vera, fa consumare il mezzo.
4: Xenia, buongiorno da Fabio e Francesca,
0: ciao,
4: qui da Formello. Allora, la risposta è vero, perché l'aria condizionata toglie comunque potenza al motore.
0: Bravi.
4: Che va a far consumare più la macchina, in quanto deve avere più spinta al motore. Quindi sì, consuma di più e la risposta è vera.
0: Bravi ragazzi miei.
2: Ciao Xenia, Ugo,
0: ciao,
2: da Roma.
0: Ugo.
2: Con il climatizzatore acceso non si consuma di più, perché
0: no,
2: se si aprono i finestrini
0: no,
2: è senza del vento, ferma la macchina.
0: Non è un paragone con i finestrini aperti. La domanda è relativa al consumo con l'aria climatizzata, chiaramente. Pronto?
5: Ciao Xenia.
0: Ciao.
5: Allora, sicuramente con l'aria condizionata accesa la macchina consuma di più. Però se vogliamo rinfrescare l'abitacolo dobbiamo considerare appunto se ci conviene tenere l'aria condizionata accesa o i finestrini aperti.
0: Sì.
5: Sotto i 70-80 km orari conviene tenere un po' il finestrino aperto.
0: Sì.
5: Superati invece tipo gli 80 km orari invece consuma di meno la macchina accendendo l'aria condizionata. Quindi
0: sì. Ma certo Xenia, il compressore del condizionatore assorbe potenza, adesso sta andando su un'auto, assorbe potenza cavalli del motore stesso e quindi aumenta il consumo, e se ci fai caso anche il minimo, la macchina aumenta anche leggermente. Vabbè, Tonino da Trigoria, ragazzi, bravi, e quindi per voi complimenti a quelli che hanno risposto vero. L'utilizzo del climatizzatore in auto aumenta il consumo di carburante, è come diceva il nostro amico, è come avere l'aria condizionata accesa, consumi più energia, no? L'incremento si aggira mediamente tra il 5 e il 15%, con picchi che possono raggiungere anche il 30%. Questo aumento è dovuto al fatto che il compressore del climatizzatore è collegato direttamente al motore termico e richiede un surplus di potenza. In ogni caso conviene usarla piuttosto che aprire i finestrini. Grazie per aver giocato a Xenialetica oggi e tutto l'anno. Ci risentiamo a settembre.
6: Xenialetica. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: sia Debbie Guetta, Awake Tonight, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Colgo l'occasione ancora per ricordarvi che Xenia Letica è anche un podcast. Puoi riascoltare le puntate, puoi esercitarti, puoi riascoltare la tua voce attraverso il podcast dedicato a Xenia Letica, che trovi sia dall'app, che è scaricabile gratuitamente su ogni smartphone, sia dal sito dimensionesonoroma.it. Xenia Letica ritorna a settembre. Io vi ringrazio ancora una volta tutti voi, ringrazio tutti voi che avete partecipato con amore e costanza. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E la prima rata la paghi ad ottobre. Goditi l'estate e Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Che dai e sia con te!
2: Sono Mario, Dimensione Sono Roma, e dai e sia con te!
3: Ciao, sono Valentina, che il dai e sia con te!
4: Dai e do, che sei il meglio!
5: Ciao, sono Valeria, che il dai e sia con te!
6: Drive time! Che il dai e sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Non ci credo, non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
10: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: L'energia della tua musica.
16: Your Energy Music.
15: Dimensione, suono, Roma.

0: che vuoi dire a Marco Mengoni che sta bene al mare? Dal 2025 appena ascoltata qui su Dimensione Sono Roma, ma è tempo di una novità. 14:48 e torna Kygo insieme a Mac McNone. Questa è Take Me Back.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
2: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
3: La linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Maxi sequestro di beni all'imprenditore Walter Bencivenga. Stop a barche, auto di lusso e case. L'operazione legata all'imprenditore 69enne di Pomezia aveva un patrimonio da 5 milioni nonostante per il fisco avesse dei redditi quantomeno modesti. Ora il patrimonio è stato sequestrato. L'Assemblea Capitolina ha approvato nella notte l'assestamento generale di bilancio 26-28. La manovra che approviamo oggi ha una forte vocazione sociale, ha detto in aula il sindaco Gualtieri, ispirata ad alcuni grandi principi che questa città ha abbracciato: il diritto di tutti a vivere in quartieri belli e dignitosi con un sistema di servizi vicini e accessibili. Previsti 6,3 miliardi a spesa corrente e 10 per gli investimenti. Fondi anche al Teatro Valle. Aggredita in strada da due scippatori nella zona dell'Ardeatina, trascinata per strada dai banditi in moto, è finita in ospedale. Per fortuna è stata dimessa con una prognosi di soli 5 giorni, ma la paura è stata tanta per una pensionata della zona aggredita da due pregiudicati di 34 e 46 anni che la polizia ha arrestato dopo qualche ora grazie alle immagini della videosorveglianza. Mercoledì 5 agosto alle 21.30 a Caprarola, in provincia di Viterbo, nel giardino del teatro Don Paolo Stefani, avrà inizio la 19ª edizione del Festival di Musica e Teatro Popolare di Voci e di Suoni, con lo spettacolo teatrale Chi muore si rivede, scritto da Francesco Stella e diretto da Nicola Pistoia. Si tratta del primo di una serie di 4 appuntamenti che, oltre ad avere una finalità culturale, ha anche lo scopo di raccogliere fondi per aiutare l'associazione Amistrada, rete di amicizia con le ragazze e i ragazzi di strada Onlus. Altri 3 appuntamenti previsti l'8, il 14 e il 18 agosto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
3: is. 15 passate da un minuto.

puntata d'oggi su Dimensione Suono Roma. Ancora buon venerdì 31 luglio a chi si fosse aggiunto soltanto in questo momento alla pausa caffè di Dimensione Suono Roma. Tra le belle attività che dovrebbero essere fatte almeno una volta nella vita c'è l'esperienza di andare in mongolfiera. Ora io metto le mani avanti, ho paura dell'altezza, già al secondo piano mi gira la testa. Mi affascina, mi ha sempre affascinato la mongolfiera, però se la fanno gli altri c'è un'esperienza bellissima che io posso soltanto guardare da giù. Eppure sta cosa mi attrae tantissimo, ma non sarei in grado di poterla sostenere. In ogni caso è partito ufficialmente l'Umbria Balloon Festival 2026 e la presentazione è stata fatta qui a Roma, nella sede nazionale dell'Aero Club d'Italia che patrocina la manifestazione. Si è parlato al tempo delle varie tappe estive e siamo giunti proprio al raduno internazionale delle mongolfiere che è partito già dal 24 luglio, quindi 24 al 26 luglio a Castiglione del Lago e da oggi 31 luglio fino al 2 agosto a Todi. Nei giorni compresi tra le due tappe di raduno, il parco Acqua Rossa di Gualdo Cattaneo sarà messo a disposizione degli equipaggi quale base operativa per l'effettuazione di decolli singoli e voli liberi al di fuori delle giornate di raduno. Dallo stesso sito saranno inoltre organizzati voli commerciali a pagamento, quindi per chi vuole può fare un volo in mongolfiera, rivolti ai turisti appassionati grazie alla collaborazione con le principali aziende nazionali del settore. È un calendario estivo che proseguirà con il Terni Night Glow in programma il 5 settembre per concludersi il 20 settembre a Castel Ritaldi e poi sono in corso di definizione le tappe che si svolgeranno negli altri comuni coinvolti dal progetto. Per chi non avesse paura dell'altezza e avesse voglia di fare un giro in mongolfiera, questi sono i giorni giusti.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
2: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
3: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per 1,5 litri 99 centesimi. Supermercati Pim, per famiglia ora. Di
4: risparmio, di qualità. Let the vibration take you down. Le promesse vanno mantenute. E chi sono io per disattendere questa promessa? Eccola qui, arrivano 4 hit senza alcuna interruzione.

Be My Lover, così la Bush a chiudere questa 4 for You su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Sono stati stilati 8 fattori che migliorano la longevità e l'ottavo vedrai che ti stupirà. Cominciamo con il primo: il controllo della glicemia, sicuramente migliora.

poi intervenire. La qualità del sonno, e su questa stendiamo un velo pietoso, perché già siamo stressati e facciamo difficoltà a dormire, con il caldo ancora peggio, quindi su questa la vedo brutta. Una dieta sana ed equilibrata, almeno 2 ore e mezza di esercizio fisico a settimana, poi il controllo del peso corporeo. Resta la numero 8. ma non te la dico subito, te la dico tra pochissimo. Prima ci sono Karol G e Manu Chao.

0: recorre el mundo su Dimensione Suono Roma e continua
1: così. Me gusta Dimensione Suono Roma, tú. Me gusta l'estate, me gustas tú. Me gusta Xenia, me gustas tú.
0: Continua così, dobbiamo proporla, Carol G e Manu, ciao.
2: Sveglia, gladiatori!
3: Buongiorno, Renato da Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il bibitaro, pure no?
4: Bibitaro. Gliel'avremmo fatta passare, bibitaro, guarda, no, bibitaro, bene. Gliel'avremmo fatta passare.
5: No, però bibitaro inizia con la E.
4: No.
5: Erbibitaro.
4: Ah, erbibitaro.
6: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
8: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Fino all'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
14: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Il ritmo è la capitale.
13: Dimensione Suono Roma. Il ritmo.

Su Dimensione Suono Roma, insomma, Francesco Landi, direttore dell'università, anzi dell'unità di medicina interna geriatrica del Policlinico Gemelli di Roma, di recente ha dichiarato in un'intervista quali sono i fattori che vanno tenuti sotto controllo e che migliorano la longevità. Il controllo della glicemia, il controllo del colesterolo, il controllo della pressione arteriosa, la qualità del sonno, una dieta sana ed equilibrata, almeno 2 ore e mezza di esercizio fisico a settimana, il controllo del peso corporeo e, signori, niente popò di meno che evitare tutte le dipendenze. E questo lo sapevamo, ma ha detto anche quelle affettive. Le dipendenze affettive, ragazzi. Se una persona

Pump It the Black Eyed Peas questo venerdì 31 luglio alle 5.51, appena scattate in questo momento. Roma fa scuola e lo fa benissimo, tra l'altro, perché arriva la badante di condominio, una delle figure che non pensavamo mai potesse esistere, almeno nel nostro paese, e invece è arrivata finalmente. Suona il campanello, entra in casa e aiuta con la spesa, le medicine o anche solo con una passeggiata. Tutto questo succede all'Abaro e ha iniziato il suo lavoro Federica Santi, che ha ben 26 anni, studentessa di psicologia e prima badante di condominio di Roma. È una sperimentazione messa a punto dal Campidoglio attraverso un'iniziativa che nasce per sostenere anziani e persone fragili nei mesi estivi, quando la città si svuota, quando la solitudine e l'isolamento pesano di più, quando non c'è poi nessuno, neanche magari i vicini a cui poter chiedere aiuto. La prima assistita è la signora Ida, 80 anni, che ha detto: stare chiusi tra quattro mura senza uno scopo non è facile. E tra il tablet, un bicchiere d'acqua e una partita a burraco è nato subito un legame con questa ragazza. C'è un bel po' di differenza, ma poi la differenza di età si annulla tra i racconti, le esperienze, tutte le cose fatte. È uno scambio che c'è, quindi non è solo un lavoro, ma uno scambio tra generazioni, e questa cosa è preziosa, oltre poi a un lavoro vero e proprio che si viene a creare. Quindi questo è un grandissimo progetto pensato per garantire assistenza senza togliere autonomia agli anziani, e che partirà anche nel quartiere San Paolo, ma soprattutto che punta a creare nuove reti di vicinato nelle periferie. Lo aspettiamo anche a Roma Nord. Dimensione su.

0: tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, dichiarazioni, le ultime sono arrivate proprio qualche ora fa, ha detto non mi posso tirare su dal letto, ho anche la quinta vertebra scheggiata, faccio riabilitazione, però dai, poteva andare peggio, l'autoironia mi ha dato coraggio perché inciampare è umano. Allora noi facciamo tanti tantissimi auguri a Veronica, questo è il suo vero nome, che si rimetta in sesto presto, anche perché ci sono un po' di appuntamenti agosto, fine agosto e anche a settembre in giro per lo stivale, e i fan la aspettano a gran voce per cantare con lei anche la canzone che abbiamo appena ascoltato. Venerdì 31 luglio la pausa pranzo di Dimensione Suono Roma e anche poi la conseguente pausa caffè con me finisce qui. Adesso è tempo del mollicone nazionale, da me è tutto, mua, baci e abbracci da Xenia, ciao.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
3: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
1: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
3: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
1: Prisma Summer Festival.
3: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
1: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. A Roma è divampato un nuovo incendio, stavolta nel quartiere Prati. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 14 tra la vegetazione della collina di Monte Ciocci nei pressi di Via Cipro. Dal rogo si è levata una densa colonna di fumo, è ben visibile anche da altri quadranti della capitale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Resta drammatica la situazione per i circa 400 occupanti dello Spin Time, tra cui famiglie con bambini, anziani e persone fragili, costrette a vivere le loro ultime 48 ore in strada dopo aver lasciato lo stabile in tutta fretta a causa di un incendio. Save the Children lancia il monito: garantire una soluzione per oltre 90 minori coinvolti nello sgombero. In mattinata c'è stata la presentazione della relazione annuale del garante regionale delle persone detenute, al Stefano Anastasia, che è arrivato alla fine del suo secondo mandato, fa un ultimo bilancio, sentiamolo.
8: Sono stati 10 anni molto difficili in cui abbiamo attraversato la gravissima crisi del Covid e in cui abbiamo dovuto affrontare e stiamo affrontando una gravissima condizione di sovraffollamento. Con tutte queste difficoltà abbiamo cercato di promuovere e tutelare i diritti delle persone detenute. Non sempre ci siamo riusciti, però abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità.
7: Musica. Enrico Rava torna alla Casa del Jazz il 1 agosto in concerto con il nuovo progetto Fearless Five, il quintetto senza paura composto da una nuova generazione di musicisti talentuosi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Sono arrivate le 16 in punto, buon venerdì!

0: Welcome back to the Drive Time, ragazzi, bentornati qui su Dimensione Sola Roma. Buon venerdì, oggi è il 31, quindi ultimo giorno di questo mese di luglio. Da domani ci si affaccia ufficialmente ad agosto, quindi siamo al centro infuocato di questa estate meravigliosa del 2026. Questo è un po' il nostro villaggio turistico, perché se siete rimasti in città ci pensiamo noi a tenervi compagnia. Divertitemi, ditemi dove siete in questo momento e soprattutto fatevi un giro al nostro numero, il 393 019 119, dicendomi dove vorreste essere teletrasportati. Il venerdì si vola, si viaggia, vi porto via, la destinazione me la darete voi, ma intanto voliamo con la musica, indietro nel tempo al 2004 con Eric Pritz e la sua Call Me.
1: Drive Time, che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2004.

0: Wow, ragazzi, chiudiamo con Sergio Beverage e David Guetta, le quattro senza interruzione. Prima anche I Don't Cash, I Love It. In casa di Venezia sono Roma, con lo zio Don Cash, ovviamente. Dove vorrebbero essere teletrasportati i nostri ascoltatori? Proviamo a sentire. Ci
1: buon pomeriggio, Don Cash.
0: Ciao.
1: Loredana da Roma.
0: Ciao Lori, dove ti porto?
1: Esattamente dalla Colombo.
0: Sì.
1: Io mi catapulterei in qualche spiaggia.
0: Spiagge?
1: Bianca, bianca, col mare trasparente.
0: Col
1: dove
0: mare
1: sia
0: trasparente
1: sia.
0: L'ombrellone.
1: Magari, teletrasporto.
0: Teletrasportami. Avete capito come funziona? Vi basta usare la vostra voce e dirmi il posto in cui siete e dove vorreste invece andare a finire.
2: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Down. Take me back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
3: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Da Manhattan, per uova parire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
6: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
5: Da Manhattan, per uova parire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan.
6: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
0: Che il radio sia con te.
7: Summer.
0: Estate.
7: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo

0: Anti-hero, anche Taylor Swift nel nostro pomeriggio insieme. Buon venerdì e benvenuti in Casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Oggi si parla di teletrasporti, dove vorrebbero essere portati e teletrasportati i nostri ascoltatori. Ciao!
1: Ciao Don Cash! Alessandro, ciao, dal grande parcheggio anulare.
0: Che si dice? Allora, dove vorreste andare? No? Niente,
2: ciao Don Cash, Alessandro da Roma.
0: Tanti Alessandro!
3: Emanuelita da Roma!
0: Ciao!
3: Anzi, da Trigoria.
0: Trigoria, allora.
3: In questo momento... dove vorrei stare in questo, dove vorrei andare,
0: sì,
3: in 3,
0: sì.
3: 2, 1
0: yeah, vai.
3: Malaga
0: in
3: Spagna.
0: In Spagna, vamos,
3: un saluto a tutti.
0: Un bacio a te e facciamo entrare anche Angelina Mango e Marco Mengoni. Peraltro Angelina è stata qui da noi proprio qualche giorno fa e questo è il loro canto d'amore.
4: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Party Like a Man, Simon Jay, casa animazione su Roma, era il 1997, ragazzi, avevo 15 anni, era un mondo totalmente diverso. Ancora teletrasporto per i nostri ascoltatori, dove vorresti andare a finire? Sentiamo.
1: Su un catamarano ai Caraibi, ciao Roberta.
0: Che bello, un catamarano ai Caraibi, andiamo, vengo anch'io.
2: Dimensione su Roma. Ciao Mollicone, Gianluca da Roma.
0: Ciao Gianluca, benvenuto con noi in Family. E ancora sentiamo.
3: Da un pomeriggio non cache, dico da Roma.
0: Ciao.
3: Non cache RDS Roma, voglio che mi trasportiate.
0: Dove?
3: A Cancun, Messico.
0: Si va in Messico? Oh,
4: buon pomeriggio panificio, sono Enrico.
0: Ciao,
4: anzi
0: Enrico.
4: Mollificio.
0: Ciao Brodi.
4: Facciamo un appello, dimensione suono Roma, portami.
0: Dove?
4: Anzi portaci.
0: Dove?
4: Io e il mio amico.
0: Dove?
4: A Catania, perché io a Ferragosto vado a Catania.
0: Oh, va bene, vedi, ancora c'è tempo. Comunque salutami la mia splendida Catania.
5: Drive time.
6: Che erdaglie sia con te.
0: E fidati di noi, luglio è il mese giusto per passare da CarPoint. Arrivano per te i saldi estivi, super sconti, promozioni speciali su tutte le nuove auto, quelle usate, ibride, GPL, che ti permettono di risparmiare al massimo sul carburante. Vuoi un esempio? Puoi scoprire tutta la nuova gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai anche 5 anni di garanzia e ben 3 tagliandi in omaggio. Che cosa aspetti? I saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Vai adesso sul sito se vuoi saperne di più, carpoint.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Che erdaglie sia con te.
5: Summer.
6: Estate.
5: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Ed è arrivato il tempo della novità, quindi è il tempo di scommettere.
1: In che senso?
0: Che noi scommettiamo sulla musica del futuro e la chiamiamo semplicemente novità. E ragazzi, questa volta sono Peggy Gou e Ira Star a firmarla, la voce e la produzione. Si domandano quale uomo dentro una donna e quindi sinteticamente la sincrasi delle parole diventa Woman.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: 393 0119 119. Teletrasporto verso dove?
1: Ciao.
2: Direzione Suono Roma, portami a uno Lulu.
3: A uno Lulu.
0: No, io famo. Ciao Alessio. Pronto?
4: Buon pomeriggio, Ron Cash.
0: Buonasera.
4: Anis, dai Varioli.
0: Siamo Varioli.
4: Dai Varioli per lavoro,
0: per lavoro, lavoro.
4: Adesso addio Varioli, no, no, quadrato, no. Figurati.
0: Ok. Dove si va?
4: Io andrei. E andrebbe con una vacanza magari alla dimensione sono loro, raggiungerebbe amante mia a Hawaii, che sta a Hawaii quella. E l'unico problema è che sta col marito. È un po' un casino, come famo?
0: Non lo so.
4: Ciao.
0: Questo è veramente un problemone. Un problema è che solo Dimensione Sono Roma ti potrebbe aiutare a risolvere, ma non lo
5: faremo. Roma è il mio ossigeno quotidiano.
0: Che bello.
5: Grazie di esistere.
0: Ma grazie di esistere a te, che cosa meravigliosa. E adesso, ragazzi, a proposito di ossigeno, una delle cose che in estate ci dà tantissimo ossigeno è il gelato. Ci famo il gelato. E allora voglio sapere qual è il tuo gelato perfetto. Gelati al 393-0119-119.
6: Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: anche Madame nel nostro pomeriggio insieme agli ascoltatori di Dimensione Suono Roma con Don Cash il Mollicone. Si parla di gelati, qual è il gelato perfetto?
1: Ciao Don Cash, Cristina da Roma.
0: Ciao Cristina.
1: Allora, il gelato per essere buono artigianale devi prendere nocciola e pistacchio, perché sono gli unici due gusti che non li puoi modificare.
0: Brava.
1: Quindi se è veramente artigianale buono non scappi.
0: Lo dico io che la
1: comunque
0: nocciola
1: io so crema e panna.
0: Crema e panna. Crema e panna, ma sono molto crema e panna.
2: Io pistacchio e cannella.
0: Buono.
2: Ciao Alessandra da Roma.
0: Ciao Alessandra da Roma. Ancora.
3: Ciao Don.
0: Paurina.
3: Io so, il mio cono preferito è
0: ognuno
3: cioccolato,
0: si va i suoi
3: cioccolato, limone e panna da sempre.
0: Ma non facili da limone, panna e
3: mi guardano strano quando glielo chiedo, però a me piace da morire.
0: Capito.
3: Ciao.
0: Da morire, da acidità proprio.
4: Non ce la faccio più.
0: Vabbè, uno però finisce in paradiso, anzi in heaven.
5: Drive time.
6: Che erdaie sia con te.

0: Proviamoci così.
1: Drive Time.
2: Che Erdaia sia con te. Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
6: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte, sempre.
7: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
8: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Grave incidente sul raccordo in carreggiata esterna al chilometro 6, traffico in tilt, lunghe code, 3 le auto coinvolte nello scontro. Tra le persone presenti una rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo l'intervento è stata portata in elisoccorso a San Camillo in codice rosso. Incendio intorno alle 14 tra la vegetazione della collina di Monte Ciocci nei pressi di Via Cipro. Dal rogo si è levata una densa colonna di fumo ed è visibile anche da altri quadranti della capitale. Sul posto i vigili del fuoco. Gli agenti della polizia locale hanno provveduto alla chiusura di via Pietro De Cristofaro da via Anastasio II. Giallo sulle cause del rogo invece nello stabilimento Sporting Beach, sulla sua natura probabilmente dolosa visto che il lido era chiuso. Le fiamme hanno avvolto la struttura balneare poco dopo le 22 di ieri, immediato l'allarme dei passanti. I carabinieri della stazione Roma Villa Bonelli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di un immobile di proprietà dell'INPS in via dell'Impruneta nel quartiere Magliana, emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma, nei confronti di un 24enne peruviano con precedenti gravemente indiziati del reato di occupazione abusiva almeno dal mese di maggio scorso. L'unità abitativa è stata restituita al legittimo proprietario. E resta ai domiciliari Mario Adinolfi dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dalla difesa, confermando anche il quadro accusatorio formulato dalla procura. Il giornalista è indagato per truffa aggravata e continuata, abusiva raccolta del risparmio, attività finanziaria senza autorizzazione e omessa dichiarazione dei redditi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Sono arrivate le 17.

0: Capitale.
1: Oh, Don Cash, sono io, Topolino.
2: Ma che?
1: Oggi è proprio una giornata particolare, eh?
2: Eh sì.
1: Ci vediamo presto.
2: Eh certo, è venerdì, no, speriamo di non vedesse sui fumetti, speriamo di non vederci, ragazzi, nei sogni. Io Topolino me lo sognavo e non mi è mai stato tanto simpatico. Preferivo Paperino perché era più sfigato e mi piaceva di più. Ma una cosa che piace a tutti è... No, quella.
3: In che senso?
2: No, quella, no.
4: Andiamo bene.
2: Anche, però dicevo, il gelato piace a tutti in estate, allora parliamo di gelato. Quale potrebbe essere il gelato perfetto? Dimmelo con la tua voce al 393 019 119. Ci sono riuscito. Vogliamo con la musica, va, 94.
5: Drive time. Che il Dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: sera il brano, me l'ho detto in freestyle. Venerdì, buon pomeriggio, benvenuti in casa Dimensione, sono Roma con Don Cash. Gelati, qual è quello perfetto?
1: Sentiamo. Don Cash, Rita da Roma.
0: Ciao Rita.
1: Il gusto perfetto, cocco e mango.
0: Cocco mango? Mango di cocco. Manga di cocco?
2: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
2: Alessandro da Ostia.
0: Ciao Alessandro da Ostia.
2: È il gelato che mi piace.
0: Quella Ostia.
2: Menta e liquirizia.
0: Menta e liquirizia, la liquirizia.
2: Buona.
0: Buona, buona.
3: Ciao Don Cash, Angelo da Pomezia.
0: Pomezia.
3: Allora, il gusto più buono per me rimane sempre solo cocco e stracciatella.
0: Stracciacocco.
3: Oppure cocco e amarena.
0: Coccorena.
3: Ciao.
0: La
3: coccorena.
0: Ciao, buoni, buonasera.
4: Ciao Amiga. Don Cash da Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
4: Io per tanti anni ho preso bacio, limone.
0: Sì. Bacio limone insieme
4: e
0: no.
4: Menta.
0: No.
4: E invece da qualche anno sono passata a cannella, zabaglione e cioccolato fondente all'arancia.
0: Buono.
5: In che senso?
0: E sono, sono buoni, cioccolato fondente con arancia, poi cannella dentro. Wow, vedi? Perché comunque il palato si raffina, quando si cresce diventiamo più esigenti, ragazzi. Alle volte diventiamo anche un po' meno fisici, tranne lei, Dua Lipa, fisico.
6: Drive time.
7: Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: quale potrebbe essere il gelato perfetto per i nostri ascoltatori. Mi state raccontando con la vostra voce. Ciao
1: Anna da Piglia. Ciao. Allora, io prendo sempre lo stesso gelato, che sarebbe, c'ho 52 o 3 anni adesso.
0: 2 o 3.
1: E penso che saranno una quarantina d'anni che mi prendo lo stesso gelato.
0: Qual è?
1: Limone e cioccolato. Ciao ciao. Qualche volta anche con la panna. Baci.
0: Vedi, io sta cosa del limone col cioccolato e limone con la panna, ragazzi, non la capirò mai. Ma voi mi piace, perché De Gustibus non disputando mest.
2: Drive time.
3: Che erdaie sia con te.
4: All for you.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
6: Che male c'è, già la vita è complicata.
5: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.
9: Supermercati PIM, i prezzi agora, di risparmio, di qualità.
0: Voglia di musica, voglia di hit, di 4 senza alcuna interruzione, con Don Cash e Dimensione Suona Roma, c'è lei. Proprio la nostra Fall for You, e intanto il gelato perfetto con la tua voce al nostro numero di telefono. Partiamo con Merck & Cremont e La Brancale.

0: anche Gigi D'Ag con la passione dal 2000, in chiusura delle 4 hit senza alcuna interruzione. Allora, proviamo a sentire con la vostra voce qual è il gelato perfetto al nostro numero, il 393-0119-119, ditelo al Mollico.
1: Buonasera, Cinzia da Subiaco. Ciao, io Cinzia. Prendo sempre cocco. Stracciatella,
0: coccotella
1: e nocciola.
0: Coccotella ciola.
1: Buona serata.
0: Dammi un coccotella ciola. Salve, buona serata a lei, a voi, a Essi.
2: Ciao, figa. Don Cash, Anna d'Aprilia.
0: Ciao, Annetta.
2: Il mio gelato preferito è limone e cioccolato. Perché c'è del cioccolato e l'aspro del limone. Quando ti stanchi di un gusto puoi andare sull'altro.
0: Pure
2: ciao, ciao.
3: Pure ciao, donna.
0: Sicuro pure
3: sono chicca.
0: Ciao, chicca.
3: Il mio...
0: se mi date un altro limone e cioccolato, giuro che vado dell'anno e mi sento male.
3: Il gusto preferito del gelato da sempre, che sono 43 anni che lo prendo.
0: 44, sì.
3: Il cono con doppia panna, cioccolato, pistacchio e panna. Anna, un bacio a tutti, cioè, e Cardaglia sei con te.
0: C'è del cono in mezzo a quella panna praticamente. Ciao.
4: Ciao Don Cash, Ambra da Marcellina. Donne. La felicità è quando trovi finalmente la persona giusta e non hai più bisogno di nient'altro.
0: Ma che bello, quindi questo non ha niente a che fare con il gelato. Cioè per te proprio in generale la felicità e basta. Vabbè ragazzi, allora facciamo così. Che cos'è la felicità per te? Beh, cambiamo argomento. Beh, mi è piaciuta la nostra amica, mi ha ispirato. La felicità è 393-0119-119.
5: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Salmo e quella Vesce nel nostro pomeriggio insieme. Buonasera a chi?
1: Buonasera Don Cash da Basilica.
0: Ciao Basilica.
2: Ciao Don Cash, l'ho preso da Pomezia.
0: Ciao Roby, benvenuti con noi in famiglia.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
6: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Da Manatta, bello vuoi apparire. Da Manatta, ti devi vestire. Da Manatta, calzature, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manatta,
9: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
8: Da Manatta, bello vuoi apparire. Da Manatta, ti devi vestire. Da Manatta.
9: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
4: Che erdaglie sia con te.
3: Summer.
4: Estate.
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Sì, antes te vi era conosciuto, ci fossimo conosciuti prima, sarebbe cambiato niente, anche se qua Carol G se lo sarebbe sposato solo perché il cognome di lui e il nome di lei suonano bene, perché lo vuole vedere litigare per presentarlo a casa con mamma, zia e nonna, mamma mia. Vabbè, comunque ragazzi, proviamo a sentire un po' di saluti. Chi è con me? Ciao, si fa sentire adesso al 393 0119 119. Vai regia, vai con qualche saluto.
1: Io sentiamo. Sono Roma, buonasera da Roberto
2: e Giorgia, ciao.
1: Ma ciao, non cresce.
3: Ciao ragazzi. Allora, io ho appena finito di lavorare. In quel di Maccarese ci sono 30 gradi.
0: Ma fresco?
3: Sì, 30 gradi.
0: Sta bene oggi allora.
3: E sto andando adesso a finire la mia bella barchetta per farmi un bel giretto sulle coste romane, speriamo per il fine settimana.
0: Oh, ma che bello.
4: Gris, melone, limone e cocone.
0: Ancora gelati?
4: Oppure stracciatella, caffè e crema.
0: Ma ne eravamo rimasti con la felicità.
2: Ciao. Don Cash, ciao. Allora, il posto in cui vorrei andare è alle Maldive, perché ci voglio andare da quando avevo 4 anni. Ciao!
0: Ma ci vuole andare quando avevo 4 anni, adesso che ne hai 5, 6, 8, cioè almeno 4 anni. Cioè, è un sogno lungo, una vita breve, ma una vita giovane.
5: Drive time! Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Adesso di pensione sono Roma anche Madame Jennifer Lopez, gli inizi della sua carriera con Jennifer and Black, brano di parecchi anni fa, 2002, quindi ben 24 gli anni che ci hanno portato via. Proviamo a sentire un po' di saluti, ciao.
1: Un abbraccio da Stefano De Talenti.
0: Stefano De Talenti, chi è? Pronto?
1: Mitico Don
0: Cash. Buonasera a lei, al signor Stefano De Talenti. Benvenuti con noi in studio. Oggi, ragazzi, cose strampalate, i vostri saluti, i vostri sogni, i desideri, insomma,
2: ciao,
0: buon venerdì.
2: Ciao, sono Roma.
0: Ciao.
2: Sono Rita da Terni. Vi ringrazio intanto perché mi fate sempre compagnia in tutti i miei viaggi. Okay. E poi vorrei dire, il mio sogno sarebbe quello di incontrare Valentino Rossi, magari a Gabice Mare, che tra parentesi non è molto lontano dal suo luogo di nascita, passare un po' di tempo con lui e soprattutto mi piacerebbe sfidarlo in una gara di nuoto. Ciao!
0: Di nuoto? Di nuoto? Cosa non ci si inventa per vedere Valentino Rossi ignudo? La invito a una gara di nuoto. Ma secondo me la gara di nuoto è come quando un tempo diceva: ehi, baby, vuoi salire da me a vedere la mia collezione di farfalle?
3: Drive time! Che il dai sia con te! Il drive time di Dimensione Suona Roma!

0: ad accompagnarci in fondo alla nostra seconda ora che stiamo trascorrendo insieme.
1: In che senso?
0: È la seconda ora, soltanto la seconda ora, perché noi siamo insieme dalle 16 fino alle 19.
2: Ciao Don Cash, sono io Topolino.
3: Il mio nome è Don.
0: Sì, sono io.
3: James Don.
0: Sono io, esatto.
3: E mi raccomando.
0: Che te racconto?
3: Agitato, non mescolato.
0: Agitate, mescolato, stai tranquillo, rilassato, che sono pure astemio. Buon venerdì, benvenuti nella nostra famiglia. Oggi si è parlato di gelati, di sogni, di teletrasporti, di che cos'è la felicità secondo voi. Insomma, divertitevi con il nostro numero di telefono, perché qui dentro oggi pane todos.
4: Drive time.
5: Che erdaie sia

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. C'è stato un grave incidente sul raccordo in carreggiata esterna a chilometro 6. Il traffico è in tilt, lunghe code, tre le auto coinvolte nello scontro. Tra le persone presenti una è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo l'intervento è stata portata in ali soccorso a San Camillo con codice rosso. Un vasto incendio di Sterpaglia ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi nell'area di via Pietro De Cristofaro, nei pressi di Monte Ciocci, nel quadrante nord-ovest della capitale. Non si registrano al momento persone coinvolte né danni ad abitazioni. Restano in corso gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo. I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 31enne pregiudicato del posto, gravemente indiziato del reato di danneggiamento seguito da incendio. In particolare sono intervenuti presso un'area pubblica di parcheggio del comune di Marino per domare l'incendio apparso subito doloso di un camper posto in sosta da un locale residente. Le immediate ricerche avviate dagli uomini del l'arma hanno consentito di rintracciare poco distante l'autore, il quale ancora in possesso di un accendino ha ammesso di aver appiccato fuoco al mezzo senza un particolare motivo. È stato arrestato. Torna l'iniziativa del Campidoglio della prima domenica del mese con ingresso gratuito nei musei civici di Roma e in alcuni dei principali siti archeologici della capitale. In programma anche visite guidate a Palazzo Senatorio e decine di mostre aperte al pubblico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.

0: Natale.
1: È venerdì, è il 31, ragazzi, l'ultimo giorno di luglio. Da domani è agosto, quindi niente più. Luglio col bene che ti voglio, lo sai, non finirà. Bello, la regia ha apprezzato questo momento a Amarcord. E a proposito di momenti a Amarcord, voliamo indietro nel tempo sugli ali della musica al Grammy Awards italiano. L'unico Grammy Awards italiano di musica dance, direttamente dal 1999, la combo che mise insieme Gabry Ponte e gli Eiffel 65 per l'unica e sola I'm Blue Dabu Di Dabu Dam.
2: Drive time. Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 99.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran con Repeat It in casa Dimensione Suona Roma. Allora, sentiamo un po' di saluti.
1: Ma tu lo sai che sei bravo? Che sei bravo, cioè. Tu quando fai queste cose di freestyle a me mi fai morire, mi fai.
0: Grazie di vero cuore per i complimenti.
2: Ciao,
0: sentiamo.
2: Donna.
0: Ciao.
2: Portami a Dubai con Michelle Hunzinger.
0: Con la
2: Vito da Roma.
0: Anni, no, teletrasporto è stato a fare. Ragazzi, ma
3: grande, Don Cash.
0: Ce ne sono tanti messaggi.
3: Don Cashone, buonasera.
0: Diga.
3: Io direi portami alle isole Baleari.
0: Allo Sbalearosh.
3: Bellissimo, io direi portami là con Emanuela Scaiola, alla grande.
0: Ma che sei?
3: Don Cash.
0: Ma che è la cugina?
3: Grande.
0: Noi abbiamo Eleonora. Matteo, abbiamo Eleonora.
4: Ciao, Don Cash.
0: Hai già sbagliato il nome, ti sei già tagliato le gambe. Molliconi. Dobbiamo fare del ripasso. Allora, ripartiamo dalle basi. Sbagliare il nome, not good thing for Mollicani. Ciao.
4: Portami alle Maldive con Monica Bellucci, te prego.
0: Monica,
4: dai,
0: sbagliato il nome lui, vedi? Almeno quel dai.
4: Ciao, dai. Fabrizio.
0: Questo dai era come quando fa. What's that? Bella Fabrizio. Facciamo una cosa, giochiamocela duramente. Dura, dura, proprio. We work hard and play hard.
5: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Che show già air. Brano epico che è ancora in tutti i live, ragazzi, in tutta Italia. Ancora ce l'ho in versione mashup e vi fa saltare tantissimo. Sentiamo chi è con me oggi. Ciao.
1: Ciao, ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Vorrei andare a Napoli con Antonio Conte.
0: A Napoli con il signor Conte? Bene, ottimo.
2: Don Cash, sempre Cinzia da Subiaco.
0: Ciao, Cinzia.
2: Portami a Los Angeles con Jennifer Lopez.
0: Oh, però.
2: Ci facciamo un balletto insieme.
0: Lei è la signora.
2: Un bacione.
0: Secondo me non vi
3: ciao,
0: distinguono. Se vi mettete vicine non vi distinguono, Cinzia.
3: Cinzia la tassista.
0: Ciao, Patti. Dove
3: ma
0: porto?
3: Non è che mi porti alle Hawaii con Totti?
0: Così.
3: Con il mitico capitano?
0: Non lo so.
3: Ciao, un bacio a tutti.
0: Sor capitano, per
4: il
0: caso
4: il mio nome è Don.
0: Non io
4: James.
0: Non io, il capitano, quello vero. Dico, sor capitano, lei per caso è impegnato? Non lo so, le faremo sapere, madame.
5: Drive time.
6: Che erdaglie sia con te.
5: Novità.
6: Novità.
5: Music. Le novità di questa settimana.
6: Peggy Gou and Ira Star. Woman. Christy Sarandi. Good old days.
5: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Da Manhattan, bello guaparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
11: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
10: Da Manhattan, bello guaparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
11: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
5: Dimensione suono Roma, meteo.
12: Caldo, unico vero protagonista del tempo in tutta Italia, anche nel Lazio. Nei prossimi giorni continueremo a registrare temperature elevate e con ogni probabilità arriveremo fino a metà agosto senza grandi cambiamenti. Significa punte massime fino a 37-38 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole, tra l'altro alte anche le temperature serali e notturne. La sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. In città si fa fatica a prendere sonno senza un condizionatore. Ma per i dettagli e sapere quanto durerà c'è l'app di Trevi Meteo.
6: Che erdaglie sia con te. Estate.
5: Summer.

0: sai chi ti saluta?
1: Dimensione Roma, il mio ossigeno quotidiano. Grazie di esistere.
0: Ah, la nostra amica che ha detto prima che Dimensione Suona Roma è il mio ossigeno quotidiano, mi ha fatto succedere un panico, perché in maniera involontaria è partito un treno di Dimensione Suona Roma. E che cosa rappresenta per te? Sentiamo.
2: Ciao donna, sono Barbara. Ciao, Dimensione Barbie. Suona Roma per me è la mia compagnia quotidiana.
0: Anche
2: mi sento non appena sono a casa, appena posso, e se mi è possibile a volte anche con il telefono, perché con il lavoro non riesco proprio a farlo. E se vado in giro riesco ad andare nei bar dove ascoltano voi, insomma. Un bacione, ciao, ciao, siete una grande famiglia, un bacio.
0: Capito, signori esercenti di tutti i bar e le attività pubbliche, la gente quando c'è Dimensione Suona Roma viene meglio, sta meglio.
3: Oh, ladies and gentlemen.
0: Oh yeah, il nostro Siglamen. E allora proviamo a sentire ancora, ciao.
4: Ciao donna, David da Roma.
0: Ciao David.
4: Farmacia Labaro. E anche noi ascoltiamo Dimensione Suona Roma.
0: Vedi,
4: grande donna.
0: Vedi che le attività commerciali con noi ragazzi lavorano meglio. L'ho detto, non è per dirlo, mi chiamo Don Cash, sono un po' un businessman.

0: Ma che meraviglia siete, ragazzi. Vabbè, continuate così, divertitevi. Rivenzione Suono Roma, che cos'è per voi?
1: Drive Time.
2: Che Erdai sia con te.
0: E se quello che stai cercando è l'auto perfetta per la città, devi passare da Toyota Motor City. È arrivata la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e anche massima efficienza. Può essere tua con soli 119 euro al mese grazie al finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E poi la prima rata la paghi a ottobre, quindi goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia e tutti i dettagli li trovi qui. MotorCityOnline.it.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta.
5: Certo.
4: Aveva raggiunto il vicino di casa da una distanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
0: Allora ha fatto bene.
2: La notte dei gladiatori.
3: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
9: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Che Erdai sia con te.

0: Quei cari buoni vecchi tempi, perché le cose ormai non le fanno più come prima e non ci sono più le mezze stagioni e tanto va la Gattallardo che ci lascia lo zampino.
1: Ciao Don Cash.
2: In che senso?
0: No, erano tutti modi di dire che comunque i cari vecchi bei tempi antichi si dice The Good Old Days.
3: Dimissione Suono Roma, novità.

0: Good old days, Christmas R&D, quei cari e bei vecchi tempi, quelli andati, quelli che non ci sono più. Insomma, ragazzi, fatemi sentire dove sono i nostri ascoltatori e soprattutto che cosa stanno facendo e cos'è Dimensione Suono per voi.
1: Roma è quella radio che ti tiene su anche nei momenti difficili, anche quando stai poco bene. È grande, grande Don.
0: Grazie.
1: Che tiene sempre allegria.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao Don. Un saluto a tutti, Matteo da Roma.
0: Ciao Matte, grazie di cuore.
2: Ragazzi, sono Deborah.
0: Ciao Debbie.
2: Per me Radio Dimensione Suono Roma è allegria e compagnia.
0: Allegria.
2: Buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi, Claudia.
0: Ciao Claudia.
3: Beh, per me siete tutto, che è una radio speciale. Per me vi ringrazio di esistere, perché per me, senza che c'è una particolare, però mi sentivo, okay, sei molto importante.
0: Grazie.
3: Tanto, tantissimo. Voglio bene a tutti quanti.
0: Grazie.
3: A tutti e tutti, perché fate stare bene le persone ed è molto importante questo. Un abbraccio grande, Claudia.
0: Ma grazie di cuore, Claudia. Per noi è come un premio Oscar sapere di avere un'importanza all'interno della vostra vita. Quindi
4: ciao,
0: ancora
4: belli, buonasera. Monica Vigilessa.
0: Moni.
4: Sono Roma, è quella radio che parte in automatico quando entri in macchina e accendi, e quando entri nella macchina degli altri e non ce l'hanno come radio preimpostata,
0: gli
4: ti allappi e gli cambi tu la selezione della macchina.
0: Brava.
4: Anche se non è la tua,
0: brava,
4: chi se ne frega.
0: Mi raccomando, se qualcuno in macchina non ascolta Dimensione Suono Roma, cambiate radio oppure scendete immediatamente.
5: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: fare. Eh sì, ve l'ho detto in freestyle, ragazzi. Questo è Michiko, Gioia, Jason Derulo e Melody. Mi è scattato il freestyle. Buon venerdone ai nostri amici e alle nostre amiche che mi stanno raccontando che cosa è Dimensione Suona Roma per voi. E ridi.
1: Dopo 356 emoticon, sì? Radio Dimensione Suono è la family.
0: Che belli, la family.
2: Il giovanificio sono Enrico.
0: Ciao Eri.
2: Per me Dimensione Suona Roma è il tappeto musicale della mia giornata lavorativa e non solo.
0: E non solo.
2: Anche a cena.
0: Beh, via di questo, via di sti
3: Dimensione Suona Roma è la migliore frequenza della capitale.
0: Ma che meraviglia che siete!
4: Drive time! Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: questa era l'ultima a accompagnarci in fondo alla nostra giornata insieme, ragazzi, è stato un piacere, un onore. Buon venerdì, io vi ricordo che tornerò a tenervi compagnia nel prossimo episodio del Cardai e sia con te lunedì, come sempre qui dalle 16 alle 19 con Don Cash, ma anche stanotte come tutti i weekend torno a trovarvi dalle 3 alle 5 per illuminare Roma con il sound della buona musica di Dimensione Suono Roma. Da parte di Don Cash è tutto, vivete il weekend con il volume dei sogni altissimo nel cuore e abbassate quello dei problemi. Da parte mia, peace out and I love you.
1: Cardaglie sia con te. Drive
2: time. Cardaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
4: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Anche quest'anno Roma Capitale promuove Ritmo Roma, il progetto che favorisce l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Le scuole di musica in possesso dei requisiti possono inviare la domanda entro il 4 agosto. Ad agosto ci sarà la consueta pausa estiva per le ZTL notturne di centro tra Stevere, Testaccio e San Lorenzo a partire dalla notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto. Restano regolarmente attive le ZTL diurne. Tutti gli aggiornamenti su romamobilita.it. L'arte non va in vacanza. Per chi resta in città, continua la grande offerta in città di mostre, laboratori e visite guidate nei musei in comune. Tutte le informazioni su mostre, aperture e orari su museincomuneroma.it. Info su comune.roma.it.
7: Andiamo in redazione, le notizie dalla capitale.
8: Buonasera da Francesca Proietti. Proseguono senza sosta le operazioni per contenere l'incendio divampato tra la vegetazione della collina di Monte Ciocci nel quartiere Prati. Al lavoro sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con 5 squadre, oltre al direttore delle operazioni di spegnimento di Monte Mario, che coordina le operazioni sul campo. Il rogo, propagatosi da via Pietro de Cristofaro, è sotto controllo, ma a causa del vento e della temperatura elevata si è reso necessario l'ausilio di alcuni lanci dall'elicottero della Protezione Civile regionale. Il sovraffollamento delle carceri del Lazio ha raggiunto livelli inediti. Nel 2025 il tasso di occupazione delle celle è stato del 149%, 10 punti in più rispetto alla media nazionale. È il quadro tracciato da Stefano Anastasia, garante regionale giunto alla conclusione del secondo mandato, un bilancio che ripercorre un decennio di attività dal 2016 al 2026 e che descrive un sistema segnato dall'aumento delle presenze, dalle difficoltà dell'assistenza sanitaria penitenziaria e da risorse umane insufficienti rispetto alla crescita delle richieste. La quarta ondata di calore arroventa la capitale. Il bollettino del Ministero della Salute colora di rosso la giornata di oggi e quella di domani. Oltre 48-72 ore di forte criticità con temperature bollenti che verso le 14 toccheranno i 37-39 gradi. Oggi il Comune ha fatto circolare nelle aree più a rischio, piazze o punti di aggregazione, i nebulizzatori già allestiti nelle scorse settimane nei siti archeologici. Infine è morto oggi all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista italiano, padre di Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Ed ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Questa vicenda di Ceuta sta portando a galla, insieme purtroppo anche a decine di annegati, sta portando a galla quelle che sono gli scontri a livello internazionale tra paesi. Gli Stati Uniti con il loro Dipartimento di Stato hanno preso posizione su quello che sta succedendo. Gli Stati Uniti, si legge nella nota del Dipartimento di Stato, sono al fianco del popolo spagnolo, e fin qui parole doverose, se così posso dire. Però si aggiunge anche qualcos'altro. Questo incidente inaccettabile è il risultato diretto degli sforzi deliberati del governo spagnolo per consentire e facilitare la migrazione illegale di massa in Europa. Stiamo valutando azioni per difendere gli americani in patria e all'estero da questa minaccia e siamo pronti a assistere gli altri alleati europei che considerano opzioni simili. come dire, il problema è la Spagna, la colpa è del governo spagnolo e delle sue leggi, non solo degli sforzi per consentire e facilitare la migrazione illegale di massa in Europa. Ora, tutto questo è fuori scala, letteralmente, non è la prima volta che succede a Washington, è fuori scala rispetto ai fatti. In realtà ci sono decine di migliaia, tantissimi, 60.000, che sono passati dal Marocco a Ceuta, ma già più della metà sono stati rimpatriati in Marocco, e chi vede la carta geografica che viene venduta e diffusa anche negli Stati Uniti si accorge che Ceuta è comunque, dal punto di vista della geografia, parte del Nord Africa. Bisogna comunque prendere un mezzo navale per andare in Europa, e non è pensabile che si sia una sorta di migranti illegali line. Non esiste, e non esiste soprattutto un disegno di quel tipo, il che vale anche per l'Italia. Non c'entra Schengen, Schengen non è operativo a Ceuta, bisogna arrivare nel territorio spagnolo, quello europeo, per poter poi avere una libera circolazione se non si è controllati. E quindi anche qui
2: riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
7: time it is. Siamo puntuali, sono le 19.
2: Rhythmic History, le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
7: E siamo alla Reggio Palma fino alle 22, il nostro salotto è pronto a partire, ovviamente la versione estiva, quella summertime, lo facciamo subito, intanto con un tema da sviluppare insieme. Siccome oggi è il primo giorno senza sigarette, parleremo di doti, credo di io di avere molta pazienza, doti personali che riconosciamo di avere, lo anticipiamo come tema.
2: Rhythmic History 97.

0: nella sera di dimensione suona Roma il ritmo della capitale, buon rooftop e la nostra versione estiva ovviamente del salotto. Insieme a Lorenzo Palma, oggi particolarmente felice perché insomma ho deciso di fare una cosa che volevo fare da un sacco di tempo e basta, ho deciso che oggi, cioè sarebbe stato il mio ultimo giorno da fumatore, ho detto da oggi si parte e si smette di fumare. Ce la faremo? Probabilmente sì, perché ci vuole, cioè come dire, cioè, se uno è cocciuto ci arriva in quello che vuole mettere in piedi. Oggi parliamo proprio di questo argomento, cioè qual è la tua più grande dote, perché quando io per esempio mi fisso su qualcosa sono cocciuto e ci arrivo sempre. E doti che possiamo avere, pazienza, molto altro, ognuno di noi però sa di avere dentro di sé una dote assolutamente spiccata. Qual è? 393 0119 119, questo è il tema della sera attraverso i messaggi vocali WhatsApp.
1: Dimensione suono Roma.

0: quindi si distruzione tutta la costa smeralda.
1: Ok, quindi non la vediamo solo Roma nei luoghi super.
0: Seguiamo i nostri lettori in vacanza.
1: Ok, perfetto, mi sembra una cosa giustissima. Allora, se tu rimani con me fra poco, intanto ti chiedo qual è la tua più grande dote, qual è la dote che sai di riconosci di avere tu?
0: Ma sicuramente la perseveranza.
1: Vedi che è una cosa non da poco. Tra poco parleremo anche di perseveranza e coraggio, perché sentiremo al telefono il protagonista dell'ultimo numero di B a livello di copertina, che è Jonas Pepe. Intanto ci sono quattro hit in arrivo.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
10: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Caldo unico vero protagonista del tempo in tutta Italia, anche nel Lazio. Nei prossimi giorni continueremo a registrare temperature elevate e con ogni probabilità arriveremo fino a metà agosto senza grandi cambiamenti. Significa punte massime fino a 37-38 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole. Tra l'altro alte anche le temperature serali e notturne. La sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. In città si fa fatica a prendere sonno senza un condizionatore. Ma per i dettagli e sapere quanto durerà c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Allora, intanto facciamo l'appello, vogliamo sapere quanti di voi sono in partenza per le vacanze. Il numero 393 0119 119 anche per parlare di doti che riconosciamo di avere. 4 hit in arrivo.

0: il direttore di Be Different, questo mensile, bimensile, giusto come dici tu, che si trova in vari luoghi della romanità. Ecco, nei luoghi, illustrali tu i luoghi, quelli che sappiamo.
1: Beh, un po' tutti i luoghi frequentati chiaramente dal nostro target, generale, ecco. Dalle spa, i bar. Certo.
0: Però adesso a un certo punto ci si sposta e si va in vacanza insieme a appunto al target che in qualche modo seguite. Noi non a caso adesso andiamo a parlare proprio, cioè a fare due chiacchiere con colui che sta in copertina, che è il buon Matteo Pepe. Buonasera Jonas Pepe, buonasera.
2: Buonasera.
0: Eccoti.
2: Ciao, buonasera.
0: Cioè Matteo però rimane, ecco.
2: Matteo è il mio nome di battesimo, non cambierà mai, però certo. In arte, magari all'interno della casa, oppure il nuovo programma televisivo che ho girato con la Sonia Bruganelli, mi chiamo Jonas.
0: Ok. Senti, ma la mia domanda è questa: quante volte bisogna cadere per rialzarsi? Visto che tu hai scelto di fare una cosa che ti piace, quindi la felicità, però ci sono tante cadute per arrivare a quel punto lì.
2: Beh, io credo che per arrivare alla felicità bisogna cadere almeno 7 volte e mezzo, perché è un messaggio che ho creato io.
0: No, spiegalo, mi piace la teoria dei 7 e mezzo.
2: Sì, devo dire che all'interno della casa continuavo a dire 7 e mezzo, poi mi sono anche tatuato questo simbolo, anche altre persone, significa che la vita va vissuta dal 7 e mezzo in su. Ovviamente ci arrivi dopo qualche caduta, dopo qualche fallimento, che alla fine è sempre la stessa parte della medaglia del successo. Ora il successo è molto lontano, però...
0: La celebrità, l'impegno, la voglia, la determinazione, perché poi il coraggio e la forza sono degli elementi fondamentali per arrivare.
2: Assolutamente, sacrificio, dedizione, coraggio.
0: Cosa che ti piace di più? La moda, la TV? Qual è proprio il settore che ti sta attirando tanto?
2: Ma guarda, io nasco come un modello, ho vissuto anche in Cina, ho iniziato a fare qualche lavoro di moda, tra l'altro di recente, oppure prima, stanotte ho sognato che sfilavo nuovamente. Comunque,
0: vedi, magari può darsi che magari ritorni anche a fare quello contemporaneamente, perché lasciarlo?
2: Chissà, ma infatti comunque è stata comunque una skill acquisita, quindi perché lasciarla, come dici te?
0: Certo.
2: Modello, quindi recitazione, poi televisione. Diciamo che uno dei miei più grandi sogni è diventare un conduttore televisivo.
0: Certo.
2: Non sarebbe male.
0: Guarda, io confido in questo, confido in nuovi format inventati da te, condotti da te, ed è quello che ti auguro assolutamente.
2: E allora puoi affidarti a me.
0: Dai, ti leggiamo sulle pagine di Be Different, a pagina 36, e complimenti anche per il tatuaggio Kiss of Life, che insomma è una frase che a me piace molto.
2: Grazie mille.
0: Buon lavoro, Jonas. Ciao.
2: Grazie, ciao. You make me feel alive again.

0: sera di Dimensione sulla Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo sentito anche Matteo Jonas Pepe prima al telefono, protagonista della copertina di Be Different. C'è Armando De Angelis, che è il direttore, che salutiamo. Caro Armando, quando ti ritrovo? Dopo le vacanze, a questo dopo punto. Benissimo. Dai, ti lascio andare così, come dire, in viaggio con i tuoi lettori, e ti auguro ovviamente una meravigliosa estate.
1: Quindi grazie mille.
0: Dopo le vacanze. Intanto, tu cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile, ma soprattutto facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%, e la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia, ma anche sul sito motorcityonline.it.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi.
5: Dimensione, suono, Roma.

0: Styles alle 19.45 sul rooftop di Dimensione Sora. Ma sapete, è una terrazza, un salotto, ci vengono a trovare amici, insomma, interviste. Però noi siamo partiti con un tema, perché il tema lo lanciamo sempre nella prima oretta di rooftop, quindi abbiamo parlato di pregi, costanza, testardaggine. Io sono fiero, sono molto fiero di me stesso, perché oggi ho deciso che sarebbe stato l'ultimo giorno in cui avrei fumato, quindi da questa mattina non sto più fumando nulla, e ce la farò, mi impegnerò con tanto, insomma, con tanto così desiderio di farcela. E sto chiedendo qual è però il tuo più grande pregio, poi il difetto arriva dopo. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, uno dei miei pregi è il senso dell'umorismo, sì, e il senso dell'autoironia.
0: Ah beh, insomma, roba da...
1: Poi invece dei difetti, vabbè, troppo buono.
0: Vabbè.
1: Ciao Lorenzo,
0: tutti i pregi, tutti i pregi quelli che hai. Dimensione Suono Roma.

0: coppie in viaggio, perché vogliamo capire da un lato quali sono i vostri pregi, quelli che sapete assolutamente di avere, ma anche insomma la situazione partenze, che è partito, insomma già per le vacanze, stiamo facendo l'appello al 393 0119 119. Qualcuno in viaggio?
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Allora, io sono tra quelle che non partono il 31 luglio, bene, nemmeno il 1 agosto. Brava. Quest'anno mi tocca tirare il collo fino al 14. E vabbè, comunque vabbè, parto, per cui ok, già
0: ce
1: siamo
0: la puoi
1: a posto.
0: Fare, ce la puoi
1: e
0: fare.
1: Io penso che la pazienza sicuramente sì, non è il mio forte, assolutamente. Però sono la mia, diciamo, prerogativa no, sì, principale è la forza mentale. Negli 80 ho passato tante mica cosa cose nella mia vita e ho potuto constatare che la forza mentale, grazie a una scuola di meditazione che ho fatto, mi assiste e mi aiuta sempre. Quindi è quella, a parte la gentilezza che è dentro di me. Ciao a tutti, Lauretta.
0: Ciao Lauretta, mi piace moltissimo.

0: Per il mondo, i vostri messaggi al 393 0119 119, all'appello chi si sta dirigendo ovviamente in vacanza, perché vogliamo capire quante persone si stanno muovendo proprio in quella direzione mare, direzione montagna. Intanto fra poco la redazione.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
5: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Ritrovo con piacere Francesca Proietti, la nostra redazione, le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Francesca Proietti. Maxi sequestro di beni all'imprenditore Walter Bencivenga, stop a barche, auto di lusso e case. L'operazione legata all'imprenditore 69enne di Pomezia aveva un patrimonio da 5 milioni nonostante per il fisco avesse dei redditi quantomeno modesti. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza che introduce dal 7 settembre al 7 dicembre 2026 una disciplina temporanea per l'accesso, la circolazione e le operazioni di carico e scarico dei veicoli adibiti al trasporto merci nel centro storico, all'interno della ZTL A1 e nelle aree limitrofe individuate dal provvedimento. L'ordinanza definisce nel dettaglio fasce orarie differenziate in base alle categorie di veicoli, alla natura delle merci trasportate e alle caratteristiche dei servizi svolti, e si è resa necessaria per ridurre la pressione sulla rete stradale del centro storico e tutelare la regolarità della circolazione e la vivibilità dell'area. Oggi la presentazione dell'ultima relazione annuale del garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, giunto al fine del suo secondo mandato. Ascoltiamolo su una prospettiva futura delle carceri regionali.
7: Lo spiraglio più forte è dato dalla capacità di promuovere in carcere attività di istruzione, culturali, teatrali. C'è una realtà molto viva che dall'esterno entra in carcere e dà questa opportunità ai detenuti. La difficoltà più grande è quella invece dell'inserimento lavorativo, perché bisogna vincere le resistenze, le diffidenze della società esterna.
6: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 20.
1: Adesso, now, subito.
2: Altro hit senza interruzioni.
0: Iniziamo a Lorenzo Palma, il nostro rooftop, o meglio il salotto estivo, in una, insomma, in un weekend di partenze per molti romani. Stiamo chiamando all'appello, insomma, chi si sta muovendo in direzione vacanze. Dall'altra parte parliamo anche di pregi che riconosciamo di avere e numero per i vostri messaggi: 393 0119 119, su WhatsApp.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 99.

0: Confession 2, abbiamo sentito la hit che chiude il 4 for you delle 20 su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. E intanto stiamo parlando di spostamenti, di vacanze, ma stiamo parlando anche di pregi e difetti, e soprattutto i pregi che riconosciamo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera, buonasera.
1: Allora, Diana, io per le partenze dovrò tirare il collo fino al 22 agosto quest'anno. Purtroppo, ahimè, va così.
0: Vabbè, va così.
1: I miei pregi sono empatica.
0: Brava.
1: E generosa e molto autoironica.
0: L'autoironia.
1: Mi piace molto l'autoironia.
0: Divertente, vero.
1: I miei difetti? Che sono veramente una beep, perché mi spertico sempre per tutti.
0: E poi ti arrabbi,
1: per poi magari ricevere
0: poco.
1: Zero. Specialmente con chi non se lo merita, purtroppo mi spertico. Comunque va bene, pazienza, sono fatta così, infatti faccio la volontaria e tante cose, ma
0: però
1: va bene così. Io penso che ci sia un karma,
0: sì,
1: e il bene che faccio mi ritornerà. Un abbraccio Lorenzo, ti farò compagnia tutta l'estate.
0: E io sono felice che tu sia qui nel salotto comoda sul rooftop. Tutte le sere ti offriremo l'aperitivo.
2: Dimensione.

0: aperto dal 2015 su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Ne approfitto per salutare anche chi è in direzione Sermoneta, quindi saluto Ionella che ci scrive: buonasera Lorenzo, stasera in direzione Sermoneta, quindi insomma il nostro live set con la scaiola Rino De Niro, la musica, i suoni di Arturo G.K. Arturi, insomma è una gran serata. Intanto a luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai anche 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Medusa, Khalid, Weekend. Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Caldo unico vero protagonista del tempo in tutta Italia, anche nel Lazio. Nei prossimi giorni continueremo a registrare temperature elevate e con ogni probabilità arriveremo fino a metà agosto senza grandi cambiamenti. Significa punte massime fino a 37-38 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole. Tra l'altro alte anche le temperature serali e notturne, la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. In città si fa fatica a prendere sonno senza un condizionatore. Ma per i dettagli e sapere quanto durerà c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Baby, titolo del pezzo di Ava Max che abbiamo appena ascoltato nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Siamo a Lorenzo Palma fino alle 22, c'è il rooftop, o meglio il salotto estivo, quando parliamo di pregi e difetti, ma soprattutto vacanze. Siete in direzione vacanza oppure direzione
1: buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. Che l'avevo detto, sta direzione casa, non ecco. Direzione vacanza.
0: Perfetto.
1: Per i ragazzi se mi fanno un altro 15 giorni.
0: Andiamo. Bravo, andiamo, cioè, proprio e andiamo.
2: Dimensione suono Roma.

0: to Move It, il pezzo di Real to Real che ci ricorda ovviamente Madagascar 2, quando stiamo parlando insomma di vacanze, appelli a gente che si sta spostando proprio per raggiungere le località di vacanza. C'è chi invece ancora ha un po' di strada da fare, cioè nel senso che mancano ancora un po' le vacanze. Noi fra poco intanto, come ogni venerdì, ci immergeremo proprio all'interno della situazione club, quella di Special Party Top 3, quindi le anticipazioni dei mixati e di tutta la programmazione della settimana.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Da Manhattan, se non vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
6: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%, Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia,
5: da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan,
6: è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.

0: abbiamo i Medusa, che abbiamo conosciuto intanto per essere tre producer di Milano che ci hanno regalato soddisfazioni proprio a livello di successo internazionale, insieme a Khalid, quindi un'altra figura nota. Insieme hanno realizzato Weekend.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: con Khalid, un po' l'analogo di Saif e Buona Domenica, quando escono quelle hit che sono in linea con il momento che stai vivendo. In questo caso Weekend è una novità perfetta, anche perché è bello introdurre in questo modo quello che arriverà poi nei mixati di Special Party questa sera e anche durante la settimana.
1: Dimensione Suono Roma Special Party.
2: Special Party Top 3.
0: L'appuntamento del Weekend con una Special Party Top 3 a metà strada fra il mese di luglio e il mese di agosto, quindi ci sovrappugniamo in un momento di grande fermento per quanto riguarda le vacanze. Sono Lorenzo Palma, le anticipazioni di quello che sentiremo poi anche durante la programmazione settimanale di Special Party la sera alle 23 e ovviamente le mixati di Arturo, Jake e Arturi. Primo focus lo facciamo sul nuovo di Axwell, è ritornato insieme a Bon, si chiama Whatever Turns You On.

Stop Focus, Whatever Turns You On, il ritorno di Axwell, ritorna in grande, il singolo solista dopo diversi anni di attesa insieme a Bon, e c'è l'energia tipica della progressive house svedese che conosciamo e le iconiche voci di Bon. Pezzo pubblicato fra l'altro dalla solita etichetta di Axwell, la Axtone Records, e combina melodie sognanti, ritmi da festival, ovviamente estivi, e c'è quel tocco di progressive house classica che insomma lo contraddistingue. Altro focus lo facciamo sul remix di DJ Dark per DJ Goja, Jason Derulo e Melody, si chiama Michiko.

vincitrice del prestigio per Micico, abbiamo un produttore rumeno DJ Goja con una popstar internazionale che è Jason Derulo, una cantante brasiliana molto giovane, 19 anni, Melody, ed è un pezzo nato proprio per l'estate perché mette insieme l'house, i ritmi latini, il pop, quindi quell'effetto afro che tanto ci piace, e poi riunisce artisti provenienti da paesi diversi. Il remix è fra l'altro affidato a DJ Dark, che ha dato il suo tocco alla traccia originale estiva, rendendola ancora più adatta al club, è perfetta per la special party. Ultimo focus lo facciamo su Chris De Sarandi, c'è il remix di Good Old Days, quello di Adal.

0: La versione di Adele trasforma la radice pop indie della versione originale in una vibrazione decisamente più club, perfetta per i locali. Lui è un artista di strada, ovviamente Chris De Sarandi, ha suonato il piano per diverso tempo nelle stazioni dei treni, diventando virale su TikTok con un sacco milioni di visualizzazioni prima del successo mondiale. Prima di lanciare questo pezzo solare, lui ha dominato le classifiche europee, prestando per esempio la voce, ma ha anche scritto una hit meravigliosa come Cynical dei Two Colors e Safri Duo. Siamo arrivati in fondo a Special Party Top 3, almeno per questa sera. Ritorniamo puntuali nel weekend e i suoni, quelli freschi, vi aspettano tutte le sere quando iniziamo a fare musica da club e festa a partire dalle 23.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

Canto d'amore, Angelina Mango, ieri sera alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Mi piace perché abbiamo parlato insomma del suo arrivo per questo grande evento che è il Summer Festival, e effettivamente poi ho visto anche un sacco di storie, un sacco di gente che è andata a vederla, insomma, che l'ha ripresa durante il suo live, bravissima soprattutto nella performance di questo. 393 0119 119, chi in partenza, chi invece a casa, chi non si muoverà assolutamente fino magari al mese prossimo, perché c'è anche chi è stato in vacanza e quindi riparte poi a settembre, vedi il sottoscritto. Sta di fatto che in quest'oretta cercheremo di capire quelle che sono le iniziative, le cose più belle in città da goderci, e lo faremo ovviamente suggerendovelo. Dimensione Suono Roma.

che abbiamo riascoltato nella sera di Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Seconda oretta del nostro rooftop, quindi terrazza estiva con vista su tutta Roma, e fra poco cercheremo di capire anche le iniziative da viverci in questo weekend in città. Intanto fra pochissimo faremo un passaggio in redazione.

0: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
1: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
0: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
1: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
0: Prisma Summer Festival.
1: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
0: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
2: Andiamo in redazione dove c'è Francesca Proietti, le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesca Proietti. Un vasto incendio di Serpaglia ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi nell'area di via Pietro De Cristofaro, nei pressi di Monte Ciocci, nel quadrante nord-ovest della capitale. Non si registrano persone coinvolte né danni ad abitazioni. Restano ancora in corso gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo. La quarta ondata di calore arroventa la capitale. Il bollettino del Ministero della Salute colora di rosso la giornata di oggi e quella di domani, oltre 48-72 ore di forte criticità, con temperature bollenti che verso le 14 toccheranno i 37-39 gradi. Oggi il comune ha fatto circolare nelle aree più a rischio, piazze o punti di aggregazione, i nebulizzatori già allestiti nelle scorse settimane nei siti archeologici. Il tram 19 tornerà a Prati, ma soltanto all'inizio del 2027. A dirlo è l'assessore alla mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, che annuncia l'inizio dei lavori per la realizzazione del capolinea provvisorio Viale delle Milizie Matteotti, Piazza Risorgimento. Torna infine l'iniziativa del Campidoglio della prima domenica del mese, con ingresso gratuito nei musei civici di Roma e in alcuni dei principali siti archeologici della capitale. In programma anche visite guidate a Palazzo Senatorio e decine di mostre aperte al pubblico. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata. You know what
2: time it is? Sono praticamente le 21.
4: Rhythmic History.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Diciamo le 21 meno un minuto. Noi vogliamo insomma dare sempre quell'idea della puntualità. Le cose da fare in città, gli appuntamenti del weekend, notti particolari, cornici originali. E questo che vi suggeriamo nell'arco dell'ultima ora, ma non solo, a proposito di eventi e iniziative. Sono Lorenzo Palma, ripartiamo dai French Affair, il loro primo singolo, Sexy.
4: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 2001.

0: Tanto Roma si sta preparando per una serata, quella proprio di questa sera, al calare del sole, vuol dire praticamente quando inizia a fare buio, cioè tipo adesso. Probabilmente i preparativi sono già partiti alla Nuvola dell'Eur per i Tangheros, perché c'è un appuntamento dedicato proprio a questo tipo di musica, di ballo, che non è soltanto un ballo, ma è un linguaggio universale nato da grandi flussi migratori fra l'Ottocento e il Novecento, quando portarono insomma migliaia di europei questo tipo di ballo verso l'Argentina. Ma il tango porta con sé storie veramente di nostalgia, di cultura, cose che ci piacciono, e lo celebra proprio questa sera la Nuvola dell'Euro, quindi una serata speciale dedicata al tango, con ingresso gratuito, ed è sicuramente una cosa molto bella da vivere, se si può, perché poi alla fin fine il tango ha sempre quell'effetto molto come dire romantico, però al tempo stesso divertente e molto rosso. Ci vuole sempre la rosa in bocca è fondamentale per il tango, se no non parte la serata.
1: Dimensione suono.

0: sia di Beautiful People nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo parlato di questa serata dedicata al tango speciale che c'è alla Nuvola all'Eur, e tra le altre cose il tango, che è patrimonio praticamente dell'UNESCO, dell'umanità, dal 2009. Quindi insomma un patrimonio dell'umanità fra nostalgia e decisamente contaminazione.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Da Manhattan, se non vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
3: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
2: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
3: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
4: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, pomì passata di pomodoro da 700 grammi 79 centesimi.

0: sta, ma andiamo anche fuori, andiamo a Villa d'Este per esempio, perché sta per arrivare Eterno Pinocchio. Noi ne parliamo con Alberto Simona al telefono. Buonasera.
1: Sì, salve. Sì, il 9 e l'11 agosto che abbiamo voluto dedicare a Pinocchio e al genio di Collodi.
0: Meraviglia.
1: Che ha creato questo meraviglioso burattino. Lo faremo con un doppio appuntamento.
0: Sì.
1: Il 9 praticamente faremo un talk.
0: Sì.
1: A cui parteciperò io con Giordano Bruno Guerri, che è il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Darina Marcheschi, che ha pubblicato per Mondadori i Meridiani dedicati a Collodi, Luigi.
0: Sì.
1: Turinese, uno scrittore, uno psicologo, e l'incontro sarà moderato da Fulvia Toscano, che è direttrice di Naxos Legge, il festival. Ma a seguire, verso le 20:30, alle 21, ci sarà la proiezione di Pinocchio, che venne prodotto nel 1940 dalla Walt Disney, il film di animazione storico che poi ha reso il burattino italiano famoso in tutto il mondo. Giorno 11 invece ci sarà tra gli ospiti un grande, cioè Andrea Baletti, colui.
0: Okay.
1: Che interpretò Pinocchio bambino nello sceneggiato di Comencini, indimenticabile,
0: mamma,
1: insieme al figlio di Franco Franchi e Massimo Benenato, che racconteranno insomma quell'epopea di quello sceneggiato immortale di Comencini.
0: Sì, sì, sì,
1: questo talk sarà presentato da Martina Riva, che è una collega giornalista, e poi vi sarà un momento musicale con le musiche dello storico Pinocchio da Fiorenzo Tarpi e un audiovisual mapping molto interessante realizzato da Flyer proprio a Villa d'Este, per cui insomma un appuntamento che verso cui c'è grande attesa.
0: Immagino, anche perché ci sono tutta una serie di iniziative intorno a Pinocchio molto molto belle. Alberto, io ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona serata, ma soprattutto buona estate.
1: Grazie a voi altrettanto.

0: Moving to the Sun, il pezzo di Ugel con Email, Angel e Oltre Anatea, appena ascoltato nel rooftop del venerdì su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Che dai e sia con te.
2: Sono Mario, Dimensione Suono Roma, e dai e sia con te.
3: Ciao, sono Valentina, che il dai e sia con te.
4: Dai e do, che sei meglio.
5: Ciao, sono Valeria, che dai e sia con te.
6: Drive Time. Che dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: praticamente un pezzo che usciva nel 2012, il successo in Italia però arrivava esattamente durante l'estate 2013 per questo artista svedese Ola Svensson, questo è il nome originale, Ola, praticamente l'abbiamo riascoltato di qualche estate fa. Ci stiamo avvicinando verso, diciamo, quella parte del salotto che pian piano si avvicina alla parte più club del weekend. Poi arrivano ovviamente anche i vostri messaggi un po' a ufficializzare quel momento lì.
1: Saluti Valerietta e Claudetto, buon weekend.
0: Molto bene.
2: Attenzione,

Sentito Madonna dal 2012 su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. I vostri messaggi un po' per farci sapere anche i programmini del venerdì sera, vi state muovendo da qualche parte, chi in zona vacanza e magari ci ascolta proprio magari mentre a tavola con amici, perché si fa tardi, insomma le classiche cene vacanziere, ok, soprattutto chi ci ascolta attraverso l'applicazione. Lei sta bene, sto parlando di Noemi, pian piano si sta rimettendo sui social, ci fa sapere insomma che la situazione sta procedendo, fa la sua fisioterapia e prima o poi la vedremo soprattutto live, perché deve stare ferma almeno fino al 16 agosto. La risentiamo con Tu cosa fai questa sera. Dimensione.

0: settimana, quello del venerdì, però la serata va avanti con Arithmic History Extended Version. Poi ci sarà anche Special Party Weekend, quindi la versione mixata da Arturo J.K. Arturi.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
5: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
2: Rhythmic History Extended Version.
0: Dai, che dopo il rooftop c'è la strada del ritmo e noi la facciamo riassaporando, rivivendo i momenti più belli delle estati passate. Around the World dall'estate 2000 di ATC nella prima sequenza. L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino. Ripartiamo da FL65 ed eravamo praticamente nell'estate del 2001 per ATC.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: In arrivo il Run DMC, parliamo di un gruppo hip hop statunitense fondamentale, con questo stile un po' massiccio che ha contribuito poi al successo anche di altri gruppi. Ha inciso ben 14 album, la versione di Jason Nevins di It's Like That da sentire fra poco dal 97, e intanto ci sono i Cappella dal 1994. You Got to Let the Music.
1: Rhythmic History, Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Cosmic History Extended Version.
1: Ovviamente un gruppo britannico, il London Beat, quelli di I've Been Thinking About You, che e poi era un gruppo piuttosto nutrito perché c'erano moltissimi elementi, li risentiremo dal 1990. Carry On per Magic Box e siamo per

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Oggi voglio dirti una massima sull'amore, Lino.
2: Vai.
1: L'amore è in grado di farci fare cose incredibili. Ma pure 7-8 grappe non scherzano.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Rhythmic History Extended Version.
7: Un bel film, Paul Kalkbrenner, insomma, interprete principale, colonna sonora. Stiamo parlando di Berlin Calling e quindi sentiremo fra poco Sky and Sand 2008. Ed arriva anche Raff by Picotto, un progetto piemontese di un bravo DJ producer. Ocean Whisper dal 96 e subito Destination Calabria, Alex Gaudino. Rhythmic History.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Tra poco Arturo, Jake e Arturi, ci immergeremo con lui nella scena dance del momento. Intanto continua il nostro viaggio con la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Typical, DJ Dado, Simon J, 1993, l'anno di un bravo ballerino performer inglese, Captain Hollywood Project. Lo risentiamo proprio con More and More.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Protagonista Arturo, J.K. Arturi, lo so, starete pensando, com'è possibile, ma da una parte gli spettacoli, da una parte a Sermoneta e dall'altra in radio, sì, perché c'è lo sdoppiamento di DJ e questa è una grande cosa, è una dote che abbiamo solamente noi. Intanto saluto Arturo, J.K. Arturi, che potreste incontrare in questo weekend proprio in qualche situazione live, e intanto sentiremo quello che ha selezionato per questa session che comunque potete gustare ogni weekend. Sentiremo The Pause con Magnetic, Ugel, Big Sean e Scott Stark, quindi Body Drop. Non sentiremo la nuova di Ugel, che comunque è un po' il king dell'estate, le sue residenze ibizenche lo riportano poi a essere sempre quel grande DJ che ci ha regalato parecchia musica nell'ultimo anno. Beauty Rexha, risentiremo anche Deep Swing, una versione nuova di In The Music, Bad Bunny, che non può mancare perché è estate, e quindi Caffè con Ron, anche Feel Again per Sony Fodera, apriamo con DJ Snake e Bipolar Sunshine. Questo è Paradise
0: Special Party,
3: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: tutti.
1: Le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
0: Special Party.
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Social Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Grazie intanto per questo venerdì, per averci rallegrato, aver reso la festa ancora più bella, ma domani ritorniamo puntuali come sempre alle 22, ci sono un po' di aneddoti, un po' di curiosità da raccontare a proposito di quello che suoniamo. Noi ci risentiamo domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Il tuo mondo musicale
3: a portata di mano.
1: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
5: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
4: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
5: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
4: Prisma Summer Festival.
5: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
4: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Siamo tornati nel ritmo della capitale. Geppettino De Niro, l'ultima notte della stagione 25-26.
2: Prima delle ferie.
1: Va bene, anche a fa così, volevo però. Cantare,
2: detta te l'ultima notte.
1: Comunque,
2: scusami.
1: Inizia ufficialmente un nuovo giorno e inizia anche un nuovo mese. Primo agosto 2026 e sabato fino alle 3 ci trovate qui nel ritmo della capitale, pronti anche con il contenuto esclusivo. Più tardi c'è il romanzo della buonanotte.
2: Non mancherà la nostra buona musica e soprattutto i momenti di divertimento insieme a quelli nostri inediti. Io direi di partire subito e non perderci in chiacchiere. 3, 2, 1, si

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: È pomeriggio. C'è un gatto fermo fuori alla tana di un topo che con gli occhi guarda fisso il buchetto da dove esce il topolino. Mo sta lì qualche ora, ma il topo non esce. Fino a che arriva un altro gatto, gli si mette vicino e comincia a fare così. Sentendo l'abbaio, il topo esce e il secondo gatto prende e si mangia il topo con un morso. E il primo se lo guarda e fa: ma come hai fatto? E il secondo gatto gli fa: oh, se oggi parli al

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Bravo, bravo Rino, bravo. Questa era l'unica, l'unica notizia sportiva che io avevo del fine settimana passato e tu mai bruciato.
2: Te l'ho spoilerato.
3: C'ha ragione.
2: Ma che miseria.
3: Ma che, ora io secondo te, no? Per la rubrica 90° svenuto.

0: che mio suocero è in finale per il torneo di bocce del sesto municipio.
1: Ma che notizia?
2: Ma che notizia?
0: È questa,
2: ma che
0: ci interessa? Ma diciamo che la buona è il sesto municipio per la Quartier League.
1: La Quartier
0: Bella Monaca. Ricordiamo che
1: scusa,
0: questo torneo
1: a Torbella Monaco, sì. Quartier League, cioè io pensavo un nome più italiano, sì. No?
0: No, il Quartier League è che in questo omen. Torneo vince chi non è colpito dal perdente con una boccia in faccia. Va bene? Poi, purtroppo, secondo posto per mia nonna nel torneo di stesura della sfoglia di pasta a discapito da Sora Maria per la rottura del mattarello dopo averlo dato a mio fratello dietro la schiena. Così chiamata da tutte le nonne la schina, solo perché si era permesso di entrare in cucina senza chiedere il permesso.
1: Quella invasione di campo.
0: Ma il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta, per aver raggiunto il vicino di casa da una distanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
1: Allora ha fatto bene,
0: benissimo ha fatto.
3: La notte dei gladiatori.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, faccia ride.
3: Vado sul jet. Quastreo, vado.
2: Vai. Take off pure tu.
3: Allora, mamma mia, bello, bello. Finalmente le meritate le vacanzette piccoline.
2: Che bello. Piccoline.
3: Però, regà, ve lo dico subito,
4: dillo.
3: A romano non gli devi toccare ricette romane mai.
2: Beh, certo,
4: anche d'estate, anche durante
3: anche
4: le ferie,
3: soprattutto d'estate.
4: Non
3: che
4: è
3: gli
4: che
3: frega?
4: Certe cose vanno in pausa,
3: che
4: no?
3: Direi, che gli frega? Pure il romano più buono si trasforma in un cane arrabbiato.
2: Credo.
3: Oh, quanto è permaloso romano se gli tocchi la cucina, incredibile. Tu prova a dire che ne so. Secondo me la carbonara viene più cremosa con una goccia di panna.
4: Sì.
3: Te ritrovi romano con mattarello in mano che fa: amico, ho capito che hai detto.
2: Subito.
3: Sento da metà la panna.
2: Testa, cioè, e capello.
3: No, nei tortellini intendeva.
2: Ah, ecco.
3: Poi parte subito la lezione di storia obbligatoria. Oh, come se avessi bestemmiato in Vaticano. A carbonara si fa con l'uovo, il guanciale e basta, hai capito? Niente panna, niente aglio, niente cipolla. Mia nonna si sarà rivolta dentro la tomba, sentite parlare.
2: Che credo.
3: E se proprio vuoi rovinare la giornata, prova a dire davanti a un romano: ma secondo me la matriciana ci va bene pure la pancetta.
4: Dai.
2: E lì veramente fai scatenare il putiferio,
3: Senti il gelo, senti l'aria che cambia, proprio il romano che si trasforma in Super Saiyan di quarto miglio. Che un altro. C'è stava un Super Saiyan di quarto miglio?
4: No, sì, c'è quarto miglio.
3: Ah, era livello?
4: Livello, no miglio.
3: E in quel caso se temena fa bene, te fa la Kamehameha, la ricordi, no?
4: L'onda energetica.
3: Insomma, ricordate, carbonara senza panna, amatriciana col guanciale.
2: Minimo.
3: Cacio e pepe senza panna, burro, latte, soia e cavoli vari.
2: Ma quale sono?
4: Cacio e pepe sono tre ingredienti, ragazzi.
3: Questa è una semplicità, una banalità unica. Perché a Roma, amici miei, te perdonano tutto, pure un tradimento. Tranne una carbonara fatta male.
4: E fanno bene.
0: La notte dei

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un giovanotto si presenta nella macelleria del futuro suocero. Lui sta lavorando, non appena entra e fa: signor Armando, che c'è Giovanni? Fa: vorrei chiedere la mano di vostra figlia. E il macellaio si gira e fa: perfetto, con l'osso o senza?

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora, se devo essere sincero con questo vostro argomento, visto il caldo torrido che ci attanaglia, mi è venuta l'acquolina in bocca. Che pensandoci bene, l'acquolina non te può venire.
4: Sono lì,
3: Se viene da altre
4: parti è brutta.
3: No, non credo che sia acquolina. Comunque, io

0: bottiglia, ma spremuta da mano.
1: Esatto, esatto.
2: Sì, quella fatta a mano.
0: A mano, che decolore non doveva essere gialla o arancione, ma neanche rossa, doveva essere colore amaranto.
1: Amaranto, amaranto.
0: Sì, amaranto. Sì, però sì, poi mi ricordo che se dicevo a mia mamma, dico, ma posso metterci lo zucchero? Sì. Che è amara? No. No, perché lo zucchero abbassa la percentuale dello zucchero naturale dell'arancio. Di ammazza, rimarrà studiato.
1: Ma come ti viene in mente la vostra domanda pure a te?
0: Ma posso girarla con il cucchiaino?
2: Ah, altro
0: così
2: errore.
0: I pezzetti d'arancio non si depositano.

0: sono le botte. Così da lì ho cominciato a bere l'acqua. Che devo fare?
1: La notte dei gladiatori.
2: La notte.
1: Notte.
2: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in chiesa, un tizio al confessionale, mani giunte, il prete gli fa: bene figliolo, confessati pure. E questo gli fa: padre, a volte mi sveglio di notte, nel pieno della notte, e vedo mia moglie di spalle, con la testa avvolta da una luce. È qualcosa di spirituale? E il prete gli fa: no figliolo, te sta a controllare il telefono.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. L'universo era immerso nel buio. Solo la lucarna illuminava il vuoto con il faro anteriore. Rapporto!
3: Generale, tutte le stelle sono spente.
2: Che è successo? Qualcuno ha controllato l'interruttore generale? Silenzio. Poi Emiliano disse: aspettate, interruttore generale. Corse nella sala motori. Dopo pochi istanti tornò con un'enorme prolunga. L'universo era completamente scollegato.
3: Ah, bastava riattaccare la spina.
2: Ma questo... come sarebbe? Chi ha costruito il cosmo e ha usato una presa universale? Davanti alla nave comparve una gigantesca ciabatta elettrica cosmica lunga quanto una galassia. Il cavo principale era semplicemente fuori sede. Emiliano, forza, riattaccalo. Emiliano disse: state indietro. Saltò nel vuoto, volò tra pianeti, comete e buchi neri. A metà strada fu inseguito da un asteroide con un lampeggiante acceso per eccesso di velocità. Lo evitò con una capriola, afferrò il gigantesco spinotto e disse: pesa come 30 lune, ma ce la posso fare.
3: Immagino.
2: Con uno sforzo titanico infilò la spina nella presa. Clac! Per un istante il tempo si fermò. Poi clic! L'universo si riaccese di colpo. Le stelle esplosero di luce. Le nebulose ripresero a brillare. Le galassie ricominciarono a girare. Persino i buchi neri applaudirono. Sulla Lucarna partì automaticamente l'inno de Mameli in versione disco.
3: Quindi un successo tutto italiano.
2: Rino scoppiò a ridere. Geppo si mise sull'attenti. Emiliano rientrò a bordo completamente annerito dal fumo, dicendo: tutto risolto, ragazzi. All'improvviso comparve un'immensa figura luminosa, alto quanto 100 galassie. Era il leggendario custode supremo dell'universo, che con voce solenne dichiarò: chi ha riacceso il cosmo? Geppo indicò Emiliano.
3: È stato lui, io non c'entro niente.
2: Il custode lo osservò e disse: per ricompensarti puoi esprimere un desiderio.
3: Ma che è il genio della lampada?
2: Emiliano ci pensò qualche secondo e poi disse: vorrei il piatto di carbonara. Il custode schiacciò le dita. Comparvero 1.000 miliardi di piatti di carbonara, talmente tanti da modificare l'orbita della Via Lattea. Un alieno persino urlò: oh, manca il pecorino qua, eh? Un altro rispose: l'ho finito. Quando tutto sembrava finire, un radar emise un bip. Generale, c'è qualcosa di enorme che si sta avvicinando. Per la prima volta nella sua carriera, il generale Geppo ebbe paura.
4: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
4: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori,
1: la biga dei gladiatori.
2: Allora, Elisabetta è già in contatto con noi. Ciao Elisabetta, benvenuta.
3: Eccola, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
3: C'è
4: buongiorno
3: anche Chiara per caso.
2: Chiara, ci sei?
4: Buongiorno,
2: eccole,
4: buongiorno,
2: dai. Ottimo, sì, no, beh, vi richiama dal volo. Dai, conosciamoci al volo. Allora, Elisabetta, da dove ci ascolti?
4: Ciao, io mi chiamo da Santa Marinella,
2: non sono di Roma. Non abbiamo capito, Elisabetta, scusa un attimo.
4: No, dico, io abito a Santa Marinella, ma sono nata e cresciuta a Roma. Okay, sono qualche anno che vivo qui.
2: Che fai di bello a Santa Marinella?
4: Io sono un medico.
2: Un medico, benissimo.
3: Ottimo.
2: Grande lavoro.
3: Chiara,
2: siamo
3: allora.
2: Siamo a Chiara. Chiara,
3: puoi spegnere la radio?
4: No, vi sento. Io vengo da Roma e lavoro in un centro commerciale.
2: Centro commerciale? Che zona sei di Roma, Chiara?
4: San Cesario,
2: benissimo, conosciamo bene anche San Cesario.
3: Elisabetta e Chiara, vi spieghiamo le regole del gioco. Vi daremo un tema, voi dovrete arrivare a 10 in 45 secondi rispettando appunto il tema che vi abbiamo dato.
2: Il difficile di questo gioco è essere veloci e coordinati a passarvi la palla, perché inizia Elisabetta a seguire Chiara, una definizione a testa fino ad arrivare a 10 in 45 secondi, tutto chiaro?
4: Sì.
2: Perfetto.
3: Allora, questa mattina inizia Elisabetta, continua Chiara, dovete elencarmi 10 cose che metti in valigia per andare in vacanza in una località fredda.
2: Okay.
3: Attenzione.
2: Elisabetta.
4: Taglione.
2: Chiara.
4: Cappello.
2: Elisabetta.
4: Sciarpa.
2: Chiara.
4: Guanti.
2: Betta.
4: Piumino.
2: Chiara.
4: Calze.
2: Betta.
4: Scarponcini.
2: Chiara.
4: Dopo sci.
2: Betta. Dai, le ultime due.
4: Passamontagna.
2: Chiara.
4: Calzini.
3: Brava, i calzini, la cosa più semplice. Perché anche quando fa freddo, calzini e mutande non mancano mai.
2: Esatto, brave.
3: Complimenti. Bravo. Siete arrivati alla fine, quindi avete completato grande il giro intorno Chiara al Circo Massimo.
2: Bravo, vedi?
3: Avete collaborato alla grande, portata a casa.
2: Ma lo
3: sai
2: perché hanno vinto? Lo sai perché hanno vinto? Perché sicuramente le valigie le fanno loro pure ai partner,
3: certo,
2: è vero ragazze?
3: Senza ombra di dubbio.
2: Questo è un classico, la donna da mentre la donna se la fa per conto suo, però deve dare una mano sempre pure all'uomo.
3: Se non ci sono anche i figli di mezzo,
2: certo che sì.
3: Perché poi in quel caso
2: brave ragazze,
3: fare altre
2: brave
3: valigie.
2: Ragazze. Complimenti, vi aggiudicate la nostra t-shirt che vi verrà recapitata a casa. Noi vi ringraziamo per aver giocato con noi e soprattutto auguriamo a tutte e due buone vacanze qualsiasi cosa facciate.
3: Grazie mille Elisabetta, grazie mille Chiara, alla prossima, ciao.
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di dimensione